Capital Party torna sabato prossimo dalle 22, solo su Radio Capital. Capital Party, Capital Party. Solo su Radio Capital.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: I want all the world. Send the word.
1: La notte di Radio Capital è Capital by Night.

0: Capital by Night.
1: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
3: Però dai, bravo anche lo speaker.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.

0: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Il fa la differenza.
1: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Ci spostiamo in Svizzera, o meglio nella vicenda di Crans Montana, ve lo ricorderete, capodanno del 2026, l'incendio provocò la morte di 41 persone, soprattutto ragazze, e 115 feriti. Ora c'è un nuovo tassello che si aggiunge alla vicenda giudiziaria che è ancora pienamente in corso.
2: C'è una nuova indagata che è un ex consigliera svizzera responsabile dell'edilizia che, pensate, nel 2019, lei si chiama Rosemarie Clavienne, spedì una mail interna al comune di Crans Montana per segnalare la pericolosità della schiuma fonoassorbente utilizzata all'interno del locale, che poteva essere facilmente infiammabile. Questa mail viene fuori soltanto adesso, a distanza di anni, e questa consigliera è stata indagata. Finisce nel registro degli indagati, con delle accuse peraltro gravissime. Allora, noi questa mattina ne parliamo, è tornato a trovarci Umberto Marcucci, che è il papà di Manfredi, un ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nel rogo della Costellazione. Umberto, buongiorno,
3: buongiorno,
2: bentornato.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Come sta Manfredi?
3: Manfredi sta bene, ha ripreso la scuola.
1: Bene.
3: E ha bisogno ancora di un intervento alla mano che farà ad ottobre, quindi ci sono ancora varie situazioni da affrontare. Come avete visto un po' nel corso dell'estate, tutti quanti i ragazzi sono finalmente usciti dall'ospedale, però insomma diciamo che devono fare ancora dei tagliandi piuttosto impegnativi per riprendere la loro vita.
2: Sicuramente. Umberto, che effetto le fa sapere, venire a conoscenza di questa notizia, di questa mail che era stata addirittura inviata nel 2019, stiamo parlando di diversi anni fa, sulla pericolosità di quel materiale?
3: Beh, e qui passiamo da un discorso di negligenza ad un discorso di irresponsabilità. Il problema di quel seminterrato era che dava fastidio il rumore ai condomini che abitano nei piani superiori e quindi fu insonorizzato proprio per questo motivo. Arrivarono delle querele al comune e quindi di conseguenza è veramente strano che il comune non avesse mai saputo che veniva posizionata questo materiale fonoassorbente. Lì tutti sapevano, ma hanno fatto finta di non vedere, e può essere pure che questa email poi gli sia sfuggita nell'operazione di ripulitura che avranno fatto sicuramente a gennaio, quando all'inizio dell'indagine poi si sono messi, no, tutte quante le carte a posto, perché è strano che esce dopo 9 mesi.
1: Certo. Senta Umberto, come sta giudicando insomma il progresso della vicenda giudiziaria, le indagini che stanno portando avanti gli investigatori e gli inquirenti svizzeri?
3: C'erano tanti dubbi, l'abbiamo visto fin dall'inizio, molte lentezze, hanno fatto degli errori all'inizio. Sembrerebbe comunque che il campo l'hanno ampliato, perché ci sono appunto 17 indagati oltre ai coniugi Moretti. Questa è una cosa importante, perché sono risaliti nella catena di comando negli anni e quindi stanno individuando le responsabilità di tutte quante le persone.
2: A questo punto riaffiorano anche le dichiarazioni di qualche tempo fa del sindaco di Crans Montana, Nicola Ferò, che disse che erano 5 anni che non si facevano controlli. Quindi, facendo un po' di conti approssimativi grossolani, questa mail è del 2019, e quando lei parla di negligenza è quasi riduttivo, direi, no? A questo punto, Umberto.
3: È proprio così. Sono degli irresponsabili. Non ci sono 20 locali notturni a Crans, ce ne sono 2-3. Andarli a controllare è essenziale per la sicurezza di tutti. Per fortuna la tragedia di Crans, l'abbiamo visto, ha dato anche il là a tutta quanta una serie di diciamo misure di miglioramento in generale, di controlli e di maggiore consapevolezza da parte di tutte quante le persone.
1: Senta Umberto, poche settimane fa è stata respinta la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Era importante

0: Cambia qualcosa per voi?
1: Allora, non cambia in termini giuridici, però il fatto di avere l'assistenza, diciamo, dello Stato italiano che stava al nostro fianco nel processo era una cosa, se vogliamo, importante. È stato un bello schiaffo un po' all'Italia che si è mossa tanto nei confronti di questa situazione. C'è il ricorso in atto, spero che vada a finire in modo diverso, ma non ne sono tanto convinto.
0: È vero che in Svizzera c'è una sorta di indifferenza che rasenta quasi la voglia di annullare questa vicenda, quasi fosse un'onta, insomma, non se ne vuole parlare, non si vogliono riconoscere, insomma, la gravità dei fatti?
1: È proprio così, c'è molta più riservatezza in generale nella popolazione. Ho parlato anche con genitori di qualche ferito svizzero, sono molto più rassegnati. Gran Montana comunque ha degli impegni importanti, la Coppa del Mondo nel prossimo anno, ha delle gare di golf tutti gli anni, vuole un po' rifarsi l'immagine e quindi cancellare un pochettino la tragedia. È stato molto bello, non so se l'avete letto o apprezzato, il gesto di questo campione di golf,
2: sì,
1: che io non conosco.
2: Ha fatto una donazione molto importante. Sì, è vero.
1: Assolutamente, ha devoluto completamente il Montepremi alla Fondazione Beloved, che si sta occupando un pochettino di aiutare tutte le persone in difficoltà a seguito di questa tragedia. È stata una cosa molto bella.
2: Sì, sicuramente, da sottolineare. Umberto Marcucci, grazie, porti come al solito i nostri saluti a Manfredi, che appunto ci fa molto piacere che si stia riprendendo la vita. Questa è la cosa più importante, davvero, per tutti. Grazie,
0: un abbraccio
2: grazie,
0: Umberto Marcucci.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
3: Questa è Radio Capital.

0: Next Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Come ogni martedì, il nostro consueto appuntamento con Massimiliano Dona,
2: presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Ciao Max, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, eccoci qui.
2: Pronti. Allora, caro Massimiliano, agosto 2026 è una data che va sottolineata per quanto riguarda questo accordo tra Meta, che sappiamo è la società di Zuckerberg che ha Facebook, Instagram, WhatsApp e quant'altro, che ha raggiunto questo accordo da circa 17 miliardi di dollari con alcuni stati americani per evitare un processo storico sulle accuse di dipendenza da social media tra i minori, perché ci sono state diverse cause. Però va letto un po' tra le righe, con un po' più di attenzione questo accordo, perché nulla è ancora detto, no, caro Massimiliano?
3: Sì, c'è questa transazione intanto molto molto favorevole per Meta, perché le voci, insomma, degli stessi procuratori federali americani avevano parlato di 200 miliardi di dollari. Qui attenzione a non confondersi, non sono 200 milioni, parliamo di 200 miliardi.
1: Certo, che avrebbe messo in difficoltà l'azienda, diciamo, no?
3: L'azienda addirittura parlava di più di 1.000 miliardi di rischio, e quindi insomma cifre enormi. La transazione è da 16, e quindi è chiaro che già su queste basi possiamo capire che in 10 giorni si sarebbe risolto quello che poteva essere un danno enorme per l'azienda, che però, e questa forse è la cosa che ci interessa di più dal punto di vista dei consumatori, prende anche degli impegni nell'ambito di questo patteggiamento per cambiare la piattaforma, e questa è la cosa che alla fine conta di più per proteggere i più giovani, che rischiano davvero di veder compromessa la loro adolescenza. Quali sono le novità che ci potrebbero aspettare? Beh, innanzitutto l'impossibilità per i più piccoli di consultare, di accedere alla piattaforma durante le ore notturne. Questo perché sappiamo che spesso capita che l'addiction, cioè la dipendenza, si genera proprio in quel momento di solitudine in cui i più giovani passano tantissimo tempo online durante la notte, proprio nel letto, insomma, con scene davvero, davvero drammatiche. E più in generale si stabilisce un limite di 2 ore per la fruizione anche diurna. Ovviamente entrambi questi paletti possono essere aggirati con il consenso dei genitori, ma insomma serve un genitore che consenta al suo bambino di accedere anche di notte o per più di 2 ore.
1: E insomma, si aspettava una risposta un pochino più decisa da parte del tribunale, con una sentenza che potesse, no, sottolineare le accuse, insomma, di dipendenza. Alla fine si è uscito con un accordo che soddisfa tutti e non soddisfa nessuno, cioè sicuramente soddisfa Meta, Massimiliano, ma i consumatori che lamentavano la dipendenza, lì il vulnus rimane.
3: È proprio così, a meno che davvero non cambino le piattaforme. Uso il plurale perché nell'accordo c'è una strana regola, quell'ordinamento americano, insomma, funziona in modo molto diverso dal nostro, per cui Meta arriverà a pagare il 30% in più se anche i suoi concorrenti seguiranno. Giustamente ha detto, ma TikTok cosa fa, per citarne una, o Snapchat? Se anche loro inibiscono l'accesso notturno ai il famoso night mode, cioè la modalità notturna, ai più piccoli, ecco, io pagherò addirittura il 30% in più.
1: Molto molto chiaro. Nel frattempo mi permetto di consigliarti un film sotto forma di cartone animato, caro Massimiliano,
2: sì,
1: che si chiama Willy Coyote contro Acme. Che cos'è?
2: Sì,
1: perché glielo sottolineo? Perché Willy Coyote, che noi conosciamo sempre alle prese con me, si rompe le scatole e decide di fare causa alla Acme, perché il materiale che fornisce per le sue avventure è difettoso.
2: È scadente. Okay.
1: E a quel punto Willy Coyote si affida a un avvocato che parte un po', diciamo, svantaggiato rispetto a una grande, enorme industria come quella dell'Acme, ma il finale è a sorpresa. Volevo consigliarlo a tutti gli amici dell'Unione Nazionale.
2: Assisteresti Willy Coyote, Massimiliano? Questa poi è la domanda che ci facciamo un po' tutti.
3: Ne assisto tantissimi di Willy Coyote tutti i giorni, quindi
1: siamo tanti.
3: Dalla parte dei più deboli.
2: Non sarebbe una novità. Va bene. Massimiliano Dona, un abbraccio, grazie, ci sentiamo la prossima settimana e ti seguiamo naturalmente sui social.
3: Grazie,
2: Massimiliano.
3: Ciao.
2: Radio Capital.

0: Best Guest. Best Guest.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Qui su Radio Capital in Cose che Capital, in diretta dalla Blue Lounge del Lido di Venezia in collaborazione con One Podcast, My Movies. Come vi ho anticipato, sono giorni che parliamo di cinema e oggi ospitiamo un attore, e che attore protagonista del film, e insieme al suo regista. Ora dico i nomi perché se rimango così vaga poi non si capisce. Luigi Locascio, è onore di nuovo riaverti nei nostri studi.
2: Mio onore, grazie, sono molto felice di essere qua.
1: Grazie Luigi. E Beppe Tufarullo, che è il regista di questo film che state presentando qui a Venezia.
3: Buongiorno, buongiorno, che bello essere in radio.
1: È vero. Allora, abbiamo scoperto una doppia vita, Luigi, forse non so, te l'avrà raccontata, di Beppe, che nasce da MTV, quindi tu hai lavorato, Beppe, con Luca De Gennaro, cioè hai fatto un'altra cosa comunque sempre a che fare con l'immagine, questo
3: sì,
1: è poco ma sicuro.
3: Nasce tutto dalla musica, cioè l'amore prima di tutto per la musica, poi lì dentro era una palestra pazzesca, un mondo incredibile, l'immagine, e poi la contaminazione di linguaggi diversi.
1: Ecco, esatto, che poi rimane comunque sempre.
3: Sì, è un imprinting.
1: Anche nel cinema, assolutamente. Allora, c'è un'ape car, si può dire, no? Ma l'ho
3: certo.
1: Detto. Vabbè,
3: sì.
1: Con un colore rosso bordeaux particolare, opaco peraltro.
2: Quella è la polvere.

0: dei terreni sgarrupati che frequentiamo.
1: Esatto, forse anche per questo.
0: Sì. Come le bottiglie di vino acquistano valore, diciamo, no?
1: Infatti.
0: Con la polvere.
1: Dove il nostro protagonista Luigi, in questo film che si intitola Il mestiere, fa un mestiere particolare. È un mestiere che in realtà sarebbe illegale.
0: Ma non so, sono dettagli questi.
1: Sono dettagli, sì, hai ragione, carità.
0: Ormai, anzi, no, posso dirlo allora.
1: Lo dico io,
0: che sono appunto il mestierante, sono o tecnica, io sono.
1: Esatto.
0: Mi chiamo Sauro Cantafame. E diciamo, se dovessi ricapitolare con un'unica frase, direi che io aggiusto i morti, cioè l'imbalsamo. Utilizzo, diciamo, dei procedimenti chimici che mi ha insegnato un amico detenuto in un carcere.
1: Pensa te.
0: Per cui con queste cose, ma che sono veramente di ordine scientifico, cioè lui è molto molto preciso, ha una sua sapienza, c'è la valigetta con i ferri del mestiere. Lui imbalsama questi defunti. Perché? Perché sono degli anziani signori che avevano la pensione. Le famiglie, per percepire ancora, diciamo, la previdenza sociale, devono simulare che queste persone siano ancora vive, per cui io le imbalsamo e poi metto nel petto di queste persone un meccanismo.
1: Ecco.
0: E questo meccanismo permette, diciamo, alla gabbia toracica di fare avanti e indietro, cioè va avanti e indietro, e quindi sembra che respirino, che vivano, e c'è questo battito cardiaco che continua.
1: Perfetto,
0: ecco, questo è il lavoro che faccio, diciamo. Mi sembra una cosa che va benissimo. Anche perché restituisce verità a quello che secondo Sauro Cantafame accade, cioè la morte è un piccolo passaggio di stato, ma non è la fine di qualcosa. Lui è convinto che continui il commercio con i morti da questo punto, ma il contatto, il dialogo, l'influenza, l'influsso che hanno i defunti nelle nostre vite. E quindi lui rende visibile quello che l'occhio ormai pigro dell'uomo non percepisce più, cioè che la vita continua in un'altra forma.
1: Che forma poetica ha dato a questo racconto, quando in realtà dietro poi c'è una, posso dirlo, svelarlo, la motivazione è diversa, cioè perché così i parenti di queste persone defunte continuano a percepire la pensione del
0: Esatto, ecco. Ma io non l'ho nascosto, l'ho detto subito.
1: No, era solo per essere
2: preciso. Tengo a dire che se uno ti sente parlare, cioè Luigi Locascio sta parlando, poi a un certo punto cambia l'accento e sta facendo qualcos'altro, perché Luigi Locascio,
0: sono impossessato.
2: Lui è diventato Sauro Cantafame, è proprio diventato Sauro Cantafame. Io c'è stato un momento che ho detto: ok, ho conosciuto Luigi Locascio prima di andare sul set. Quando
0: chi è Luigi Locascio?
2: Quando si è messo
0: dei miei servizi, perché magari io posso
1: speriamo di no.
0: No, ma allunga la vita.
1: Ok.
2: Poi a un certo punto è arrivato con questi baffi, ha una capigliatura strana, un vestito un po' trash da cantante di centro anziani. questa sigaretta in bocca, e da quel momento io per 6 settimane, che sono le settimane in cui abbiamo girato il film, non ho più visto Luigi Locascio, e qualunque cosa, anche un messaggio, devo andare, dove ci vediamo a pranzo, non ho mai più sentito parlare Luigi Locascio, sentivo solo Sauro Cantafame. Appena voi nominate Sauro Cantafame, si accende qualcosa, è come se
0: poi lo parlo malissimo ormai, cioè là ero un po' più allenato e parlavo quella lingua, adesso è una cosa un po' dimenticata, però viene fuori questa cosa. E ho rivisto sono venuti sul set a intervistarci, sai, le film commission, e io parlavo così. Allora Luigi,
1: ma chi è questo?
0: Luigi, mi viene naturale quando c'è Sauro Cantafame, è come una marcia ingranata.
2: Io ho dei messaggi sul cellulare molto seri, delle cose che mi chiedeva.
0: Allora quindi ci vediamo stasera per andare a mangiare, sarà così.
1: In gergo si dice che non ha mai abbandonato il personaggio.
0: No,
1: o
0: cosa
1: per meglio
0: che per
1: dire...
0: me è nuova, perché io vengo da tutt'altra parrocchia, cioè per me è l'Accademia d'Arte Drammatica, il teatro.
1: Esatto.
0: È che uno indossa una cosa e subito dopo la lascia nel camerino.
1: Che è anche sano.
0: È soprattutto
1: necessario.
0: Sano. Invece questo qua mi ha fatto questo effetto strano.
1: Fatto questo effetto.
2: Ha dimenticato, che è la cosa secondo me più bella per un attore, dimenticare essere diventato un'altra cosa ed essere quella cosa lì.
1: Esatto. Allora, per raccontare però bene come nasce questa storia, perché è una storia effettivamente magica, ma anche delle scene molto poetiche che voi avete reso, soprattutto tu Beppe come regia hai reso, ascoltiamoci questa canzone e poi torniamo in diretta qui su Radio Capita con Luigi Locascio e Beppe Tufaruno. Mi raccomando, l'accento sulla U. È perché si sbagliano tutti. Eccoli.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: In diretta con Luigi Locascio e Beppe Tufarulo, ti saluta Carolina Di Domenico. Pensa, per salutarti ha mandato un messaggio al nostro 342-342-2190 di Radio Capital, visto che avete dei trascorsi
2: sì,
1: MTV.
2: Che bello, Carolina, non la vedo da tanto, la seguo, insomma, mi fa sempre piacere.
1: Fra poco comincia.
2: La tribù di MTV, insomma, è dappertutto.
1: Fra l'altro ha detto, sempre visto che è stato un genio. Ma la storia di questo, appunto, personaggio che fa o mestiere, spero di averlo detto bene, Luigi.
3: Anzi, se vuoi venire anche, io do lezioni anche private di mestiere, cioè lo trasmetto agli altri. Se ti piace.
1: Abbiamo visto infatti che nel film tu le insegni a questo ragazzo,
3: a Giocondo Infelice,
1: che già un nome, sì, non so com'è. Ma Giocondo Infelice, che tu hai trovato un ragazzo con i capelli rossi, ricissimo e pieno di lentiggini. Io ho un debole per i capelli rossi e noto che ci sono sempre più produzioni che hanno attori con capelli rossi.
2: Guarda, è stato tutto casuale, senso che la caratteristica, cioè il rosso, allora il non casuale è il rosso dell'ape, il rosso
1: questo
2: dei capelli, il rosso dei capelli del nostro Giocondo è stato casuale, nel senso che ovviamente nel film Giocondo Infelice ha una serie di caratteristiche sia fisiche sia, come dire, umane, e poi ne ha una, insomma, è un, per un ragazzo molto timido e anche ingombrante dentro quest'ape molto piccola, e quindi mi piaceva l'idea di un accostamento di un uomo vicino a questo ragazzo timido e silenzioso ma grande e ingombrante. E abbiamo fatto dei provini e a un certo punto è arrivato Riccardo Maiello, e Riccardo in silenzio era perfetto, bellissimo nell'essere suo espressivo. Poi Riccardo era convinto effettivamente di fare un provino in cui ha tirato fuori quello che lui faceva

0: lavorava anche un po' in teatro, quindi insomma era un attore, un piccolo attore teatrale della zona di Napoli, e io ho detto, e lui ha fatto un pessimo provino. Un pessimo provino, però mi aveva proprio conquistato, quindi ho detto, guarda, l'ho chiamato, ho detto, guarda Riccardo, secondo me è il caso che tu fai un altro provino, perché secondo me devi fare così così così, dimenticati quello che hai fatto e io voglio sapere chi è Riccardo, non chi vuole essere Riccardo, ma chi è Riccardo davvero, cosa fai, raccontami qualcosa. E piano piano ne ha fatti 3-4 di provini prima di arrivare, tutto in una maniera molto condensata, cioè in poco tempo. È un film, visto che siamo in una radio, parliamo di musica, quando a un certo punto il film stava partendo mi hanno detto, te la senti di fare un film rock and roll? E io ho detto, guarda, me lo sento, è il mio, non c'è problema, ovviamente prendendoci tutti una serie di rischi, e anche nel caso di Riccardo era un rischio in poco tempo, sai, quando fai i provini per cercare ragazzi giovani hai bisogno di tanto tempo e di muovere la ricerca anche in più posti. Noi avevamo poco tempo, però siamo stati anche fortunati, è stata una ricerca mirata, e poi i suoi capelli rossi ovviamente ci potevano un po' condizionare rispetto a altri personaggi, cioè per esempio in questo film c'è un certo Vito la scimmia.
1: Sì, esatto.
0: Un minimo di affinità, insomma, però siamo stati fortunati con Riccardo e viene fuori un
1: bellissimo incontro fra voi due, fra Luigi e Riccardo, e poi una bellissima storia che ha dei momenti di poesia, ma proprio visiva anche, oltre che attoriale, per quanto riguarda il lavoro che fa Luigi e il cuore e tutto quello che poi si scopre sul finale, perché è un finale che non vi aspettereste, che non dico nulla. No, perché sennò poi dico troppo. Sì, comunque sì, posso dire che è commovente sul finale.
2: Si può ancora emozionare al cinema.
1: Anzi, doveroso. Quando esce?
0: Esce il prossimo anno.
1: Ok, quindi vi
0: daremo distribuito dai Wonder, esce il prossimo anno e se posso dire, se volete commuovervi, se volete ridere, se volete perdervi, ci sono tante cose. Vi piace il western, venite a vederlo, vi piace la commedia, venite a vederlo. Esatto. Tante cose, è difficile definire questo film.
2: Anche la musica, esatto, che io canto una canzone a un certo punto.
1: È vero, e neanche male, fra l'altro.
2: Insomma, sì,
1: Lo dico.
2: Il personaggio in cui mente ha bevuto abbastanza, però nonostante quello,
0: sì, e poi c'è la cantante preferita di Sauro Cantafame, che è Concetta Carne.
1: Come no, quella era il vero personaggio del film. Va bene, Il mestiere, a breve sul grande schermo. Grazie Luigi Locascio, grazie, e grazie a Beppe Tufarulo. In bocca al lupo a tutti e due per tutto quello che farete, come si dice, a teatro, a cinema. Merda. Grazie.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: E siamo con l'ospite che è qui, seduto davanti a me, ve lo giuro, ha lavorato con registi come Pedro Almodovar, Pedro Larraín, Werner Herzog, ed è lui stesso un regista. All'83esima mostra del cinema di Venezia presenta Ombre all'agua, in cui è dietro, davanti alla macchina da presa, affiancato da Ricky Martin. Questo film è un thriller, una storia di inganni, di manipolazioni che vi terrà veramente incollati allo schermo. Quindi, benvenuto a Radio Capital, a Gael García Bernal.
2: Grazie, muchísimas gracias. Gracias.
1: Ok.
2: Muito obrigado.
1: My Spanish stops here. Okay, okay. Now in English. But okay. I know that you speak and you understand Italian.
2: Yes, yeah, I understand Italian.
1: A little bit. Yes. So che Gael capisce, parla un po' di italiano, però per metterlo più a proprio agio ci risponderà in inglese. Allora, Gael, questa non è la tua prima volta a Venezia. Come ti senti? È diverso dalle altre volte?
2: I was thinking about the times that I've been here, and it's been four times. I came here the first time 25 years ago with Itu Mama Tambien. Oh. I'm very, very happy, very delighted to be here. It is wonderful. It is such a joy. And yes, I think 25 years after Itu Mama Tambien, last night with my friend Diego Luna, presenting the movie, you know, presenting Hombre al Agua, we were, you know, very exhilarated and loving the instant, the moment. 25 years is a lot.
1: It's a lot of time. But you are young, like 25 years ago.
2: you
1: are the same, Gael.
2: Thank you.
1: Gael stava facendo il conto delle volte in cui è stato a Venezia, e questa è la quarta. La prima è stata 25 anni fa per I Tu Mamá Tambien, anche tua madre. È molto felice di essere qui, e con il suo amico Diego Luna, durante la presentazione di Ombre all'Agua, stava proprio pensando a quanto tempo sia passato dalla prima volta. Lui però è sempre uguale a 25 anni fa, va detto. Parlando di Ombre all'Agua, Gael, perché hai proprio scelto Ricky Martin?
2: Why do you choose your best dream? You know, like,
1: oh, I mean, yeah.
2: Yeah,
1: I can understand you, yeah.
2: So I was thinking about when I was writing the story, when I was thinking, you know, okay, this part, who would play this part? Ah, man, Ricky Martin would be incredible. He would play this part. Okay. Then the time comes when you start to put together the movie and you start to actually make it, that you go, well, actually, let's try to see if we can get Ricky Martin. And what was so amazing about this is that he said yes immediately.
1: No, really?
2: And yeah, but with complete disposition and generosity, and I started to give him this kind of, you know, theoretical sort of background of the movie and what we wanted to do, and he was like, man, of course, like, I'm there, like, yeah, tell me when, how. He is incredibly supportive, lovely, and we're so lucky that we have him.
1: Gael dice

0: che ha praticamente scelto il suo sogno e che quando stava scrivendo la storia ha pensato che Ricky Martin sarebbe stato perfetto. Poi, quando è stata ora di mettere in piedi il film, ha provato a chiederglielo e lui ha accettato subito. È stato immediatamente disponibile, senza neanche pensarci e aver bisogno di ulteriori dettagli. E sono stati molto fortunati a lavorare con lui, perché è stato veramente molto carino. Gael, dove hai trovato l'ispirazione per questa storia, questa di Ombre all'agua?
1: My inspiration, I think it is very autobiographical in many ways, you know. But at the same time, I don't recognize myself in any of the realities that happen in the film.
0: Okay.
1: So it is a very personal movie. A lot of inspirations in cinematic, you know, musical terms would be Jean-Claude Carrière, Luis Buñuel, Milos Forman, you know, Ettore Scola.
0: E su Ettore Scola io mi inchino. Comunque Gael ha detto che pensa che questo film sia autobiografico sotto molti aspetti, ma allo stesso tempo non si riconosce in nessuna delle situazioni che accadono proprio in Ombre all'agua. È un film molto personale e in termini cinematografici e musicali gli ritornano in mente Buñuel, Forman e appunto Ettore Scola. Ho letto che tu sei un lettore molto appassionato.
1: Mm.
0: Ecco, cosa stai leggendo qui a Venezia se hai tempo?
1: I have time actually, yes, I have time and it's good to I go to my book in order to keep myself you know concentrated. So strangely enough, I'm reading a book about Mexican law because for a project I'm gonna do. But at the same time, I'm finishing reading Morir en la Arena, which is a book by Leonardo Padura, this fantastic Cuban writer. It's a book from last year, and it's beautiful. It's incredible. It's about being an old person in Cuba right now.
0: Okay.
1: It is very, very, very, very incredible. I recommend it a lot. It's incredible. Leonardo Padura is an amazing writer.
0: Si rifugia nel suo libro per rimanere concentrato. Stranamente ora sta leggendo un libro sulla legge messicana per un suo prossimo progetto, ma contemporaneamente ne sta finendo un altro, quello che si intitola Morire en la Arena, dello scrittore cubano Leonardo Padura, che è uscito l'anno scorso e parla di cosa significhi essere anziani a Cuba in questo periodo, e lo consiglia molto. Thank you Gael García Bernal.
1: Grazie.
0: Muchas gracias.
1: Grazie.
0: Grazie. You can say it.
1: Sì, sì.
0: What can you say in Italian?
1: Ah, io può dire qualcuna cosa. È un mondo difficile.
0: Che vale sia per la canzone di Manu Chao che effettivamente per la situazione che stiamo vivendo. Grazie veramente a Gael García Bernal.
2: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest. Best Guest.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Fino al 16.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital, sono le 7, una buona giornata da Andrea Lucatello. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di dicembre a Miami, ma il Cremlino respinge l'invito e il portavoce Peskov ribadisce che se il presidente ucraino vuole incontrare Putin deve andare a Mosca. In Germania, inoltre, un agente russo, il principale servizio di intelligence militare, è sospettato di essere coinvolto nel drone bomba esploso a Lipsia. Intanto lo stretto sul Mar Rosso è nelle mani degli Houthi. I ribelli filo iraniani smentiscono le parole di Trump, secondo cui avrebbero contattato gli Stati Uniti per chiedere di non essere attaccati. La polizia francese ipotizza un sabotaggio nel grave incidente ferroviario di 2 giorni fa, quando un treno con 180 passeggeri nel nord del paese è deragliato. I feriti sono oltre 40, una donna è ricoverata in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto mentre il treno procedeva a 140 km orari e ha urtato un oggetto metallico che si trovava sui binari. Aggredisce l'ex compagna in tribunale dopo la condanna, arrestato per tentato omicidio. È successo a Udine. Silvia Mobili.
2: Subito dopo la lettura della sentenza che lo condannava a 6 mesi per lesioni, Agostino Di Novo, 40 anni militare, ha aggredito l'ex compagna, 35 anni, che era in aula, colpendola varie volte al collo con un oggetto appuntito ricavato da un righello. L'uomo, che era riuscito a superare i controlli al metal detector proprio perché l'arma era di plastica, aveva con sé più oggetti appuntiti. È stato fermato grazie all'intervento di un carabiniere e di un poliziotto. La donna, ferita al collo e a una gamba, è stata portata in ospedale. Non è grave. Di Novo è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio.
1: Dopo le tensioni sulla nuova legge elettorale parte il confronto nella maggioranza anche sulla sicurezza. La Lega chiede di rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. La Lega propone anche di finanziare la misura utilizzando gli extra profitti delle banche. La mostra del cinema di Venezia, il Leone d'Oro va a Woman Unknown di Maya e Tucchi, premio speciale della giuria a NASA. Il riconoscimento al film su Gaza è stato accolto dalla standing ovation della Sala Grande del Palazzo del Cinema. Calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 Cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari, ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 8.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech,

0: motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Spesa gourmet online? Lo fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Down, cioè praticamente hai mai visto scendere la pioggia durante un giorno di sole, la pioggia all'improvviso, che è un po' metafora di vita. Se non è, vorrei cominciare subito con la filosofia alle 7-6 minuti. Però c'entra anche con la fine di questa band, perché molti ci avevano letto proprio questo, no? Il classico fulmine a ciel sereno, poi zac, hanno litigato, un anno dopo questa canzone si sono separati tutti. Creedence Clearwater Revival, buongiorno! Sono passati 6 minuti dopo le 7 di questa domenica 13 di settembre. Siete con Benny, anche ieri ero qui a farmi compagnia tra le 7 e le 10 con un programma che non ha un titolo, non ha un nome, sta qua. Un programma carciofo, un programma prezzemolo che sta qui per coprire un momento di relax, di pace, anche di tranquillità e di riposo per la povera Betty Senatore, che ha lavorato 530 giorni di filato e quindi riposa, ma sarà lei la protagonista di ogni sabato e domenica mattina tra le 7 e le 10 con Cos'è che capita. Vedete, poi domani c'è l'appuntamento con il Mezzogiornale che ritorna. Buongiorno Lele Rastelletti, tutto bene? Buongiorno anche a Sara Moretti, donna a tutti quanti, che diceva poc'anzi: ma se sabato mattina qualcuno c'è, no? Dico, a quest'ora, parlando a bassa voce perché ha paura di svegliare, e se c'è qualcuno, no? La domenica mattina alle 7-7 minuti, ma chi ci sarà in giro così che ci ascolto, magari ci ascolta a casa? E io voglia, ce ne sono tanti che si svegliano la domenica mattina, che hanno voglia di fare, hanno voglia di andare.

in giro, certo, non di divertirsi, anche comunque anche godersi l'alba. Per esempio Lucatello stamattina c'era anche lui che ha letto le notizie. Allora c'è un numero che vediamo, che conoscete, 342 342 2190, ci teniamo compagnia insieme fino alle 10. Poi arriva il cavaliere Fabio Canino e con la Laura, che non ha ancora un titolo, però io lo diamo. Intercederemo con Mattarella anche per lei. Bruno Mars, All My Soul.

0: Ragazzi, qui c'è già il trenino dei messaggi di amici che si altro che ah, chi questi dormono, figurati. Allora, qualcuni li leggo io, Tatu in giro per andare alle gare di pattinaggio dei figli. Qual è? Su ghiaccio oppure su rotelle? E poi si chiama così, sì? No, non vorrei su rotelle, no? Il classico. E poi Clo Casello della tangenziale di Torino, e lì con i suoi colleghi a lavoro. E poi Mirko da Molfetta sta andando a prendere l'aereo per la Giordania. Da Fiumicino partono, finalmente le ferie per lui e la mogliettina. Poi ancora Anna con le amiche di una vita, attenzione, con le amiche di una vita, quindi vuol dire che magari uno ci litiga pure, però comunque amiche di una vita, amicizia importante, a Ricchetta Mattei, che si trova sulle province, sulle colline bolognesi. Vogliamo sentire qualche vocale, no? Perché così ci svegliamo tutti, dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Capital, buongiorno Benny. Siamo in tanti, siamo in tanti. Sì. Non c'è nulla di più bello che guardare un'alba che arriva al mare come questa mattina a Rimini.
0: Beh.
1: Buona domenica a tutti.
0: Bellissimo, perché poi sull'Adriatico ovviamente l'alba è proprio sul mare, no? Quindi ancora...
2: Buongiorno Radio Capital, sì, sì. Facendo colazione in silenzio, quando la casa è ancora addormentata, fuori tutto silenzioso, sì. Ma volete mettere che meraviglia alzarsi presto la domenica mattina? Un abbraccio da Bruxelles, ciao. Chiaro.
0: Ah, da Bruxelles, ecco, vedi anche dall'estero, ci ascoltano in tanti.
3: Buongiorno, non vi preoccupate che non lavorate in vano, qualcuno che vi sente c'è. Io per te avevo superato i 50 perché una volta ci andavo a dormire, sto qui, adesso a dormire alle 10:30, quando alle 6:15, 6:20 mi alzo.

0: e già sto a fare una camminatella per il paesetto, che ancora è tutto tranquillo. Ciao.
1: Sai che non ho capito la provenienza, ma o marchigiano, marchigiano, vero, però è un Marche del Sud più o meno, secondo me zona Macerata, quella zona lì. Poi sentiamo.
2: Buongiorno Benny.
3: Sì.
2: Io ci sono e vado a lavorare. Buona giornata a tutti.
1: Bene,
2: e buona
1: bene,
2: domenica
1: bene.
2: Ciao.
1: Bravi, bravi, anche al lavoro, quindi alla 342-342-2190, poi dopo ci servite anche per altre cose, perché andate a lavorare, ma dovete lavorare anche per noi, ovviamente non pagati, ma vi paghiamo con la musica. E che musica, Bob Marley su Radio Capital. Bye.

R.E.M. su Radio Capital, Losing My Religion. C'entra niente la religione qui, eh? È anche qui una metafora, nel senso perdere il lume della ragione. Nel caso, perdere la religione significa andare un po' fuori di testa, perdere la pazienza, sbroccare. Ecco, qui da queste parti qui si dice sbroccare. Che cosa c'entra la brocca? Perché c'entra la brocca? Perché la brocca è che dove si mette il vino, ma dove si mette anche l'acqua, ha la forma della testa, cioè fondamentalmente ha una forma un po' simile a quella della testa. Quando l'acqua esce fuori, sbrocca, e quindi nel caso anche metaforico si va un po' fuori di testa. Poi ci sono anche molti altri modi di dire, cioè nei vari dialetti, ne so, in Veneto per dar la bussa si dice, l'avrò detto sicuramente male, però è così. E poi in Toscana andare in bestia si dice in Toscana, ma credo che sia un po' più generale, diciamo. E poi che ne so, sto leggendo così, andando a Pertacanna in Puglia, Pertacanna, sai che no? E poi ancora in Campania abbia wallera, cioè cominciare a esasperarsi in qualche modo. Vabbè, non ci si esperiamo, perché domenica mattina non abbiamo voglia di perdere la brocca, però di andare in giro. Per esempio c'è l'amica Tata che è della provincia di Varese, va con gli amici alla fiera di auto di Torino. Ah, beh, insomma, quale migliore città per parlare di automobili. E poi buona domenica dal Poetto, ci mandano le fotografie, un'alba stupenda. E poi Luca invece, non c'è solo l'alba bella al mare, ma ce n'è di bellissima anche in montagna, sta preparando le colazioni in un rifugio in Valle d'Aosta. Come si dice in Valle d'Aosta perdere la brocca? Ce lo devi far sapere. E poi ancora in partenza per Trieste, Flavia Giuseppe, per fare un cammino, quindi mettersi in moto, fare i classici cammini, quelli che si chiamano la Via Francigena, Santiago, quello più, diciamo, conosciuto in assoluto, però ce ne sono vari, tanti, tanti belli, straordinari anche da noi in Italia. Prossimo è Zucchero su Radio Capital. Aum!

0: C'è un po' di malinconia in questa canzone, che io trovo bellissima, di Zucchero, come quella che ha l'amica Paola, che sta andando ad accompagnare suo figlio all'aeroporto, parte, va in Germania, ritorna a Marburg, che si trova vicino a Francoforte, tra l'altro, è una zona, Germania è quella più ricca, e va lì, adesso ritorna a Natale, lei c'ha già la lacrimuccia. Mi raccomando, fatti sentire, disgraziato, ogni tanto, non una volta a settimana, almeno una volta ogni due giorni, fatti sentire e facci capire come stai, non a noi, a tua mamma e tuo papà, mi raccomando. Tra poco ritorniamo, gente in bicicletta, ce n'è? Poi sicuramente sì, tra poco.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo

0: nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan Un Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eh sì che si va in bicicletta, anche perché il tempo è bello, eh? Io ho dato uno sguardo al meteo di oggi, non bellissimo, nel senso che qualche nuvoletta c'è, ma anche e soprattutto in Calabria. Calabria e Sicilia orientale, piove solo lì, in queste due aree geografiche del nostro paese, per il resto abbastanza bello. Abbiamo un po' di messaggi di nostri amici che a quest'ora del mattino, 7.34, sono già belli svegli attivi. Sentiamo un po', dai.
1: Ciao! Sì. Allora, qui invece si dice... anche perdere le staffe,
0: sì.
1: E io sto andando a Risò, ho circa 200 persone da gestire con i tour. Risò è una manifestazione internazionale Vercelli e sono carica come una molla
0: a pallettoni. Allora, siccome prima dicevamo dalla canzone dei REM Losing My Religion, che significa perdere un po' la brocca, e allora anche dalle sue parti perdere le staffe, non perderle. Risò, ho capito bene, quindi una manifestazione sul riso, immagino, visto che è a Vercelli. Poi andiamo avanti.
2: Buongiorno Benny.
0: Sì.
2: In viaggio verso Milano Fashion Week, a lavorare. Saluto da Giampi.
0: Allora, ci siamo informati sulla Fashion Week, perché noi stupidamente, io soprattutto stupidamente, ho detto vabbè, Fashion Week, ci saranno tutte le novità della moda autunno-inverno, che finalmente sta per arrivare, la tanto attesa fresca stagione, come cantava Carmen Consoli. E invece no, la Fashion Week di Milano, immagino quella femminile, perché poi c'è anche la Fashion Week maschile, credo. E la Fashion Week sono tutte e due insieme, Sara, tu che sei addetta alla moda, eccetera. E vabbè ragazzi, io non è che sono ferrato da questo punto di vista. Però la Fashion Week che fanno adesso, a settembre, è già primavera-estate del prossimo anno, che già mi sento male a pensare appunto a quello che metteremo l'anno prossimo. Comunque sarà così, quindi in bocca al lupo, buon lavoro, poi sentiamone un altro.
3: Buongiorno Radio Capital.
0: Buongiorno.
3: Io invece sto andando in Val Seriana,
0: sì,
3: dove raggiungo un mio amico e ci faremo una bella camminata in mezzo alla natura, in mezzo, perfetto, ai boschi, raggiungiamo, sì, un rifugio,
0: sì,
3: mangiamo qualcosa, beh, e passiamo la domenica in mezzo alla natura in tranquillità. Grazie, ciao.
0: Che ci frega noi della Fashion Week, noi andiamo in Val Seriana con gli scarponi. Mi raccomando, equipaggiati bene in montagna, eh? Lui aveva la voce di uno che è ben equipaggiato, di uno che la sa lunga, e poi a un certo punto si mangia, si beve, si sta tranquilli. Perfetto. Questa è Radio Capital.

0: Teddy Swims Mr. Know-It-All, che tradotto sarebbe Mister so tutto io, in pratica, quello il saputello della situazione. Allora, abbiamo un po' di nostri amici che camminano, lo diciamo prima, camminano in montagna, camminano anche in collina. Domenico a Zocca, Zocca che ci ricorda, in particolare Vasco, e poi 12 chilometri di cammino per ripartire, e poi a scuola con un anno nuovo. Ah, poi comincia anche la scuola, vero. E adesso poi ogni scuola, oramai ogni istituto scolastico comincia un po' quando gli pare, però più o meno questo è il periodo deputato. E poi c'è la nostra amica Guia di Firenze che abbiamo in linea. Guia, buongiorno! E ce l'abbiamo? Ah, la stai chiamando adesso? Oppure, ah no, è caduta la linea probabilmente. Guia di Firenze, che mi ha molto colpito nel messaggio che ci ha mandato, perché io voglio capire bene cosa significa fare un ritiro di costellazioni familiari. E uno dice, cosa sarà? Tra l'altro Guia è un nome molto bello, un nome spagnolo che significa persona che guida, un conduttore, una persona che tipo ha un valore simbolico molto, immagino, molto importante, no? Che è una persona che protegge, che ti guida. Guia, stavo raccontando del tuo nome, dell'origine del tuo nome. Buongiorno.
1: Sì?
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Allora, tu vai a fare il ritiro di costellazioni familiari. Mi devi solamente dire che cosa significa, perché noi siamo rimasti un po' così a bocca aperta. Che significa?
1: Sono degli incontri che vengono fatti sia in individuali che di gruppo. Io oggi vado in un incontro di gruppo,
0: sì,
1: che dura praticamente tutto il giorno, dalle 9 alle 6 di sera.
0: Ah.
1: E sono dei percorsi di guarigione personale, nel senso che ci si chiariscono alcune cose che comunque sono radicate dentro di noi fin dall'infanzia, e quindi tutto quello che ci succede, situazioni di disagio o comunque di difficoltà, nascono sempre dalla impostazione familiare, da ciò che hai
0: ma
1: vissuto.
0: Ne parli con qualcuno oppure
1: con qualcuno? Nel mio caso io vado da questa persona, Lucy, che ci guida e ci accompagna in questo percorso. Sono da diverso tempo che le faccio.
0: Ah, quindi non è la prima volta. E dopo come ti senti? Ti senti più libera, più tranquilla tornando
1: dipende,
0: a casa?
1: Dipende, sono dei lavori che magari sono, chiaramente affrontare questi percorsi è sempre, quasi sempre doloroso e difficile,
0: certo,
1: però
0: certo.
1: può essere molto molto utile, ecco, per affrontare la vita.
0: No, grazie, perché ci hai tolto veramente un dubbio, non sapevamo davvero cosa fosse questo

0: ritiro di costellazioni familiari, quindi ce lo consigliamo.
1: Sì, ho detto ritiro perché sono, cioè, poi ci sono dei ritiri veri e propri, magari anche di più giorni.
0: Più giorni, certo, sì. Assolutamente. Guia, allora, però, in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Buona giornata.
0: Un abbraccio grande, buona domenica. Ciao.
1: Anche
0: ciao
1: a voi, grazie.
2: Radio Capital.

Huge Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon, dal film Kill Bill. Era lei, Uma Thurman, che ballava e cantava da sola in casa, se non sbaglio. C'è una di quelle scene iconiche di questo film, ancora più iconiche grazie a questa canzone di Huge Overkill, 1994. E a proposito, si tratta di una ragazza che presto diventerà donna. Volevo mandare un saluto anche all'amica Eleonora da Bardolino, che si trova in provincia di Verona. Sta andando con papà a fare un torneo di calcio femminile, quindi è ragazza, una ragazza, sta morendo di sonno, dice: spero di svegliarmi in campo. Guarda che lo fanno molto anche i calciatori, si svegliano in campo, quelli della Serie A molto spesso si svegliano in campo tra il primo e il secondo tempo, come è successo ieri. E qui mi rivolgo ai tifosi del Milan, che ieri dopo il primo tempo perdeva 2-0 contro la Lazio, che aveva fatto veramente una testa così al Milan e meritava di farne anche qualcun altro di gol, a dire la verità. Poi si sono svegliati e la partita è finita 2-2, è finita in parità, quindi una bella partita davvero. Quest'anno in campionato la Serie A si stanno vedendo delle partite un po' più spettacolari, un po' più belle, è una cosa positiva, sicuramente positiva, chissà che cambi qualcosa anche per la nazionale. La La Land, ancora film, Another Day of Sun su Radio Capital.

0: Another Day of Sun, si spera per tutti. La La Land, il film al quale facevo riferimento prima, non era Kill Bill ma il Pulp Fiction, quello con la canzone You Jover Kill, era, l'attrice era lei, il film sempre di Tarantino ma un altro titolo. Notizie e torniamo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Conveniente.

0: scadenza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
1: C'è un'emozione che si

0: trasformarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Radio Capital, sono le 8, una buona giornata da Andrea Lucatello. Donald Trump non interviene per fermare l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati di Washington in Medio Oriente, ha chiesto a Trump di intervenire, ma il presidente americano ha risposto di no, limitandosi a promettere l'aiuto della sua intelligence. Trump sostiene che i miliziani gli avrebbero assicurato di non volere la guerra. In Italia la Lega torna alla carica su Strade Sicure e prova a mettere pressione agli alleati di governo. Antonio Cristiano.
7: Superato ormai stabilmente da Futuro Nazionale, il partito di Salvini rincorre Vannacci sul tema sicurezza e rilancia l'esercito nelle strade. Una nostra risoluzione aumenta a 10.000 i militari impegnati in Strade Sicure, si legge in una nota. Sarebbe inspiegabile per la maggioranza rinviare la scelta. Per finanziarla abbassano i profitti di 3 giorni di una grande banca. Difficile però che si vada oltre il proclama, viste le posizioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il ministro della difesa Crosetto da tempo dice di voler aumentare le forze di polizia per riportare i militari al loro lavoro originario, e anche se parla degli extra profitti degli istituti come copertura per qualsiasi cosa, dalla flat tax al caro carburanti, Salvini sa benissimo di non avere sul tema il sì degli alleati.
6: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non si ferma l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, mentre il governo cerca la quadra su come intervenire contro il caro carburanti. Il prezzo self-service è di 2,10 euro al litro per la benzina e 2,20 euro per il gasolio. Per dare un'idea degli aumenti, il 27 febbraio scorso, prima dell'attacco di USA e Israele all'Iran, la benzina costava 1,67 al litro e il gasolio 1,72. Il leone parla danese, la giuria di Venezia premia Woman Unknown di Maya Tuki, unica regista donna presente al festival. Al documentario Naza, il premio speciale della giuria, la pellicola è stata accolta in sala da 24 minuti di applausi. Per l'Italia 0 titoli. Calcio, partita show all'Olimpico, Lazio e Milan pareggiano 2-2, la squadra di Gattuso chiude il primo tempo in vantaggio di 2 reti, ma nella ripresa cambia tutto e il Milan riacciuffa il pareggio grazie ad una doppietta di Moreira. Soddisfatto il tecnico della Lazio Gattuso, che però non nasconde l'amarezza per lo sciopero dei tifosi.
8: Noi possiamo fare poco, io penso che oggi il fatto che sia venuto a Formello ci hanno seguito fino allo stadio è merito dell'atteggiamento dei miei ragazzi, oggi gli ho detto questo prima della partita, e noi dobbiamo continuare su questa strada qua, che è quella del lavoro, quella della serietà, che sicuramente ci penalizza, lo sappiamo tutti, perché venire in uno stadio senza tifosi per me non è calcio.
6: Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa dal Cagliari, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma

0: Lecce-Monza, Napoli-Bologna e Sassuolo-Juventus. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fleetwood Mac Dreams, 9 minuti dopo le 8 di questa domenica mattina. Ma tu ce l'hai il fisico per andare?
1: No, ma nemmeno per coprire questo orario la domenica.
0: No, il fisico ce l'hai perché sei, voglio dire, hai 60 anni da
1: 60
0: poco.
1: 60 anni.
0: Ad agosto hai fatto il festone, ma non mi hai invitato. E però non è
1: festone,
0: vero.
1: Festone, comunque tu non c'eri. Tu
0: ero fuori
1: con le tue amichette.
0: Fuori. E però allora tu stasera vai a vedere il concerto di Jovanotti. Ieri c'è stata la prima, no?
1: Sì.
0: Di Lorenzo al Circo Massimo, bellissimo. Ho visto
1: spettacolo.
0: Le foto con il drone tutto pieno.
1: Anch'io salirò sull'arca di Lorè.
0: Ah, così è stata definita.
1: E, tra l'altro, una festa che parte nel pomeriggio con vari artisti che si esibiranno sul palco in attesa di Lorenzo, che sale poco prima delle 21.
0: Ecco, e poi fa un concerto di 3 ore, immagino, fino a mezzanotte, perché
1: io
0: è
1: spero
0: uno che...
1: di no.
0: è qua perché per quello ti dicevo,
1: io credo che in 2 ore, se sei bravo in 2 ore riesci a sintetizzare bene l'esplosione musicale.
0: Ma lui
1: che ti
0: è bravo sulla
1: tre
0: distanza.
1: Ore è Bruce Springsteen, capito? Cioè, mi comincia un po' a pesare.
0: Ma io
1: domani alle 6 devo stare qua.
0: Io dico una cosa, ma se tu non hai voglia, oppure appunto se non hai il film, ma non ci andare.
1: Ma
0: cosa vai lì a fare?
1: Ma intanto, capisci? A Cavaldonato non si guarda in bocca.
0: Te l'hanno regalato.
1: No, sì, mio fratello mi porta e quindi io sono contento
0: che
1: di andare.
0: Carino.
1: Però ecco. Magari ci mettiamo un po' dietro, perché in mezzo proprio.
0: Allora, la stessa cosa anche la Sara Moretti.
1: Anche lei
0: che è di là in redazione. Ha detto: vado anch'io, però.
1: Stasera vai?
0: Lei allora leva col marito. Però che palle. Come che palle? Cioè, tuo marito ti porta a vedere il concerto. Sì, ma avrei preferito una cena. Capisci?
1: Ah, beh, questo
0: con
1: è lo spirito
0: trasporto?
1: Giusto.
0: Uno va a vedere.
1: Quindi non sarà in prima fila.
0: Però io dico una cosa.
1: Sarà divertente.
0: Lei no, sarà in centesima fila. Però vi dico una cosa. Sarà veramente bello, perché chi è andato ieri. A proposito, visto, se c'è qualcuno che è andato, cioè
1: ecco, ci racconti un po'.
0: Ma non solo ieri, perché lui ha fatto tutto un tour. Quindi 342 342,
1: allora, 21,
0: diteci com'è questo concerto.
1: Per rimanere in tema, mai al cinema, però qualche volta a teatro mi è successo di allontanarmi alla fine del primo tempo.
0: Vero?
1: Perché era un po' tardino. Mi hanno dato quel bigliettino che ti permette di rientrare poi, sai, quando esci a fumare, no?
0: Sì, sì.
1: Io mi allontano, prendo il bigliettino e poi proseguo verso casa.
0: Lo fai vedere, dice: oh, guardate, dai, che guardate, ritorno.
1: Adesso torno, eh? E mi dileguo.
0: Va bene, dai.
1: Però vediamo cosa scrivono i nostri ascoltatori.
0: No, comunque hanno detto che poi il traffico defluisce bene. Se vuoi puoi rimanere fino alla fine.
1: Certo.
0: Dico,
1: posso tornare a scrivere il giornale radio?
0: Ah, l'hai scritto tu? Ah, ok.
1: Tutta farina del mio sacco.
0: Siamo sicuri, sicuri. Guarda che controllo con l'intelligenza artificiale.

ci piace. Bert con le 2H finale, non una, 2H finale. Lei è Alice, Alice Bisi, però si fa chiamare Bert. Canzone con un video girato interamente a New York City, proprio perché ci vive. Lei vive un po' tra le colline toscane e New York, è una bella cosa, cioè una bella crasi, se vogliamo. Con Più in alto, una novità su Radio Capital. Allora, il concerto di Jovanotti, lo dico a quel debosciato di Lucatello che è tornato in redazione, anche a Sara, a Napoli, ci dice Ciccio, è finito alle 23:40. Era ad Agnano in realtà l'ippodromo, alle 23:40, quindi con una ventina di minuti ve li risparmia, cioè non sono tre ore piene ma 2:40, e quindi se volete rimanere lì. E poi Mau dice: ricordo all'anziano Lucatello che anche Lorenzo ne fa 60, è caricato a molla anche lui, e ne farà 60 il 27 di settembre, quindi finiamo di lamentarci, godiamoci di sto concerto. Se proprio dovete andare, andate e godetevela fino alla fine. E poi se andate col motorino, cioè non è che uno, beh, ma tu vai col motorino, Sara, oppure vai in macchina, ma le vuoi tutte le comodità? O uno va col motorino, oppure ci sono queste biciclette che oramai le trovi dappertutto, parcheggiate benissimo, quando le mettono in piedi, quando non le trovi in orizzontale, ecco. Queste biciclette uno le affitta direttamente, zac, e arrivi e torni a casa in 5 minuti. Va bene, abbiamo citato prima, proprio perché è uno di quelli che non, che dà il fritto, come si dice da queste parti, che fa dei concerti dalle 3 ore in su, il boss. E vedi, ragazzi, il boss è che è sempre una forza della natura, che sta ancora continuando a scrivere musica nuova e tra poco ritornerà con qualcosa di nuovo. Questa invece la conosciamo molto molto bene.

0: Gainsbourg, The Beatles su Radio Capital. E certo che fate anche delle cose un po' strane la domenica mattina, come Paola che è in viaggio da Novara a Volpiano per andare ad arbitrare una gara di campagna Hunter and Field di tiro con l'arco, che praticamente è una cosa un po' particolare, outdoor ovviamente. Hunter, che significa cacciatore, i bersagli si trovano ad una distanza sconosciuta dall'arciere. Cioè uno prende arco e freccia e però non sa di preciso, no, la distanza qual è. Mentre field, i bersagli si trovano ad una distanza conosciuta e anche dichiarata. Sono delle gare molto belle e si simula praticamente una sorta di caccia non cruenta, che poi è una cosa anche positiva questa. Complimenti. E poi abbiamo anche un vocale, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Capital. Sì? Con il fresco si spera riprende la nostra attività con i cani da ricerca.
0: Ecco.
1: Per cui andiamo all'addestramento.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti e un saluto a Laura. Ciao ciao.
0: Ecco, allora anche qui, no? En plein air, tra le colline. Cioè, immagino cani da tartufo per andare a sentire, cioè, a prendersi i tartufi, quelli che è periodo questo? Penso di sì, immagino di sì, no? E per tartufi bianchi, neri. Qui entriamo in un ambito sconosciuto, a me piace solo mangiarli, poi per il resto ci capisco veramente molto poco.

0: Tiki When I Get You Alone con la quinta di Beethoven su Radio Capital. Tra poco invece cambiamo genere, andiamo sul soul con The King of Soul.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
10: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
11: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
12: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
14: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
15: Cortiglia, che piano?
14: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
16: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

Otis Redding, The King of Soul, non era solo lui, erano due i re del soul, lui e Sam Cooke, poi c'era The Godfather of Soul, il padrino, era James Brown, The Queen of Soul, Aretha Franklin, no, perché i titoli bisogna distribuirli bene, chiamiamolo onorificenze forse meglio, nell'ambito della musica, poi dipende anche dai generi, perché c'era generi diversi, the King of Pop, Michael Jackson per dire, The King of Rock, Elvis Presley, rock and roll, e poi cos'altro ci viene in mente? The King of Jazz, Louis Armstrong, e The First Lady of Song, Ella Fitzgerald. E poi aspetta, c'era ancora The King of Blues, B.B. King. Beh, lui ce l'aveva già nel nome. The Man in Black, Johnny Cash. E poi The King of Reggae, Bob Marley. Ma tutti questi titoli, no? Chi è che li ha elargiti? C'è qualcuno che, tipo il Presidente della Repubblica, che ha dato il titolo di cavaliere al nostro Fabio Canino, così, la bolla con la firma apposta sotto? No, in generale no. Però, innanzitutto, le riviste musicali, quelle che un tempo avevano ancora più importanza rispetto ad oggi, New Musical Express, Rolling Stone, certo, adesso non ve le cito tutte, loro, le stesse case discografiche che poi ci giocavano con questa cosa qui, e quindi hanno dato lustro a questi cantanti anche con questi titoli. Mi va da sé, il titolo se lo sono guadagnati sul campo, anche se lui purtroppo è morto giovane, Otis Redding purtroppo, con un incidente aereo. 8:37 minuti su Radio Capital, anche Subsonica.

Allora, c'è ancora qualcuno che può si sorprendere, dice: ma che ci fai domenica mattina? Torniamo domani, visto che ci state chiedendo, con il mezzogiornale in una versione domani mattina un po' monca, perché Stefano sarà in viaggio, sarà in volo tra New York e Roma, visto che oggi alle 20 ora italiana c'è la finale degli US Open, Zverev contro Shelton. Saranno le 14 in America, le 14 a New York, ma sarà una giornata sportiva molto intensa, visto che alle 14 c'è la MotoGP con Bezzecchi che, leggo dalla Gazzetta, non molla Marquez, e poi alle 15 a Madrid c'è Kimi Antonelli, e a 11 millesimi da Norris. Quanto è? Cioè, 11 millesimi, ragazzi, è veramente niente. Cos'è? Come? È proprio un tempo infinitesimale, però c'è la differenza, c'è con queste macchine. Oramai veramente si gioca tutto sulla tecnologia. E quindi Kimi alle 15 a Madrid per la fuga mondiale. Poi c'è il calcio. Ieri, prima abbiamo detto della rimontona Milan 2-2 contro la Lazio, bella partita. Poi oggi c'è il Napoli alle 6, Napoli-Bologna, Sassuolo-Juve. E poi, per gli amanti della pallavolo, ci sono gli europei. A proposito di Napoli, ho visto la gara inaugurale, bellissima, cioè l'idea di fare la prima gara, la prima partita in piazza Plebiscito all'aperto con le tribune, è stato veramente... E poi a un certo punto è piovuto, anche qualche goccia è venuta giù, quindi la partita si è protratta per qualche tempo in più, una mezz'oretta in più, credo, una cosa del genere. Però è venuto giù niente di particolare in questi tempi, ed è stato molto molto bello, emozionante. Però ieri l'Italia ha vinto contro la Grecia 3-0 a Modena, al Palapanini, e quindi credo che continueranno lì

per le altre partite contro la Slovacchia. È un europeo di pallavolo che funziona un po' oramai come anche il calcio, no? In itinere, cioè si va in diverse parti d'Europa, non solamente in un posto solo. Abbiamo visto anche con i mondiali di calcio, Stati Uniti, Messico e Canada, tanto per dire. Dividiamo le spese, fondamentalmente funziona così. Questa è Radio Capital.

0: Sleeping Satellites, Tasmin Archer. A proposito di Archer,
1: messaggio, sentiamo l'ascoltatore.
2: Ma guarda le coincidenze, sì. Anche io sto andando a partecipare però come arciere a una gara Anterenfield a Vaglio di Basilicata in provincia di Potenza. Evidentemente il mondo dell'arceria ascolta Radio Capital. Ciao da Luigi di Potenza.
0: Bello in Basilicata, e che poi per fare questo sport bisogna avere delle braccia e molto abbastanza possenti, perché non è uno sport semplice. Già tenere l'arco e poi tendere la freccia, fai una fatica pazzesca, e poi oltretutto devi essere molto preciso, perché è uno sport di precisione. E poi c'era anche un altro messaggio che me lo sono perso. Ce n'era un altro? Sì, sentiamolo.
3: Dai, la mia Radio Capital che sì. Mi delude. Aia. Hai citato tutti gli appuntamenti sportivi tranne quello delle piccole. Alle 15 c'è Lecce Monza e dai. Un abbraccio Renato dalla bella Lecce.
0: Lo vedi? Mi è sfuggito. Lecce Monza, si gioca a Lecce. Tra l'altro hanno fatto anche la copertura dello stadio di Via del Mare. Cioè, no, per ora credo che ci sia solamente la parte metallica, diciamo, la copertura, e poi dopo verrà coperto. Devo dire, è molto bello, cioè uno stadio con la copertura è ancora più bello. Quello di Lecce poi è sempre caldo, bello caldo, quindi sì, hai ragione. Lecce Monza alle 15, poi abbiamo detto anche le altre che si giocano oggi, poi domani ci sono le altre. Oramai il campionato è tutto spalmato, quindi devi stare dietro a tutte le... si gioca di venerdì, è di sabato, è la mattina, è la sera, la notte, si capisce più niente. Quindi Lecce Monza, oggi mi guardo Lecce Monza, basta, deciso. Adele intanto su Radio Capital, Skyfall.

0: 007 Skyfall anno 2012. Adele, a proposito di cinema, dopo parleremo con la Betty e ci colleghiamo con lei, perché ieri è stato consegnato il Leone d'Oro a Venezia. Ovviamente ha vinto un film che non abbiamo citato ieri. Vabbè, giustamente. Le notizie e torniamo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Regina, ma che bel sorriso.
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su

0: Oro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Radio Capital, sono le 9. Una buona giornata da Andrea Lucatello. I ribelli Houthi nello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo di una base militare in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh. Intanto botta e risposta Zelensky-Putin su un faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. Se vuole, venga a Mosca, la replica del Cremlino. Se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin, avremmo già un accordo, dice intanto l'inviato speciale Kushner, genero di Trump. Intanto oltre 10.000 persone hanno manifestato nel centro di Dublino contro Trump in visita in Irlanda. Il presidente americano dal suo resort ha lanciato l'ennesima provocazione. Silvia Mobili.
3: Arrivato per il fine settimana nella sua tenuta per giocare a golf, Trump ha detto che un'Irlanda unita sarebbe fantastica e che la riunificazione prima o poi avverrà. Da Londra arriva una risposta netta: non c'è al momento alcun cambiamento nella posizione del governo britannico, fa sapere un portavoce del primo ministro Burnham. Un nuovo referendum sull'unità dell'Irlanda del Nord non è oggi all'ordine del giorno. A prendere le distanze dal presidente americano anche Nigel Farage, solitamente vicino a Trump, e leader di Reform UK, ha ribadito che l'Irlanda del Nord è una parte orgogliosa e integrante del Regno Unito e di non essere d'accordo con l'ipotesi di una riunificazione.
2: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale e pericoloso. A lanciare l'allarme è Dario Amodei, capo di Anthropic, azienda leader nell'intelligenza artificiale. Senza un rallentamento, ha detto Amodei, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo della rete internet. La procura di Velletri ha sequestrato l'abitazione di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, vittima dell'andrangheta, morta giovedì in ospedale dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva da riccia. Durante il sopralluogo i carabinieri hanno sequestrato un secondo cellulare che sarà analizzato. Il maestro Riccardo Muti lancia un appello per il recupero della dimora di Villanova di Sant'Agata, dove Giuseppe Verdi visse e lavorò. Muti chiede alle istituzioni di darsi una mossa e accusa la politica per l'abbandono della villa, ora di proprietà dello Stato. Ecco le sue parole.
4: Come dice Verdi, la maggior parte delle mie opere le ho scritte a Sant'Agata. Quel luogo non appartiene più né a Busseto, né all'Italia, né all'Europa, è del mondo. Vi date una mossa? Volete svegliarvi? Questo luogo deve risuonare di quelle note che sono nate in questo luogo. Siamo stanchi che il mondo ci guardi così, con diffidenza, dicendo molto spesso: non siete culturalmente degni del vostro passato.
2: Il leone è donna. Al Festival del Cinema di Venezia trionfa la danese El Tuki con Woman Unknown. Il premio speciale va a Naza, accolto dall'ovazione della sala. L'Italia scompare dai premi, eccezione fatta per Riccardo Scamarcio, premiato nella sezione Orizzonti come miglior attore. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 10.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 19 settembre.

0: C'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9 minuti all'ultima ora, di questo programma che un titolo non ha, con Benny, ma dal prossimo weekend, sabato e domenica 7-10, Betty Senatore con Cose che capitano, la sentiremo anche più tardi per ritornare un attimo sulla mostra del cinema di Venezia e proprio per tornare su cose dette poco prima del notiziario. Gli amici da Cagliari mi stanno mandando i loro improperi perché non ho detto niente della bellissima vittoria del Cagliari ieri contro l'Atalanta. L'Atalanta è uno squadrone, quindi vincere lì 2-1, quindi giusto rendere onore al Cagliari. Poi felice, gli abbiamo fatto compagnia per 16 km di corsa, 1 ora e 25 minuti con un tempone, secondo me, sulla riviera tra Pescara e Montesilvano, che si sono attaccate praticamente, un po' come dire Rimini e Riccione, sono attaccate sullo stesso lungomare. E poi c'è un messaggio di Titti che sentiamo volentieri.
1: Buongiorno, esco fuori tema, quest'anno che lavoro in un liceo ho pensato di portare Radio Capitale in classe nei momenti di relax, quando dove gli ultimi 10 minuti in cui si possono rilassare, metterò sottofondo, mi collegherò al computer e metterò Radio Capital, anche perché intendo lavorare molto su canzoni d'amore, amore, temi sociali, insomma, cose sulla musica.
0: Allora,
1: mi pare pure che questa scuola, devo indagare, abbia una radio. Quindi grazie per tutta la roba che spacciate.
0: Grazie a te. Allora, Titti, ma i ragazzi sono d'accordo? Perché in genere, sai, i ragazzi, cos'era, un liceo, ascoltano una musica completamente diversa da quella che passiamo noi, anche se recentemente è venuta fuori una ricerca di Spotify, non di una radio certamente, e in sintesi questa ricerca dimostra che a 33 anni scatta il taste freezing, cioè il congelamento dei gusti musicali, e allora da quel momento in poi non si ascolta più musica nuova, subentra l'effetto nostalgia, la musica dei miei tempi, in sostanza si invecchia anche dal punto di vista dei gusti musicali, però bene, no? Noi siamo contenti, se tu fai ascoltare le canzoni, soprattutto le canzoni d'amore, sicuramente è una cosa positiva. Adesso non so in proporzione quante canzoni d'amore passiamo, sicuramente tante, perché è un motore che genera sicuramente tante emozioni anche in musica, però noi ti ringraziamo, ci fai pubblicità in qualche modo e questa è una cosa positiva e sapranno apprezzare la nostra musica di sicuro con il taste freezing che abbiamo appena citato. Songbird

novità più belle di questo periodo, Somber, My Body Isn't Ready. A proposito, la nostra amica Titti che fa ascoltare Radio Capital agli studenti, gli ultimi minuti prima che suoni la campanella, soprattutto per le canzoni d'amore, questa è una canzone che invece parla di dismorfismo corporeo. Per questo motivo il mio corpo non è pronto, questo è il titolo della canzone, che parla di insicurezza, di una certa fragilità a non accettare il proprio corpo, che è uno dei temi che sicuramente si può affrontare anche con i ragazzi a scuola. Quindi non solo canzoni d'amore, anche canzoni che parlano d'altro, canzoni che parlano di ecologia, per esempio, per dire, La prossima è una canzone sì d'amore, perché è una canzone d'amore per un continente. D'altronde si dice, quando uno va in Africa e poi ritorna, che cos'ha? Ha il mal d'Africa, per quello che ha visto, per le sensazioni che ti ha suscitato. Io per esempio in questo momento ho il mal delle olie, perché ho visitato queste isole che sono meravigliose. Allora, i Toto su Radio Capital.

0: Cranberries su Radio Capital. Allora, non solo l'unico ovviamente ad avere il mal di Eolie, visto che prima si parlava di mal d'Africa. Saluto Edith, saluto Irene, dice le ho visitate anch'io quest'estate, è stata un'estate magica, con colori, sapori bellissimi. Non so se una cosa, se vi capita, ecco, di andare a Stromboli e di vedere di sera, di notte anzi, con luci spente possibilmente, anche perché lì poi di luci ce ne sono pochissime, dall'altra parte dell'isola, quella non abitata, dove c'è la Sciara, con questo vulcano che ogni tanto sbuffa ed è veramente meraviglioso, con le stelle, la luna e tutto quello che ne consegue. Sono diventato romantico, ve lo dico, dopo Stromboli sono diventato romantico. E poi abbiamo anche un messaggio, se non sbaglio, sentiamo.
1: Ciao Benny, sì. Io rilancio il messaggio di Titti, perché sono da quest'anno un dirigente scolastico in una scuola dell'Emilia a Romagna e mi ha dato una grande idea, perché prima dell'inizio del collegio dei docenti, sì, metterò in sottofondo Radio Capital, così si calmano gli animi e il collegio andrà alla grande, sarà proficuo e collaborativo. Ti abbraccio, Dario.
0: Vabbè ragazzi, ma così ci fate emozionare addirittura. No, allora, perché riprendiamo il messaggio di prima dell'amica Titti, che è un insegnante, che durante gli ultimi 10 minuti o anche 5, diciamo, prima che suoni la campanella, mette su Radio Capital e così fa ascoltare le canzoni ai ragazzi, le nostre canzoni che hanno fatto la storia della musica, e magari le spiega, è una cosa molto bella, addirittura nel collegio dei docenti, quindi evidentemente nella sala, nell'aula docenti, così si calmano. Stavo pensando alla radio esattamente al contrario, quella che accende gli animi, quale poi M2O, pum, zoom, zoom, con la musica un po' più, diciamo, up. Va bene, allora tra poco Bettina, c'è anche un'altra canzone, quindi il lancio, non è che possiamo fare troppi lanci, facciamo un lancio alla volta, prima sempre di domenica, mi pare giusto, su Radio Capital, Daniele Silvestri.

0: sempre di domenica, Daniele Silvestri, l'abbiamo svegliata? Ci ha risposto innanzitutto, ancora no, bene. Tra poco sicuramente si sveglierà Betty Senatore, così parliamo un po' di questo Leone d'Oro, chi ha vinto e anche tutti quanti gli altri premi, tra poco.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti, anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima, e non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
11: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
11: Una produzione One Podcast.
12: Regina, ma che bel sorriso.
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
16: Subaru.
17: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Yahoo! Pinball Wizard, abbiamo messo questa canzone così ti svegliavi per bene. Ecco, ci devi ringraziare.
1: Disgraziati, sono sveglia dalle 7:10.
0: Brava.
1: Perché a Milano fa freddo, è bene che si sappia, o almeno a casa mia, non lo so, a questo punto devo un po' capire. E quindi fa freddo, non ero psicologicamente abituata, questi sono problemi.
0: Betty,
1: buongiorno
0: senatore,
1: a tutti e
0: buongiorno,
1: buona domenica.
0: Buongiorno, senti qua, allora, ieri andiamo subito al dunque, no? Sono segnati i premi alla Mostra del Cinema di Venezia, ha vinto un film che non abbiamo proprio citato io e te. Ieri?
1: No, esatto, ma lo sai perché? Perché, allora, devo essere sincera con tutti gli ascoltatori, io purtroppo non sono riuscita a vederlo.
0: Aia.
1: Perché ero impegnata con le 30 interviste che ho dovuto, giuro, sono 30,
0: sì,
1: che ho dovuto realizzare nei giorni della mostra. Ma ho avuto degli insight che mi hanno detto che applauso tiepido e molti hanno detto un film un po' troppo televisivo.
0: Niente di che.
1: Sì,
0: invece...
1: questo è un classico. E invece poi ha vinto. Allora, è la storia di una donna che fa la domestica e sposa il suo, tra virgolette, datore di lavoro, che è vedovo. Il problema è che emerge un passato dietro di lei, perché lei è stata... Basta, non vi dico altro.
0: Ecco, no,
1: però no, perché se no poi mi dico e faccio spoiler. In realtà quello che vi dico è nel trailer, cioè niente di più, niente di
0: è
1: meno.
0: È ambientato
1: però...
0: nella Danimarca del dopoguerra, quindi
1: esatto. Sì, però vabbè. C'è stato un momento di panico, Benny, ieri, perché io avevo detto anche agli ascoltatori, perché era una regola che sapevo, che non si potevano vincere più di un premio a film. Invece
0: sì,
1: c'è una regola speciale, diciamo un'extra regola, per cui se vince un film il Leone d'Oro ci deve essere l'unanimità e l'ok del direttore artistico per assegnargli un altro premio, in questo caso alla migliore attrice.
0: E lei, Matilde
1: Arsella. Ci tenevo
0: Arsella,
1: a essere precisa.
0: Lei ha vinto la
1: quel
0: Coppa
1: nome
0: Volpi.
1: Che non riesco a pronunciare.
0: Ah, vabbè,
1: sì,
0: perché?
1: Bravo che l'hai detto te, perché io di prima mattina non ce la fo.
0: Matilde Arsella, credo che è scritto Arcel.
1: Non è difficile, ma vabbè. Però.
0: E invece John Malkovich ha vinto la Coppa miglior attore, vero?
1: Che avevo detto io, che avevo
0: detto.
1: Betty,
0: questo è vero, questo l'avevo
1: detto. Scusate, ma vi avevo parlato anche di Nazza, se non sbaglio.
0: Sì,
1: io ieri,
0: che ha vinto il premio speciale
1: allora...
0: della giuria. No, anche questa, questa l'avevi presa. Devo dire, quindi, alla fine, questa mostra del cinema, molti temi politici, anche perché Nazza, lo ripetiamo,
1: sì, sì,
0: lo dicevamo ieri, sulla guerra, sul genocidio in Palestina, da parte, ed è un film girato da israeliani, attenzione, quindi non è che c'è,
1: un documentario,
0: un film
1: ci tengo
0: documentario
1: a specificare,
0: assolutamente,
1: quindi tutto vero quello che vedete. Nazza è il numero delle vittime,
0: sì,
1: che

0: e un soldato riesce a fare. Ecco,
1: 25
0: questo è il
1: minuti
0: nome in
1: d'applausi,
0: codice.
1: eh? Quindi questo è stato un film che
0: Sì, ma
1: veramente.
0: infatti sono stata contenta che almeno, certo, ce ne vuole un po', però che qualcosa
1: Di pelo sullo
0: cambi. Vabbè,
1: stomaco.
0: comunque.
1: Va bene, io devo dire che
0: Sì.
1: le cose. E poi Leone d'Argento ha i coreani con quel film si intitola Possible Love.
0: Possible
1: Ma non
0: Lover,
1: è che i
0: sì.
1: coreani possono vincere sempre loro, eh? Oramai negli ultimi tempi sono diventati più bravi praticamente nelle serie, agli Oscar, per le creme. Tu la fai la skincare con le creme
0: Cioè,
1: coreane?
0: stai scherzando? I
1: Capisci?
0: miei 83 anni non si vedono, quindi è chiaro che faccio la skincare coreana. Per me, da quel punto di vista, proprio non c'è nulla da dire. E infatti, quel film te l'avevo detto ieri, anche quello te l'avevo detto, Benny,
1: Sì, non me
0: quindi ci ho
1: l'avevi.
0: azzeccato. Era un film che parla anche lì di società, di politica, del lavoro, dell'ossessione del lavoro
1: Vero.
0: e nella posizione della nostra società, della società coreana.
1: In tutto questo,
0: Sì.
1: film italiani non hanno vinto niente.
0: Ecco, appunto.
1: Zero.
0: No, infatti, allora, Moretti probabilmente non si vedrà mai più a un festival di Venezia, pare sia un po' permalosetto
1: Aia,
0: e quindi ci è rimasto
1: c'è
0: male,
1: rimasto male.
0: molto, molto male. E gli altri, guarda, ce n'erano un paio che secondo me avrebbero potuto vincere, però un film dell'orrore o comunque thriller che sarebbe L'estranea con Jasmine Trinca, un po' strano da far vincere, magari poteva vincere lei. E poi l'altro, ecco, meritato, ma non perché c'è Adriano Giannini,
1: Sì.
0: che è Ritorno a Buenos Aires, che
1: Ah, ok.
0: parla dei desaparecidos,
1: Certo.
0: e in realtà lì racconta una storia leggermente diversa rispetto ai desaparecidos, però è un film veramente un pugno nello stomaco da
1: Va
0: vedere.
1: bene, va bene. Betty, allora dai, quello che dovevamo dire, l'abbiamo detto, tutti i premi, tutte le cose, quindi poi tu sabato e domenica prossimi, cose che capita, di cinema parlerai e anche ovviamente nel tuo podcast, quindi a voglia.
0: Lo devi troppo vedere, mi raccomando, c'è una puntata bellissima, non per sminuire gli altri, ma Greta Scarano è veramente una donna gigante,
1: Lo devi.
0: piccola, ma con un'energia di
1: Incredibile.
0: quelle.
1: Come te.
0: Sì.
1: Come te. Come.
0: No, no, non mi metterei mai al suo livello perché no,
1: Ciao
0: ecco.
1: Bettina.
0: Però ciao
1: Ci
0: ragazzi, buona
1: sentiamo
0: giornata e
1: presto.
0: buona
1: Ciao,
0: domenica.
1: anche a te. Ciao tesoro. Ciao, ciao.
2: Radio Capital.

0: Ciao Benny, buongiorno. Ma sì, hai chiamato Betty Bettina?
1: Sì.
0: E Betty non vuole essere chiamata Bettina.
1: Ma
0: allora, ciao, buona giornata. Io, Alessandro da Roma.
1: Non lo sapevo, io non sapevo questa cosa qui, che lei non ama essere chiamata Bettina. A parte che io, sì, io la chiamo Bettina, la chiamo Betta. Però ci conosciamo da talmente tanti anni che la bolla papale mi permette di chiamarla così. Allora, Lucia ci chiede di ripetere il titolo del film ambientato in Danimarca, che poi è il film che ha vinto ieri a Venezia, Woman Unknown, cioè donna sconosciuta, sconosciuta proprio per il motivo di cui parlava prima Betty, cioè la trama di questa Kolf, che vive in questa casa della Danimarca del dopoguerra, che finisce per sposare il proprietario della casa, quindi pensa di aver preso il cosiddetto ascensore sociale, ma attenzione, perché c'è un suo passato che in qualche modo potrebbe riportarla in giù, e quindi questo è lei, l'attrice Mathilde Arcel, un po' Valeria Golino, così a vederla tra dalle foto dei quotidiani questa mattina mi dà quella sensazione lì. Ha vinto il premio alla Coppa Volpi come migliore attrice di questa mostra del cinema.

0: stay qua, non di muovere, mi raccomando. Lisa Loeb su Radio Capital. Allora, sono arrivati il Cavaliere e anche, io non so, bisogna dare un titolo anche a te, Laura, abbi pazienza.
1: Radiofonica.
0: La che?
1: Soubrette radiofonica.
0: Al Cavaliere e la soubrette radiofonica, perfetto.
1: Sì, io sono rimasta al mio stato, non sono andata avanti come Fabio, vero Fabio?
2: No, io ormai Cavaliere.
0: Sì.
2: Ma ho scoperto, per esempio, nel biglietto d'aereo adesso, senza che io dicessi nulla, c'è scritto Cav Fabio Canino.
0: Non ci credo.
2: Ti giuro, non so come hanno fatto a sapere.
0: Ma perché viene...
2: Come lo fanno a sapere, scusa?
0: Ma dai, l'hanno fatto...
1: L'anagrafe, Fabio, non so cosa
2: accidenti,
1: succede.
2: No, boh, non lo so.
0: No, ma l'hanno, è una captatio benevolenza questa nei tuoi confronti.
2: Una captatio.
0: Questo vedi sta arrivando. Oh, Canino. Allora, mettiamo Cavaliere.
2: Buongiorno.
1: Era una cosa così, un'affermazione magari.
2: Buongiorno intanto.
0: Buongiorno Cavaliere.
2: A tutti.
0: Siete pronti? Una piccola anticipazione dei miracolati.
2: Parleremo di peccati. Di peccati.
1: Esatto.
2: Anzi, se tu hai un peccato o qualcosa che vorresti diventasse peccato, qualcosa che tu fai, dice mi piacerebbe fosse peccato.
0: Ma assolutamente.
1: Che sia originale, è un peccato originale.
0: Io già ne faccio tanti, adesso poi.
2: Vabbè, allora rimanete con noi dopo i miracolati partono e saprete tutto.
0: Nuovi peccati, nuovi peccati.
1: Ah, sì.
2: Ciao, tra poco.
1: Ciao Ben.

0: Love is on the line, Jack Savoretti, grazie a Lele Rastelletti regia, Sara Moretti in redazione, la ritrovo domani mattina come tutti voi, me lo auguro, a partire dalle 10 con il Mezzogiornale, nuova stagione, vi lascio ai Miracolati, buona domenica, ciao!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Pronto?

0: aiutare i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Radio Capital, sono le 10, una buona giornata da Andrea Lucatello. L'intelligenza artificiale fa paura ai suoi stessi creatori. Occorre rallentare lo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, chiede il capo di Anthropic Dario Amodei. Senza un rallentamento, spiega, nel giro di 6-12 mesi l'IA potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intera rete internet. Favorevole ad una pausa di riflessione anche Elon Musk. Zelensky prova a rilanciare il dialogo con Mosca. Sono pronto ad incontrare Putin al G20 di Miami, dice il presidente ucraino. Proposta bocciata dal Cremlino che rilancia: se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca. Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, ha parlato ai PM antimafia degli affari dell'imprenditore. La donna, ascoltata per 10 ore, ha detto di non sapere nulla dell'attentato contro Ranucci e ha prodotto una documentazione fiscale. Tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega chiede di rafforzare l'operazione Strade Sicure in una risoluzione che impegna il governo a portare a 10.000 i militari impegnati nei presidi di strade, piazze e stazioni. L'annuncio in una nota del partito di Salvini in cui si dice che sarebbe inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora questa scelta. Oggi e domani Camera Ardente veglia in Campidoglio per Emma Bonino, martedì i funerali di Stato. Calcio, Moreira salva il Milan, finisce 2-2 la sfida tra i rossoneri e la Lazio, il belga salva la squadra di Amorim finita sotto di due reti. In attesa delle altre partite i biancazzurri guidano la classifica di Serie A con 10 punti. Europei di volley, l'Italia batte la Grecia 3-0. L'analisi delle CT della nazionale, Fefe De Giorgi.
3: Ci sono cose che chiaramente vanno rese sempre più efficienti, però il torneo è lungo e ci serve anche questo, cioè giocare anche set come abbiamo giocato oggi con un po' di difficoltà, dove alcune cose abbiamo fatte bene, altre mancata un po', diciamo, di essere smart in certi momenti, prendere alcune cose, però fa parte del percorso.
2: Stasera alle 21 gli azzurri sfidano la Slovacchia. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 12.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Domenica con ulteriore aumento della pressione atmosferica sull'Italia, con condizioni generalmente stabili e una prevalenza di sole. Nella prima parte della giornata cielo ampiamente sereno, poco nuvoloso al centro-nord, mentre qualche nube potrà interessare le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'instabilità al sud, specie sulle aree ioniche, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Sul resto del paese il tempo rimarrà stabile e soleggiato, senza particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: nessun peccato da confessare.
1: Y'a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y'a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, y'a de la joie.
2: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
3: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
4: Buongiorno, buongiorno miracolate e miracolati. Stiamo parlando di peccati, Laura.
5: Così d'amblè, Fabio.
4: Siamo partiti con Donna Summer, Bad Girl, una cattiva ragazza, o un bad boy, un cattivo ragazzo, e quindi da lì si parte e si va con questi peccati.
5: Esatto.
4: Ma perché parliamo ai miracolati di Radio Capital che sono tornati da ieri di peccati?
5: Perché, attenzione Fabio, non si può mai star quieti comunque.
4: Mai.
5: Inquinare diventa peccato, la svolta etica di Papa Leone XIV.
4: Adesso allora, se ne sono accorti, sì.
5: La Chiesa Cattolica fa un passo importante, visto che nessuno in realtà, Fabio, dice un cavolo, perché possiamo dire anche quello, no?
4: Sì,
5: che
4: ci fanno tutti sono... finta.
5: Esatto.
4: Sì.
5: Ci siamo accorti tutti, vero, di come è stata l'estate in tutta Europa. Allora, la Chiesa Cattolica fa un passo importante nel ragionamento teologico sulla crisi ambientale.
4: Sì.
5: Allora, ovviamente la Commissione Teologica Internazionale ha pubblicato il documento che per loro è prendersi cura della nostra casa comune, risposta responsabile e fraterna al Dio trinitario.
4: Devo dire, casa comune mi piace perché effettivamente il mondo è nostro, è di tutti.
5: Esatto.
4: Se lo roviniamo siamo rovinati noi.
5: La formulazione è molto precisa, si propone di parlare di peccato contro il creato e contro il creatore, ovviamente dal loro punto di vista.
4: Sì, ma mi fa... No, la cosa che mi ha molto meravigliato, ti dico la verità, è che non ci avessero pensato prima a fare una roba del genere.
5: Lo so, è arrivato Papa Leone, ci ha pensato. Allora,
4: e quindi la domanda
5: succede?
4: Nasce spontanea adesso.
5: Sì,
4: miracolate, perché? Virgola, miracolati, due punti. Qual è il peccato originale che vorreste introdurre? Cioè, come chiedevo prima anche a Benny, qual è la cosa che secondo voi dovrebbe essere considerata peccato? Vanno bene anche le cavolate,
5: No, sopra. Allora, le cose importanti, fortunatamente, le sappiamo tutte, sono già peccato. Se avete qualche cosa di originale, no? Il peccato, non so, Fabio, dell'aglio nel sugo, ad esempio.
4: Sì,
5: per me non è peccato. No, ma perché non posso mangiarlo? Allora, per me è un peccato perché mi piacerebbe mangiarlo, perché poi il peccato è anche in questo senso, no?
4: Certo,
5: no,
4: non
5: peccato.
4: Poterlo fare. Quindi fateci sapere al 342-342-2190 se c'è qualcosa e noi poi parliamo con chi di dovere e diciamo guardate, va inserito nell'elenco dei...
5: Esatto.
4: Per esempio, oppure, Luigi già subito ci dice dare precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali è peccato, però... Luigi, io non so in quale città vivi, ma io ormai vedo tutte le macchine che si fermano, sono un po' meravigliato, ti dico la verità.
5: Meravigliato
4: positivamente. Però voglio dire, prima non si fermava nessuno, adesso
5: Fabio,
4: si fermano.
5: È arrivato qualcuno, credo, dalla campagna da scrivere le persone a cui non piace la mozzarella.
4: È
5: peccato.
4: Un peccato. Adriana, però.
5: Ricordiamo anche, Fabio, cosa diceva Oscar Wilde, tutti i peccati quando sono di moda passano per virtù.
4: È vero, è verissimo.
5: Quindi anche questo c'è da tenere presente.
4: È peccato non ascoltare la bellissima musica di Radio Capital, questo è un grande peccato. Cioè...
5: Questo è per me, peccato mortale, questa sono io, è peccato mortale, pesto senza aglio, dice Marco da finale, lo so, però ragazzi se non si può mangiare...
4: Brava Giulia, non pagare le tasse è peccato, ma è un discorso molto lungo. Nel frattempo qui a Radio Capital vi facciamo ascoltare la Baby Steps o la Olivia Dean di quest'anno. Mamma mia, siamo ancora nel 2026.
5: Eravamo io la Dean.
4: Sì, c'era sempre Anna Tatangelo, c'è sempre.
5: Allora, dopo dico chi c'è qui con me, Fabio.
4: Va bene, fateci sapere i peccati.

0: scusa Fabio, fino alla fine,
1: fino alla fine, perché a volte ci dicono no ma tagliate le canzoni, no, fino all'ultima nota vi abbiamo fatto ascoltare,
2: che poi era, hai visto, era un decrescendo,
1: sì,
2: continuo,
1: piano piano. Sono le 10:16 a Radio Capital, questi sono i Miracolati che sono tornati ieri nella nuova stagione 26-27 e
2: puoi
1: siamo,
2: dire siamo tornati,
1: siamo tornati, siamo tornati,
2: sono tornati,
1: no no, ho detto sono tornati,
2: sì. Beh, so che sei cavaliere, mia. Però
1: inventerò delle nuove parole, questo sarà il mio peccato, il mio peccato.
2: Allora erano un sacco divertenti,
1: devo dire, molti giustamente dicono trattare male gli animali e dovrebbe diventare peccato, sono d'accordo. Vabbè. E poi l'Emanuela però giustamente sulla notizia che abbiamo dato che il Papa ha fatto diventare peccato le cose che hanno a che fare con l'ambiente, no? I peccatori, sì, ambientali, dice ma quale sarebbe la penitenza per questi peccatori ambientali? È vero, qual è?
2: La penitenza è, siccome ovviamente questo è dalla parte dei cristiani, no?
1: Cioè dei cattolici,
2: tutta la parte dei cattolici, sì, sì. C'è tutta quella cosa lì, nel senso che,
1: cioè, dovrebbero sentirsi in colpa e basta, il senso di colpa che abbiamo in...
2: ci saranno anche un po' di sì non solo. Allora leggiamo un po' di messaggi,
1: vai,
2: che sono arrivati,
1: vai,
2: che
1: vai.
2: Ce ne sono tanti. Allora,
1: introdurrei il peccato di stile, dice Francesco,
2: sì.
1: Sono d'accordo, io l'ho messo in un libro.
2: In un libro, Fabio. Allora, far rumore quando si mangia,
1: sì,
2: e poi forse peggio, toccare la gente mentre si parla. Buona domenica, dice Giulia da Fregene.
1: Con due G.
2: Sai quelle che ti,
1: sì,
2: spingono anche un po'.
1: Non mi dà fastidio, però.
2: Poi a seconda, perché se ti fanno col ditino così sull'angolo qui della spalla, magari.
1: Ah no, vabbè, quello sì, in quel senso lì, sì.
2: In quel senso
1: le deiezioni dei cani, quelli che non le raccolgono, sì, quelli sarebbero da arrestare, altro che
2: sì,
1: peccato, ecco, proprio.
2: Anche mi fa ridere, anche è peccato far sbattere le porte, dice Marilisa. Marilisa, che bel nome, Marilisa,
1: giusto.
2: Devo
1: poi
2: dire che tanti sul cibo, Fabio, tipo
1: questa...
2: la carbonara alla panna con
1: Annette dice il peccato è bere il vino nel bicchiere di plastica. Io ci ho
2: sono
1: fatto
2: d'accordo.
1: Una campagna, ma anche le cose calde, il caffè, il cappuccino. Ora va bene le macchinette, anche qui da noi a Radio Capita, macchinetta devi usare.
2: Vabbè, certo.
1: Però quelli che invece a casa li usano, quello è peccato. Devo parlare con Leone. Leone quanto?
2: 14. Sì.
1: Ah, lo sai, io ero convinto 16. Vabbè.
2: A me sembrava 14, no?
1: Se ora arriveranno centinaia di messaggi.
2: No, vabbè, no, 14. Allora, volevo dire che qui abbiamo il Dream Team, Fabio.
1: Ah,
2: okay, che vorrei
1: salutare. Il nuovo Dream Team.
2: Esatto,
1: di
2: perché
1: stagione.
2: Abbiamo Agnese.
1: Buongiorno.
2: Che è sempre lì, favolosa, è arrivata con gli occhiali da sole. Perché lei per la prima ora ha gli occhiali da sole, proprio come stile, diciamo, suo.
1: È una richiesta
2: da
1: proprio.
2: Contratto, sì.
1: Poi
2: abbiamo la

0: Ceci d'azzurro vestita oggi.
1: Sì, bene.
0: E poi abbiamo Maurino.
1: Buongiorno, che non ho visto ieri quando ero
0: buongiorno
1: a Milano.
0: Buongiorno Maurino.
1: Non l'ho visto
2: buongiorno,
1: ieri.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Qui abbiamo Lele invece di supporto.
0: Salutiamo Lele e poi abbiamo, è tornato Pietro lo stegista.
1: Ah, è tornato, non ci credo.
0: Sì, Pietro, allora, fatti sentire.
1: Miracolate, miracolate.
3: Ciao Fabio.
1: Ciao, ecco. Pietro. Allora ieri il nostro Pietro è venuto perché sta facendo lo stegista, eccetera, e gli ho detto, ma torni anche domani? E lui dice, non lo so. Dico, ma la tua fidanzato domani vorrà uscire, e lui ha detto no preferisco venire qua.
0: Ma perché?
1: No io dico quello che ha detto, il vostro onore metta gli atti.
0: Pietro, difenditi per favore,
1: sentiamo
0: forza.
3: Sentiamo. No comment.
0: Si appella al quinto emendamento, Fabio. Ma allora, adesso che cosa ci fai ascoltare?
1: Guarda, lo faccio ascoltare proprio a Pietro questo Rock in the Casbah dei Clash, canzone dell'82, meravigliosa, ed è un pezzo che è rimasto nella storia, nonostante loro dicessero ma canzoncina, no è una canzonciona, ci piace molto Miracolati.
0: Molto
1: che bella, vai.

0: Allora, mentre Fabio Canino prende il caffè che gli ha portato Fabio Arbois, ma si distrae perché...
1: No, perché c'è anche Etta, c'è anche la cagnolina Etta che è molto importante. Okay. È venuta in studio.
0: Voleva, molto bene.
1: Vorrebbe
0: molto
1: parlare
0: bene.
1: Anche lei.
0: Era
1: parlare.
0: Peccato non dirlo, se sei d'accordo,
1: esatto,
0: Fabio.
1: Esatto. Questi sono, allora, miracolati sempre, eh? Sempre miracolati,
0: sì, sì, sì.
1: Radio Capital.
0: Sentiamo un attimo un paio d'audio, Fabio.
1: Vai, sentiamo sui peccati.
2: Allora, un peccato grave che commette mio marito,
1: sì,
2: è un modo di vedere le cose, è non abbassare la tavoletta del...
1: Ma quella è una cosa... Ormai sono anni.
0: Ma quella cosa

0: nevica dei maschi, ma perché non si abbassa? Io è una cosa che proprio non capisco, perché il 90% non abbassa la tavoletta.
1: Sarà pigrizia? Oppure...
0: Ma pensano che si tenga su così? Non lo so. Andiamo avanti. Va?
2: Fa rumore di notte, non avendo rispetto per il sonno di nessuno. Ecco, questo è riferito alle mie vicine, a queste due stronze.
1: Si è svegliata male,
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Ce n'è un altro vocal?
0: No, il vocale no, però Fabio volevo approfittare per
1: fare che
0: è peccato non fare gli auguri di compleanno. Volevo fare gli auguri di compleanno al Banni, che oggi è il suo compleanno. Sono molto felice. Baci.
1: Senti. Molti anche hanno, giustamente, parlano di un peccato che è già peccato, perché dovrebbe far parte del rubare, cioè di non pagare le tasse, rientra tra il rubare, insomma, rubare al prossimo. Quindi
0: quello è peccatissimo, soprattutto perché diciamolo forse una volta per tutte, i soldi per le tasse vanno in maggior parte a finanziare il servizio sanitario,
1: che in questo momento, diciamo, non vive momenti particolarmente,
0: e chiediamoci
1: Mi fai ascoltare qualcosa, per favore?
0: Per riprenderti un attimo?
1: Sì, da questa cosa della sanità, sì. Bella, ragazzi, per me è importante.
0: Tiro Mancino.
1: Credo sia la canzone più bella che hanno fatto. Fabio Arbuò è d'accordo con me che è la canzone
0: qua
1: più
0: ragazzi
1: bella.
0: Siete convinti? Anche qua tutti dicono
1: anche
0: di sì.
1: Anche la cagnolina Etta dice sì, è d'accordo anche lei. Sì. Amore, sei seduta.
0: Vabbè, stanca è Fabio adesso. La vita della DJ non è facile, non è diciamo la verità.
1: Tiro Mancino.
0: Ai miracolati di Radio Capital.

0: chiamato. Ma...
1: ecco, è peccato avere l'erce, è un peccato
2: Fabio,
1: avere l'erce.
2: Sei
1: no.
2: anche cavaliere, lo sai che devi tenere alto.
1: Ma l'erce non è cavaliere. L'erce non è cavaliere.
2: Di più. Allora Fabio, rimaniamo un po' in chiesa a proposito di peccati, perché volevo dare questa notizia flash.
1: Dalla.
2: Perché a Palermo è arrivato una, che non è peccato, a Palermo esiste una libreria dentro un antico campanile, una delle più piccole d'Europa, sono 19 metri quadri, si chiama La Stanza di Carta.
1: A gestirla è Piero Onorato, a cui facciamo tanti complimenti, un libraio da oltre 50 anni, ragazzi, i librai sono, sono degli eroi oggi giorno.
2: Sì,
1: devo
2: bravo, per cui insomma il miracolo è lui.
1: 6 metri e mezzo di altezza, ci sono 4000 volumi in questa
2: libreria. Sì, sono tutti sui livelli, no?
1: Che
2: tu sali, sei su un'altezza,
1: bello,
2: certo,
1: bello,
2: un campanile. Andate lì, dite che vi manda i miracoli, vi mandano i miracolati.
1: È meraviglioso questo. Se voi conoscete miracolati, miracolati, delle librerie minuscole o particolari originali, fatecelo sapere. Tanto la Cecilia tra un boccone e l'altro della focaccia può rispondere, va bene?
2: Esatto.
1: Ci fermiamo un secondo, guarda.
2: Sei sicuro,
1: Fabio,
2: di questo?
1: Ma sì, perché ho bisogno di un peccato, il peccato del caffè.
3: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: aggiornamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
4: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
4: Una produzione One Podcast.
5: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario?

straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Allora, una delle canzoni preferite mie di Fabio, questa,
1: sì,
0: in
1: Aretha
0: assoluto.
1: Franklin, Sally the Prayer, devo dire, è sempre carina, deliziosa, meravigliosa, va bene.
0: Fabio, siccome siamo anche scienza e non solo fantascienza, se sei d'accordo,
1: beh,
0: che
1: sì,
0: quello che diciamo siamo un po' fantascienza.
1: Sono stati consegnati gli Nobel, i premi Nobel, finalmente, ogni anno noi li segnaliamo perché sono importantissimi, devo dire, ci sono delle scoperte, delle ricerche meravigliose,
0: allora,
1: in ogni campo, poi, in ogni
0: sì,
1: campo.
0: Sì, in ogni campo, soprattutto, devo dire, mi ha molto colpito quella di seppellire un paio di mutande in giardino per capire se il terreno è sano.
1: Cioè tu sotterri un paio di mutande e poi
0: in vari posti, ovviamente, in vari posti. E
1: dove
0: poi
1: cresce l'erba vuol dire che il terreno è sano.
0: No, ritiri sulle mutande dopo
1: non
0: un
1: ci
0: po'.
1: Credo.
0: E certo, le analizzi e capisci, vedi, gli studiosi hanno convinto oltre 1000 volontari a sotterrare nei propri campi 2000 paia di mutande di cotone bianco.
1: Ah,
0: il principio
1: è
0: scientificamente impeccabile. Più
1: devo
0: velocemente il tessuto viene divorato da microrganismi.
1: E più il terreno è sano.
0: È vivo e bravo.
1: Vedi,
0: allora, miracolati, forse tutti a seppellire
1: mutande. Mi piace molto il nome del progetto.

0: Proof by Underwear, provato dalle mutande. Io invece ho un premio che è stato dato all'Ignobel quest'anno sulla fisica.
1: Ah, bravo.
0: Una roba
1: Fabio.
0: Molto importante. L'orinatoio antischizzo. Attenzione.
1: A
0: attenzione.
1: Di prima che parlavamo. Si lamentano tutto. Esatto.
0: Allora, una squadra della University of Waterloo in Canada, cioè non è una persona che si mette a fare, proprio una squadra di scienziati ha calcolato la fluidodinamica perfetta per la minzione. Attenzione. Colpendo la ceramica con un angolo inferiore a 30 gradi, sì? Gli schizzi si riducono a zero.
1: Ah, è bello scoprire i 30 gradi.
0: E come fai?
1: Me.
0: Mentre sei lì di corsa, giù la cerniera.
1: So.
0: Bisogna.
1: Fabio.
0: Ci vorrebbe un disegnino sull'angolo.
1: Bravo.
0: Per far capire dov'è.
1: Quando non ti scappa la pipì, il mio consiglio è andate a misurare e fate un segnino rosso.
0: Comunque meraviglioso, l'University of Waterloo in Canada ha fatto questa cosa e ha vinto il Nobel.
1: Allora, invece il premio per la pace, che sarebbe l'odio condiviso, la ricerca dell'UCLA o USLA,
0: l'Università di California, sì.
1: Esatto, ha spiegato perché ci piacciono gli amici cattivi. Tendiamo ad apprezzarli più, di più quando dimostrano aggressività, ma solo ed esclusivamente nei confronti delle persone che sono nostre nemiche, cioè le usi contro i tuoi nemici.
0: E
1: no?
0: Poi in Giappone c'è sempre un ricercatore giapponese,
1: sì.
0: Chukui Unno, ha segnato alla memoria, chiaramente perché non c'è più Chukui, per un suo storico studio aerodinamico sulla pressione e i meccanismi con cui ci soffiamo il naso. Peccato, è mancato prima di riuscire a scoprire.
1: Allora Fabio, concluderei col premio all'economia.
0: Vai, sì, quello più serio.
1: Uno studio dell'Università della California ha dimostrato scientificamente che chi appartiene alle classi sociali più elevate tende a comportamenti meno etici, arrivando a rubare fino al doppio delle caramelle da un vaso destinato ai bambini rispetto a chi ha un reddito più basso.
0: Mamma mia, perché loro sono tanto tutto loro, vabbè. Taylor, vieni qua tesoro.
1: Ah,
0: c'è la
1: legge.
0: Taylor Swift, sì.
1: Eh sì.
0: Opalite. Vieni Taylor, tu sei molto brava.

0: spettacolate di queste scoperte, di queste ricerche, ma adesso
1: ci sono quelle serie, quelle vere.
0: Sì, sì, sì.
1: Vorrei una base di sottofondo, perché stiamo per parlare di un premio a una ricercatrice, un under 35 pazzesca.
0: Quasi un Oscar, se mi permetti, Fabio.
1: Mettiamo, ecco. Signore e signori, miracolate e miracolati, abbiamo al telefono la miglior ricercatrice premiata ad Oslo, è la miglior ricercatrice europea under 35 nell'ambito dei materiali compositi. Signore e signori, abbiamo al telefono Giulia Fredi, buongiorno!
0: Ciao Giulia! Buongiorno. Ciao.
2: Ciao, buongiorno!
1: Ti va bene come sigla quella degli Oscar?
2: Perfetto, benissimo, grazie.
0: Allora, prima di tutto, prima di cominciare qualsiasi ragionamento, esattamente cosa sono i materiali compositi?
2: Allora, i materiali compositi sono dei materiali ottenuti combinando insieme due o più materiali diversi,
1: sì.
2: Il che si fa per ottenere proprietà migliori di quelle dei singoli componenti presi separatamente.
0: Come una ricetta buona, diciamo.
2: Esatto.
0: E quindi tu
1: hai vinto in questa cosa come miglior ricercatrice perché hai fatto una scoperta che altri non avevano fatto, in questo senso?
2: Sì, diciamo che il premio è assegnato dalla Società Scientifica Europea di Riferimento per i Materiali Compositi,
1: sì,
2: al miglior ricercatore o ricercatrice under 35, diciamo è una specie di premio alla mini carriera fino a qua, perché
1: bellissima mini carriera, mi piace.
0: Senti, ma ci puoi raccontare esattamente di che cosa stiamo parlando? Cioè, praticamente, vero o no Fabio, come si, anche se non sappiamo cosa sono i materiali che hai messo insieme, a cosa servono?
1: Ecco.
2: Sì, allora, un esempio classico, sì, di materiali compositi, giusto per far capire, sono le biciclette in carbonio.
0: Ah,
1: ok.
2: Il telaio delle biciclette
0: che
2: in carbonio.
0: Che sono leggere.
2: In realtà fatto di un composito che è fatto mettendo insieme fibre di carbonio e una resina polimerica che poi indurisce e quindi si ottiene il telaio famoso in carbonio, che in realtà è un composito in fibra di carbonio, che è molto leggero, molto resistente.
0: Ottimo.
2: I compositi strutturali in realtà sono, si punta a avere leggerezza, resistenza, rigidezza, tutto nello stesso materiale.
1: E quindi scusami, sì, Giulia, tu stai cercando di mettere insieme altri materiali, scoprire altre possibilità di materiali che possono stare insieme.
2: Esatto, le mie linee di ricerca sono principalmente due. Le prime sono compositi multifunzionali, cioè
1: sì,
2: oltre che a essere leggeri e resistenti fanno anche altre cose. Nel mio caso specifico, oltre che a essere leggeri e resistenti, immagazzinano e rilasciano calore, quindi si tratta di materiali che potrebbero in futuro essere usati per rendere più efficienti gli edifici dal punto di vista energetico, ma anche regolare la temperatura delle batterie, delle auto elettriche.
1: Ma cavolo,
0: hai capito, Fabio, cioè non è che l'hanno premiata perché...
1: Senti, non per essere volgare, ma è un premio denaro?
2: Sì, un piccolo contributo in denaro mi è stato anche dato, sì.
0: E non male, dai, meno male.
1: Ci ha tenuto a precisare un piccolo contributo in denaro.
0: Vabbè, però insomma le ricercatrici, i ricercatori si fanno tanta fatica, bisognerebbe che in Italia avessero...
1: Dove operi tu, Giulia? Dove sei a lavorare?
2: Io sono all'Università di Trento, nel Dipartimento di Ingegneria Industriale.
1: Hai capito?
0: Allora, Giulia, noi ti facciamo
1: complimenti
0: perché davvero noi Miracolati ci fa piacere tanto trovare queste storie. Tienici informata se le cose vanno avanti e scopri qualcosa di fondamentale, va bene?
2: Certo, grazie mille.
1: Grazie, ciao, a Giulia Fredi, ciao.
3: Miracolo Italiano.

0: I love you when you're under my skin.
1: Quello che mugugna era mio marito Fabio Bono, insieme
2: al signor Frank Sinatra.
1: Sì, che
2: allora,
1: coppia.
2: Questi sempre miracolati di Radio Capita, la nuova stagione, e avevamo chiesto un po', ma ci raccontate se conoscete delle librerie piccole, particolari? Ne sì. sono arrivate tantissime, ne diciamo due. Una, Alessandra ha visto in Bretagna, quindi insomma in Gran sì. Bretagna, anzi a Becherel, un paesino no. piccolissimo, con 12 librerie, un paese talmente piccolo che c'era più librerie che abitanti. E
1: che
2: a
1: bello.
2: Crotone, che io saluto tanto, dove sono stato tutta sì. la settimana per il festival, la libreria Cerelli, aperta nel Novecento, ha 126 anni e resiste, dice Claudia.
1: Che bello.
2: Tra parentesi, Crotone, segnalo a tutti i miracolati e le miracolate, sapete che lì Pitagora c'è stato 20 anni, ha fatto lì la scuola Pitagora.
1: C'è stato 20 anni.
2: Allora, c'è un museo su Pitagora bellissimo, modernissimo. Se andate a Crotone, andate a visitare il museo su Pitagora.
1: Io farei un lancio, perché un miracolato dice, a proposito della ricerca, mutande sporche o pulite, e ma al di là dell'amore, Bruno Risasso.
2: Meglio, molto meglio, sì, sì. Per la ricerca, sì, per la ricerca del terreno.
1: Forse Bruno Ori è...
2: Alla risposta, sentiamo se nella canzone c'è la risposta. Questo

0: ringraziamo molto Bruno Risas, Fabio,
1: è sempre molto gentile a venire qui alle 10:56 di domenica.
0: E ci ha fatto sapere, tra l'altro, che non è in Gran Bretagna, ma è in Bretagna, in Francia, la piccola libreria che avevi detto.
1: Ecco, sì. Allora licenziamo la niente, subito, licenziata. Subito, via, a casa.
0: È andata, è già uscita. Allora, tanti, devo dire, tanti incuriositi dagli premi Ig Nobel.
1: Sì, i premi Nobel, quelli un po'.
0: A Zurich.
1: Però alcuni hanno, piano piano, nel passare degli anni, migliorano anche quelli. Prima erano proprio delle robe folli. Oggi si avvicinano.
0: Solo, dicono sempre che grazie a queste cose ne scoprono
1: altre,
0: delle altre.
1: È vero, è vero. Quindi
0: perché
1: tutto
0: poi non
1: sommato
0: è che siamo io e te che ci mettiamo a seppellire le mutande in giardino.
1: Attenzione,
0: anche se,
1: poi c'è da dire una, le potresti fare al lago. C'è da sottolineare che spesso questi premi Nobel vengono consegnati da chi invece il Nobel ha vinto davvero.
0: Sì.
1: Quindi insomma
0: è tutto
1: un gioco tra scienziati, diciamo.
0: No, assolutamente. Mm. Allora, caro Fabio, intanto che ci prepariamo per la seconda ora.
1: Sì.
0: Non so se tu hai un cambio d'abito.
1: Sì, beh, certo.
0: Come sempre, anche quest'anno.
1: Che domanda,
0: anche...
1: però, insomma.
0: No, lo so. Insomma.
1: Anzi, devo anche decidere perché ho tre cambi. Ora chiedo allo stylist. Cosa mi metto allora nella seconda ora? Vai, tu vai.
0: Allora,
1: pure, Laura.
0: In realtà siamo dei maghi.
2: Voi non siete dei maghi, siete dei miracolati.
3: I miracolati. Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fabio? Fabio?
1: Ti senti?
0: Mi senti, sì. No, volevo dirti solo come ieri, disannuncio veloce, mini cluster disco. Ok, grazie.

0: fatto la prova per capire se Maurino poteva andare in onda,
1: sì,
0: o no,
1: insieme
0: così
1: a Lenny Kravitz. Sì. È un backstage del Radio Capita, perché sapete, io sono a Roma, la Laura a Milano, il nostro regista, certo, mi ha segnalato, non vi deve nemmeno spiegare cosa. Ha detto un disannuncio veloce e poi cluster, via.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Notizie brevi, sicure, rivedute e controllate dall'autorità competente.
1: Bello Fabio, perché ci mettiamo proprio anche in una postura sì, differente per
2: com'era
1: questo.
2: La Gruber, com'era la Gruber al TG1, ti ricordi? Tre quarti, sguardo.
1: E adesso è uguale alla 7. Allora
2: no,
1: Fabio.
2: Adesso è di frontale, dice fa no, una, una storia per le luci tremende. Vabbè, ma vabbè. Siamo qui per parlare di notizie serissime.
1: Serissime.
2: Allora, parto io, una ricerca che viene fatta all'Università della California di Los Angeles, molto seria. Le marmotte, stanno studiando le marmotte, sono sbarcate su OnlyFans. C'è un OnlyFans solo per le marmotte ed è una trovata degli scienziati per finanziare la ricerca. In realtà si chiama Only Marms, non c'è niente di porno, eccetera. Fanno vedere, pubblicano foto di e video di queste marmotte dal ventre giallo che vivono sulle montagne rocciose del Colorado. Perché? Allora, vabbè, a parte che Trump ha tolto tutti i finanziamenti a qualunque cosa ha a che fare con l'ecologia, l'ambiente, vabbè, lo sappiamo. E loro invece hanno fatto una scoperta molto importante. Ci studiano sì. A questa cosa delle marmotte dal 62, uno degli studi più lunghi. Praticamente, pensa te, hanno capito che questi animali, il loro comportamento dà delle risposte ai cambiamenti climatici, compresi quelli legati al clima, cioè a seconda di come reagiscano queste marmotte si capisce cosa sta succedendo al clima. È importante, una ricerca.
1: Quindi
2: importante.
1: Quindi bisogna aiutare le Only, come si chiama, Marmots.
2: Only Marms. Only Marms. Chiaramente questa trovata è diventata virale, il profilo Only Marms è gratuito, gli utenti possono lasciare donazioni e questo aiuta a far continuare una ricerca che quella specie di presidente ha bloccato. Ecco,
1: allora,
2: questa è la
1: Fabio,
2: notizia.
1: La tua invece? Io continuerei sugli animali.
2: Sì, mi piace.
1: Allora, il povero bradipo, che sì. Ingiusta si è creduto che per anni dormisse dalle 15 alle 20 ore.
2: Ah, non è vero?
1: Non è vero, ne dorme solo 9 o 10. Il resto del vabbè, Fabio, scusa,
2: sì, metà,
1: non è tanto.
2: La metà, sì, sì.
1: Allora, cosa succede? Succede che il resto del tempo lo passa semplicemente fermo o immobile, appeso per i rami per risparmiare energia e fa sembrare addormentato. Invece vigila il bradipo.
2: Ah.
1: Attenzione però, soffrite d'amore? Imparate dal koala. Ah. Per cortesia, no.
2: Per cortesia.

0: poesia?
1: No,
0: no.
1: Così
0: impariamo dal koala.
1: Allora il koala che fa dei versi particolari, devi sapere. Quando durante la stagione dell'amore fa una roba tipo così, è molto divertente, perché il massimo che può fare è questo, fa, scusa, togli la base che cerco di fare il koala.
2: Attenzione,
1: non è
2: la Laura
1: facile.
2: Sta per fare il koala, sentiamo com'è il koala.
1: Ah! Così, poi fa, aspetta, il secondo
2: mia,
1: già è
2: che
1: così.
2: Imbarazzo.
1: Ah! Il terzo è è come se quando abbassi il volume vai giù.
2: Cioè questo sarebbe il verso del koala nella stagione dell'amore.
1: Sì, ma
2: quindi
1: attenzione.
2: È a fine orgasmo praticamente.
1: No, neanche Fabio. Allora, cosa fa lui però? Siccome ha pochissima energia, cosa succede? Succede che lui si sveglia, capisce che deve fare questo richiamo che dura, poverino, 30 secondi.
2: Sì.
1: Ma se non succede niente, se una signorina koala
2: risponde,
1: lui come niente si gira e torna sul ramo e dorme senza litigare, senza fare scenate.
2: C'è qualcuna che ci sta? No, vabbè.
1: Del
2: buonanotte.
1: Resto Paolo, Paolo, chi è Paolo? Del resto Fabio dorme da dorme dalle 18 alle 22 ore al giorno. Per cui quando si sveglia quei 30 secondi lì, hai capito? Perché poverino mangia praticamente solo foglie di eucalipto che sono difficili da digerire e
2: non
1: ha pochissima energia.
2: Vabbè,
1: però
2: vabbè.
1: Non vi accanite contro chi vi piace.
2: Mi fai risentire il verso del koala, per favore?
1: Ah!
2: Barazzo. Malco!

0: Allora, mentre non si fa altro che parlare del koala, sì, ti dico la verità, Fabio, ma avremo tra poco, arriverà. Dobbiamo lanciare una piccola sigla, Fabio. Sentiamo.
1: Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova.
0: Ecco qua.
2: Genova,
0: allora,
2: andiamo a Genova.
0: Andiamo a Genova perché la nostra Ceci ha detto, anche lei ha una notizia.
2: Rivenuta e corretta dalle autorità competenti.
0: Sentiamo un po' di cosa
3: Cecilia.
0: Si tratta.
3: Buongiorno. Proverò a mascherare la mia cadenza che mi dicono essere leggermente genovese.
2: No, è esagerata. No.
3: Dare questa notizia.
2: Dici.
3: Il Wall Street Journal incorona a Genova una calamita per i viaggiatori. L'articolo si chiama Perché un Grand Tour d'Italia dovrebbe includere una tappa a Genova e incorona Genova come la più esotica tra le città italiane. Io ve lo dico.
2: No, tu allora, hai fatto bene a dircelo, avvisato.
0: Certo.
2: Cioè, praticamente il Wall Street Journal dice: quando andate in Italia, a parte Venezia, Firenze, Roma, eccetera, dovete includere nel Grand Tour, nel Giro d'Italia, anche

0: che Genova.
1: Giusto.
0: Ma ci
1: giusto,
0: spiega,
1: una bellissima città.
0: Al di là dell'essere esotica, ci spiega
2: come
0: qualcosa,
2: mai
0: qualcosa.
2: Ma sai perché? Sai perché? Perché dice il suo fascino non è quello immediatamente riconoscibile di Roma e Firenze.
1: Sì. Certo.
2: È più eccentrico, appartato e imprevedibile. Perché Genova è un po' una città da scoprire.
0: È vero, questo è vero.
1: E infatti, sul mangiare?
2: Sul mangiare dice una cosa della focaccia che secondo me è atroce, ve la leggo.
0: Attenzione, c'è definisce... una polemica tra Cecilia e Rossi Jordan, esatto. Sentiamo.
2: Definisce la focaccia una sorta di pane per sandwich, semplice, salato, unto. I genovesi la gustano al mattino, spesso inzuppandola nel cappuccino.
1: Che questo è vero.
2: Questo confermo.
1: Questo è vero. Allora, e potremmo fare anche una brutta figura, perché quando diciamo col cappuccino non si può finire il fine pranzo col cappuccino.
0: Sì, loro ci mangiano. Ma
1: loro
0: però,
1: pucciano le
0: Che il Wall Street Journal in America ci spieghi che cos'è buono o no nel mangiare italiano, per cortesia, Cecilia, rispondi. Tu manda una lettera al direttore del Wall Street Journal. Fai proprio un reclamo. Però devo dire, ma aggiungiamola.
1: Grazie, Cecilia.
0: Molto carino. E adesso, ragazzi,
1: perché è un po' shock, Fabio.

0: Saggio dei nostri miracolati, abbiamo sentito un fuori onda, potete ripetere per favore che l'ho distratta. Daniela, Maurino, per favore.
1: Ripeto, ciao Fabio, scusa.
2: Ciao, buongiorno Maurino.
1: Ciao, buongiorno, disannuncio veloce come ieri.
2: Però questo è troppo formale, quello prima era fatto proprio Fabio.
0: Sì. Allora telegrafico. Digli che cosa abbiamo adesso, se puoi chiamare Fabio per favore.
1: Adesso abbiamo il
2: Claudio. Del koala. Allora, sì. Siccome la Laura ha fatto il verso del koala, sì.
0: Ascolta.
2: Siamo
0: aspetta, vedi che già si spegne. Basta, finito.
2: Ma è veramente
0: così.
2: Koala
0: questo. È così,
2: perché
0: fa così.
2: L'associazione koala italiana, quando la Laura ha tentato di fare l'imitazione, hanno chiamato e hanno detto no, vi mandiamo noi l'audio. Rifammelo
0: certo.
2: Sentire, scusa perché sembra un rutto però.
0: Ma poverino adesso. Questo lui fa così, 30 secondi e anche. Vedi sempre sempre più giù.
2: Ciao, fine. E dovrebbe rispondere una coalessa dicendo come sei sexy.
0: Se lì nei dintorni, Fabio, lei arriva, capisci?
2: Vabbè. Direi di sentire un'altra canzone, tesora. Oh, come mi piace a me questa. Che
0: secondo me
2: è dedicata
0: forse
2: a Oscar Wilde. Il finale, ascoltate il finale e poi vi spiego.

0: Aspetta, Fabio, stiamo tutti aspettando.
1: Aspetta, ho detto di sentirla fino in fondo.
0: Ah, scusa.
1: Non lo dice, non lo dice più. Allora, spiego il perché, perché sennò sembro matto io.
0: No.
1: Nella canzone lui a un certo punto dice mi alzo e me ne vado e lascio tutto, perché è una citazione di Oscar Wilde. Si vocifera, si racconta la leggenda che quando Oscar Wilde stava morendo in quella pensione bruttina di Parigi, le

0: ultime sue parole fossero: o se ne va questa carta da parati o me ne vado
1: o
0: io.
1: Me ne vado io.
0: E morì lui. Non si sa se è vero, non si sa se è una cosa.
1: Ma noi ci piace dire che è vero.
0: E
1: Fabio.
0: Morgan cita questa frase nella canzone. Infatti, quando glielo feci notare, apprezzò molto, perché è una cosa che non tutti sanno. Adesso i miracolati la sanno. Vai, puoi dire quello che volevi dire.
1: Ma non mi ricordo esattamente
0: qualcosa.
1: Qua si parla
0: sul
1: solo
0: Koala, vuoi rifare il verso del Koala?
1: No, allora no, no, adesso è arrivato l'originale ispirato da me. Però c'è qualcuno che fa anche delle battute, Fabio. Voi due mi fate molto ridere. Sapete cosa fanno due koala? Una coalizione.
0: Ah, tanti koala fanno una coalizione. È vero. Continuano ad arrivare anche molti messaggi su quello che avevamo chiesto all'inizio dei peccati.
1: Sì.
0: Se per esempio il peccato è chiedere l'età, non si dovrebbe mai chiedere.
1: Ma
0: oppure dire a qualcuno: ah, sei sempre uguale, come dire, allora ero vecchia anche 20 anni fa.
1: No, vabbè,
0: non
1: no.
0: Chiediamo l'età, vabbè, quello è un peccato che si può fare. Ci fermiamo un secondo, perché potrebbe essere peccaminoso non fermarsi.
1: Sei sicuro, Fabio, di questo?
0: E poi ti dico che i miracolati tornano.
2: Più dietro allo studio, meno alla radio.
3: Ma voi l'ascoltate sempre la radio?
2: È diverso, le nostre vite ormai sono già rovinate. Tu hai ancora la possibilità di crescere e diventare qualcuno.
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: On air with Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Una delle nostre preferite qui ai Miracolati,
1: la Randy,
0: vero Fabio?
1: La Randy Crawford, sì. Viene spesso a trovarci.
2: Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
1: La regina, la regina della bevanda vegetale, come la chiama lei. La bevanda. Buonasera, bentornata alla nostra
0: buonasera.
1: Federica Gif.
3: Buongiorno, dopo, buongiorno,
1: dopo mezzogiorno.
3: Ah,
1: no, sono le 11 e mezza.
3: Buongiorno,
1: come è andata l'estate, Fede?
3: È andata bene, non è stata un'estate calda però,
1: Madonna,
3: un po' caldina.
0: Il famoso film La lunga estate calda.
1: Il parco dietro casa, il parco dietro casa te l'hanno requisito o ce l'hai ancora?
3: è un po' secco al momento, però Però ultimamente ha fatto questa pioggia e già si vede un po' di differenza, avevamo bisogno di un po' di acqua.
0: Allora, certo. Ma bando alle ciance, la nostra Federica Gif ogni settimana o quando può, perché poi gli impegni sono tanti.
1: Ci
0: dedica una ricetta molto semplice che serve proprio a tutti a fare una cosa buona e sana, mi piace, mi fa bene. Oggi di che cosa si parla?
3: Oggi, guardate, vi volevo proporre una ricetta ripescata un po' dal Medioevo, pensate un po', il potage. Che però, che alla fine è una minestra ma che suona più fine. Praticamente il potage deriva da pot, che è praticamente pentola in francese, e si mette al suo interno, insomma, legumi, cereali, lunghe cotture,

0: insomma, arrivata ai giorni nostri. E oggi prepariamo un potage di lenticchia con salsa di lamponi e uva in agrodolce.
1: Buono,
2: Dio mio,
0: molto
2: no.
0: Inedito, fantastico. Non ti piace o ti
2: no,
0: piace?
2: No, finché se c'erano le lenticchie ero pazzo. Posso
0: sentiamo, sentire. Abbiamo rovinato.
2: Proviamo,
0: tutto.
2: Proviamo, dai, vediamo. Vai, se proviamo. Mi convinci.
0: Proviamo. Allora, praticamente niente, dobbiamo prendere 200 grammi di lenticchie, io le lascerei in ammollo per qualche ora,
2: sì.
0: Poi le scogliamo, le sciacquiamo, nel frattempo facciamo un bel soffrittino classico, mezza cipolla, una carota, una cozza di sedano tritate,
2: mm-hmm.
0: Olio extravergine d'olivo e d'oliva e due foglie di alloro.
1: Sì.
0: Poi uniamo le lenticchie scolate, l'acqua 600 grammi e se volete un pizzichino di sale. Nel frattempo preparate, loro si devono arrivare a bollore, poi abbassate il fuoco al minimo e lasciate cuocere finché diventano belle, cremose, sentite sì. Il profumo quando sono pronte.
2: Buone le lenticchie.
0: A parte,
1: sì, fanno
0: sì,
1: bene.
0: Sono
1: poi.
0: Deliziose, sono deliziose. Poi a parte niente, ci vuole un minuto per preparare la salsa, un goccino di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio di aceto di mele, insomma un aceto bianco, e poi usiamo una manciata di lamponi che ci sono ancora, io li ho trovati qua proprio freschi, e un po' di uva fragola bianca, un po' di uva nera, una manciata di ciascuno, le lasciamo un attimo scaldare finché il lampone un po' si scioglie, diventa una salsina, ma le lasciamo anche in parte integre. Se volete un piatto completo bello ricco alla base del piatto, potete mettere una bella fetta di pane tostato.
1: Ah, noi lo mettiamo, Fabio, sei d'accordo?
0: Sì,
2: io sto ancora aspettando di sapere dove mettere queste
1: sopra, dove deve andare.
2: Cioè, una specie di condimento sopra le lenticchie.
1: Sì.
0: Sì. Sì, ma guarda che potrebbe veramente piacevolmente stupirti. Infatti, guarda, infatti poi dopo mettiamo sopra il pane le nostre lenticchie stufate e un po' di questa salsa di frutta agrodolce che è veramente
2: proverò, so, dai, espande, Fede, provo,
0: il gusto.
2: Provo.
0: Rosmarino, olio, pepe, fatto, davvero un piatto unico, ottimo, ottimo.
1: Buono, a me piace, so già che mi piace,
0: provo.
1: Fabio.
0: Se dopo 800 anni le lenticchie sono ancora qui, evidentemente aveva
2: un motivo ci sarà,
0: l'hanno fatto. Esatto.
1: Allora, intanto grazie Federica. Magari una volta vieni qua e cucini, però, cioè, è vero o no?
2: Sì,
1: Fabio?
2: Perché le chiacchiere stanno a zero.
1: Arriva qui con un piccolo catering, qualcosina.
2: Con un
0: pot. Ma guarda, avrei proprio voglia di venire a trovarvi e poi vi preparo, vi porto qualcosa di buono.
1: Oh, brava.
2: Se volete seguire tutte le ricette della nostra Federica Gif, andate sui suoi social, la trovate ovunque, anche in questura, come foto segnaletica, c'è tutto, insomma.
1: Grazie, Federica.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Bacione, grazie, buona nuova stagione.

0: Cara Laura e Fabio, la vostra programmazione musicale della vostra trasmissione è sempre unica.
1: Ma tutta Radio Capital.
2: Sì,
1: Radio Capital, musica
2: mica solo
1: pazzesca,
2: noi.
1: Pazzesca.
2: Fabio?
1: Sì, dimmi tesaura.
2: Allora, è arrivato un messaggio. Sai che ieri abbiamo parlato della bambina di Stromboli?
1: Sì, che ha fatto aprire esatto. A Ginosio una scuola solo per lei, meravigliosa.
2: Allora, oggi, attenzione, dopo quasi un secolo, chiude l'unica edicola di Lipari. Sì.
1: No.
2: Ma Domenico Belletti, 80 anni, non si arrende. Trasforma il suo furgoncino rosso in un piccolo punto di vendita itinerante.
1: Bravo,
2: ma
1: bravo.
2: Pensa che bravo.
1: Amici di Lipari, aiutatelo ad aiutarvi, perché sì, la chiusura di un'edicola è una brutta cosa. Volevo dire una cosa, i miracolati, le miracolate sono avantissime, ragazzi.
2: Sì.
1: Prima ho parlato della citazione di Oscar Wilde, la canzone di Morgan, dice, guardate, hanno tutti riconosciuto la frase che non abbiamo sentito, che diceva, un ultimo sguardo commosso all'arredamento e chi si è visto, si è visto.
2: Ed
1: è la citazione a Oscar Wilde che diceva, se ne va la carta
2: certo.
1: d'apparato, me ne vado
2: io.
1: E poi c'è una ricetta che fanno per me, non so, magari piace più a te, Martina, che dice, Fabio, una ricetta ce l'ho io per te, la pasta all'uovo. Uva, pancetta, cipolla rossa, pecorino e pepe nero. Una bontà,
2: immagino, perché poi è un po' dolce, un po' salato, perché l'uva è dolce,
1: come
2: però io niente cipolla,
1: al
2: niente pancetta.
1: Anche il gelato cioccolato. Ma non vi facciamo ascoltare Pupo adesso, no?
2: No,
1: adesso vi facciamo ascoltare.
2: Avevi detto chiama Pupo.
1: No, ma Pupo
2: Maurino mi ha detto, Fabio ha detto vuole Maurino.
1: No, Pupo.
2: Scusa
1: no.
2: Maurino?
3: Sì, sì, l'ho anche detto nel fuori onda, se sei sentito.
1: Maurino, io ti denuncio. Allora invece una canzone tratta da un album che io sono pazzo.
2: Beh vabbè, ma allora
1: Elvis Costello che canta tutte le canzoni di Burt Bacharach, I Never Fall In Love Again.
2: Stupenda.

0: Libri! Libri! Tutti i libri che voglio.
1: Siamo sempre qui, Fabio. Siamo, ci giriamo intorno. Siamo noi.
2: Ci sono delle notizie meravigliose a proposito di libri.
1: Per esempio,
2: la Dua Lipa, vi ricordate, ve ne abbiamo parlato tanto, che lei ha aperto su internet un book club che si chiama Service 95, certo. Book Club. Adesso però ha fatto una cosa meravigliosa, è uscita dal web e ha aperto una libreria proprio live, dal vivo.
1: A Porto,
2: in Portogallo, dove era in vacanza Lele quest'estate. In collaborazione con la libreria Lello di Porto. Lello sembra un nostro amico, però si chiama proprio così. Si chiama Manifesto Library e in questa biblioteca ci sono solo libri proibiti, libri che sono stati censurati, sapete, no? Ancora
1: allora,
2: oggi.
1: Sì,
2: divisa in
1: sono...
2: quattro sezioni, bellissima.
1: Potere, controllo, voce e memoria sono le quattro sezioni.
2: Bella, questa cosa. Dice che ne farà altre in giro per l'Europa, speriamo ne faccia una anche in Italia. Mi piace una libreria.
1: Guarda che lei è pazzesca sui libri,
2: brava. Sta facendo un sacco di cose, molti ragazzi giovani si avvicinano ai libri grazie a lei, per quella ringrazieremo per sempre, assolutamente.
1: E invece a Roma, Fabio, cosa succede?
2: Allora, vicino a casa mia, chi è stato a Roma, ma anche chi non c'è stato, avrà sentito parlare del fontanone del Gianicolo. C'è questa bellissima fontana con questo panorama davanti, eccetera. Dietro la fontana, se voi vedete, c'è un terrazzino perché c'è un giardino che ogni tanto d'estate è aperto, ci fanno degli spettacoli, concerti, però non sempre aperto. Allora cosa è successo? Per tenerlo aperto hanno fatto una cosa, si chiamano i giardini dell'Acqua Paola. È stato organizzato una specie
1: dell'acqua pazza.
2: No, dell'Acqua Paola. Un book crossing, nel senso tu porti un libro, lo puoi lasciare, ne puoi prendere un altro, puoi leggerne lì uno, andartene senza prendere niente, e chiaramente questa cosa la puoi fare in questi giardini, quindi ti aprono i cancelli del giardino, te li fanno visitare, tu lasci il libro, un modo come un altro per visitare. Si può fare però purtroppo solo alla fine di settembre, per cui sbrigatevi, fino alle 18:30 è di solito.
1: Vabbè, però insomma, bello, è una bella occasione per andare in un posto stupendo.
2: È bello da visitare.
1: Posso dire, Fabio, che i libri ti aprono porte che normalmente, non solo quelle della mente, ma anche quelle in questi posti qua, dove adesso si può andare a leggere.
2: Molto, si va in posti che prima non si sarebbero potuti frequentare, visitare, ma è molto bella, sì, mi piace.
1: Oh, adesso devo dire che lui mi piace tantissimo, sono contento che continua a fare dei grand tour, Cremonini arriva a fare la canzone insieme, e qui è Bologna è una regola, è il nostro Luca Carboni.

0: Come si fa, Fabio? Tu hai capito?
1: No, se lo sapessi. Bellissima canzone questa di Luca Carboni. Allora, siamo partiti prima con i peccati, perché sì, il Vaticano ha definito peccato chi fa dei danni all'ambiente, no?
0: Certo.
1: E abbiamo chiesto un po' di peccati in giro, quali secondo voi dovrebbero diventare peccati tra i nostri
0: originali.
1: E mi piace molto Silvia che dice: buongiorno, l'idea del peccato mi urta. Dobbiamo essere etici. Quando c'è etica ci si comporta civilmente, Silvia.
0: So.
1: È vero, è verissimo. È molto legata a questa cosa.
0: Però le regole, no? Perché
1: sì,
0: Bologna
1: sì,
0: è una regola, e di conseguenza Bologna
1: dice,
0: è una regola. Ce
1: lo
0: diceva anche Luca Carboni.
1: Dice Luca Carboni.
0: Allora, facciamo un po' di resumé, Fabio,
1: sì,
0: se sei d'accordo.
1: Sì, sì, un riassunto.
0: Allora, prima di tutto,
1: di coda.
0: Dopo di noi ci sono le ragazze.
1: Le ragazze
0: del siamo tutte donne.
1: Flavia
0: qua,
1: Cercato,
0: Mary Cacciola, col
1: fattore
0: C. Poi c'è la Mergella, Linda.
1: Le nostre
0: allora Agnese,
1: possono
0: Agnese
1: farci un saluto?
0: Agnese, puoi fare un saluto
1: Agnuto
0: vocale? Agnuto?
1: Agnuto, Agnete, aiuto.
2: Ok, eccomi.
0: Agnuto, Agnese.
2: Ciao a tutti e buona domenica.
0: Ah, ecco, brava.
1: Così,
0: un grande classico.
2: Elegante.
0: Elegante, ha ragione. La Ceci parte.
2: Ciao a tutti, buona domenica anche da parte mia.
1: Ma vabbè, ragazzi, l'originale è veramente fantasioso.
0: Maurino.
3: Ciao a tutti, sono Maurino, buona domenica.
0: Allora, speriamo dello stagista Fabio, speriamo.
1: Attenzione, Pietro, che ha preferito stare con noi che con la fidanzata. Sentiamo un po'.
4: Ciao a tutti, buona domenica.
1: Ah, bravo, bravo.
0: Ma scusa un attimo, Fabio.
1: Sì.
0: Ma cos'è? Una sorta di ammutinamento?
1: Credo
0: cos'è?
1: Sia una sorta di sì. Proprio
0: ridono, che poi qua licenziati, adesso con tutto.
1: Tutti.
0: Fabio, sta buono, guarda, licenziato.
1: Io invece vorrei chiedere proprio a Pietro, che lui è quello sotto esame, quindi è quello che deve.
0: Sì, sì.
1: Pietro, è un peccato che tu vorresti diventasse peccato proprio?
4: Ma a me ha colpito molto la carbonara con la panna.
0: Ah, giusto.
4: Quella
0: mi tocca
4: proprio.
0: Ti tocca da vicino la carbonara con la panna.
1: C'è
0: un
1: programma che fanno che si chiama Little Big Italy, che questo Francesco, questo cuoco, va in giro per il mondo a vedere chi sta cucinando italiano.
0: Mamma mia.
1: E in tutti i ristoranti italiani nel mondo scopre spesso che ci viene messo nei primi un po' di panna.
0: Perché
1: e tutti
0: gli
1: chef dicono: all'estero dici sì, io devo vendere, devo vendere, hanno ragione. Però lui li sta facendo. Li convince a dire basta panna. Quindi siamo d'accordo
0: al
1: con voi.
0: Grido di basta panna, Fabio,
1: vi salutiamo,
0: devo dire.
1: E vi diamo appuntamento, pensate, miracolati, ormai siamo partiti, quindi torneremo anche il prossimo weekend, sabato
0: siamo
1: alle
0: 10. Allora
1: sì,
0: rimaniamo
1: sì,
0: d'accordo così,
1: rimaniamo
0: Fabio,
1: d'accordo così. Se volete denunciare la Laura o Pietro,
0: ma no,
1: qualcuno,
0: ma
1: scusa, di loro, andate sul sito di Radio Capital, lì c'è la pagina dei miracolati e lì troverete tutti gli indirizzi, i telefoni per poter denunciare.
0: Sei gentile, Fabio, perché sei stato bravo.
1: Sì,
0: guarda, sei generoso quando fai così,
1: no,
0: è vero?
1: Perché vogliono, vorranno sapere se Pietro va con la fidanzata, che dire.
0: Adesso
1: insomma,
0: Pietro si ferma anche le due ore dopo, quindi.
1: Proprio la fidanzata pranza da sola. Amori, cari, miracolati, siamo
0: grazie,
1: felici di
0: Fabio,
1: avervi ritrovato. Grazie Laura, ci sentiamo sabato prossimo, ciao!
0: In alti cuori!
5: Mi fanno paura questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
6: I miracolati. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Pronto?
11: E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano.
10: Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
13: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
14: 90 secondi, non uno di più.
13: E se l'idea funziona, si sente subito.
15: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza, ogni mercoledì in prima serata sul 9.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via via.
17: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
19: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. Donald Trump non interviene per fermare l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita, uno dei più importanti alleati di Washington in Medio Oriente, ha chiesto a Trump di intervenire, ma il presidente americano ha risposto di no, limitandosi a promettere l'aiuto della sua intelligence. È iniziato a Ceuta il trasferimento di centinaia di migranti che dormivano per strada da

giorni in una tendopoli allestita per offrire loro un riparo notturno. La polizia sta gestendo lo spostamento da Loma Colmenar al nuovo sito accanto alla vecchia prigione. Il governo italiano sta valutando un metodo per spingere l'efficientamento energetico delle abitazioni. L'ipotesi sarebbe di riportare l'ecobonus al 65% per le abitazioni principali, superando l'attuale aliquota del 50%. Per gli altri immobili resterebbe invece la detrazione più bassa, ipotizzata al 36%. Non si ferma l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, mentre il governo cerca la

0: Per dare un'idea degli aumenti, il 27 febbraio scorso, prima dell'attacco di USA e Israele all'Iran, la benzina costava 1,67 al litro, il gasolio 1,72. Emma Bonino riceve l'ultimo abbraccio dai cittadini a Roma in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente della storica leader radicale. La sala della Protomoteca sarà aperta oggi e domani. Nello stesso spazio si terranno martedì prossimo le esequie di Stato in forma laica a partire dalle 12.30. La Lazio ne fa 2 al Milan, ma non basta. La squadra di Gattuso viene raggiunta nel secondo tempo dai rossoneri, che escono dall'Olimpico con un prezioso 2-2. Alle 18 Napoli-Bologna, con 3 sconfitte di fila, le parole non servono più, bisogna agire, dice il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri. Alle 15 parte il Gran Premio di Spagna di Formula 1, Lando Norris davanti a tutti, accanto a lui Kimi Antonelli. Hamilton parte dalla seconda fila, pensate, la Ferrari non vede una pole da 406 giorni. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 16.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: faccio? Vado?
1: Vai, vai.
0: Che faccio? Vado?
1: Vada, vada.
0: Vado? I Wish Stevie Wonder, 12:08 minuti e parte una sigla che ci piace tantissimo.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Potrebbe essere agevolmente uno dei giorni più belli della mia vita.
0: Addirittura?
1: Certamente, mi sono svegliata con questo clima meraviglioso, perché mi sentite in un tombino.
0: Potrebbe io ti sto sentendo in un tombino, sì.
1: Più bello della mia vita se riuscissi a uscire da questo tombino, mettiamola così. E mi sono svegliata con il cinguettio degli uccellini che mi ricordavano che il tempo è diventato meraviglioso. Possiamo dirlo, visto che ci siamo lamentati per mesi.
0: Per il caldo.
1: E fa troppo caldo e non ce la faremo, il cambiamento climatico, tutto giusto, ecco. Però di lagnanze siamo stati rasi.
0: Sì.
1: Adesso che almeno per quel che riguarda la pianura padana il clima è favolosissimo, sì, infatti, io lo vorrei tenere così per tutto l'anno come la California.
0: Sì, infatti la questione che ti volevo dire è parla per te, perché è qua che è meglio, nel senso che giù se ti fai un giro giù pare che ci sia ancora del caldo.
1: Certo,
0: no,
1: ma io voglio
0: dico,
1: bearmi,
0: per, sì.
1: bearmi del mio privilegio di questi certo. giorni, più clima californiano in pianura padana lassù che ci state ascoltando.
0: Non so domani, però, cioè nel senso non lo saprò, non lo tasterò con mano perché domani io sono a Reggio Calabria o stasera sono a Reggio Calabria da stasera, però pare
1: l'hai detto
0: che...
1: un po' come se fossi a New York, diciamo stasera Big
0: Guarda,
1: Apple
0: per come butta sì, più o meno sì. E detto questo domani dovrebbero risalire le temperature qui in Padania.
1: Sì, ma allora ho già controllato, amici, ormai io e l'app del meteo siamo un tutt'uno, ho già controllato 50 volte, non mi supera i 28 gradi, che è una condizione meravigliosa, dove poi la sera le temperature scendono fino addirittura ai 16-17.
0: Io c'ho la copertina,
1: si sta benissimo,
0: ragazzi.
1: Io ho già sul mio coprilettino,
0: sì,
1: quindi
0: pure io,
1: visto che a lagnarsi siamo buoni tutti, oggi io mi voglio beare del mio bel clima.
0: Meno male. Buongiorno Benny J, buongiorno Linda Ovena,
1: attenzione perché non rischia di essere il giorno più bello degli
0: ultimi mesi
1: solo per il clima, ma anche perché
0: aspetta, prima c'è Pietro. Prima c'è Pietro che sta imparando, che sta guardando tutto quello da cui poi io ti dico che devi scappare, ma è un'altra storia questa. E attenzione, in regia, the one and only Maurino Belgeri.
1: Maurino!
0: Ecco, e sono calati i
3: Mi ascolti? No, cos'è che cala?
1: No, sono abbassati tutti i computer, perché scendono solo con l'imposizione delle mani.
3: Scusate, cosa vuol dire cincischiare?
0: Cincischiare sono due che dicono cose futili e si mettono lì e cincischiano.
1: Quando cincischi, quando anche prendi un po' di tempo dicendo delle amenità, capisci? Quel
0: dopo un anno e passa.
1: Te lo sei domandato.
0: Ora te lo sei sentita la sigla?
3: No, l'ho sentita sempre, però non avevo il coraggio di.
1: Comunque, Mary, non voglio sforare di un secondo solo, quindi per piacere, se mi puoi mandare il pezzo, grazie. Dopo ho cose da dire oggi.
0: C'è Flavia Cercato che vi sta parlando, c'è Mary Cacciola che vi sta parlando.
1: Sì. Avevo un po' l'atteggiamento di quella che parla dal balconcino a Piazza Venezia. Manda il disco che adesso. Però in realtà sono molto rilassata oggi. Sappiate che niente di cattivo può arrivarvi da questa emittente oggi.
0: No, su questo no.
1: No,
0: mai.
1: No, no.

0: Jordan Rickey viene dalla lontanissima Nuova Zelanda, in realtà poi sono anni e anni e anni che vive a Londra ed è molto bravo, e questa era Enemies qui su Radio Capital, la sua nuova canzone. 12 e 14 minuti, amici, fattore C. Allora, in rappresentanza, io però ve lo dico, è domenica, che quindi cioè per noi è come se fosse venerdì, perché allora, poi diciamo domani, sabato e domenica del lunghi.
1: Siamo venute in pace e con le migliori intenzioni.
0: Ecco, per cui a rappresentanza di tutte le persone che volevano dire cosa vuol dire Cincischiare, in realtà l'abbiamo detto, Elena.
2: Cincischiare, sono Elena da Viareggio. Cincischiare vuol dire tergiversare, balloccarsi, perdere tempo, mi
1: sì,
2: pare.
1: Non centrare il punto, un po' menare il camperlaia, si
0: sì.
1: dice.
0: Io ho detto che quelle persone che si mettono lì a chiacchierare, a dire così, cioè è così. Però chiedo
3: e baloccarsi cosa vuol dire?
0: Allora, hai rotto le
1: Maurizio, ce l'avamo allora. Appena beate del tuo rientro, Maurino, non distruggere
0: un
1: tutto.
0: Vai, esatto. Vai via, e un attimo e vai via.
1: Contraddicendo la piccola America Ciola.
0: La piccola soprattutto. Allora, intanto Orietta per esempio ci dice che per l'appunto con questa favolosissima temperatura lei non so di dove sia, sta stirando dopo 3 mesi, però attenzione perché a Palermo ci sono 32 gradi.
1: Bene, allora quello che vi voglio dire è che prima c'erano 45, quindi un miglioramento comunque c'è stato.
0: Comunque c'è stato, sì.
1: E mi è successo questo, per questo volevo parlare un po' del meteo in positivo quando si può e per le zone in cui si può, perché il primo giorno di pioggia nella pianura padana dove non si respirava da mesi, vado dal benzinaio, fermo, scendo sempre dall'autoveicolo perché io ringrazio sempre, dico insomma parlo, comunico anche con i lampadari, figurati se non interloquisco con il benzinaio. Quindi dico, beh dai, po' di pioggia, finalmente scenderanno le temperature. Lui mi guarda come se avessi appena sterminato una scuola elementare con un bazooka e dice la seguente cosa: adesso qua mica si metterà a piovere.
0: Come?
1: Beh, basta che non vada avanti così, eh?
0: No, basta che non faccia
1: il primo
0: danni.
1: Giorno, esatto. Amico benzinaio, il primo giorno.
0: Basta che non faccia danni, quella è un'altra
1: brava.
0: Cosa. Però brava a te, perché fondamentalmente da queste piccole cose dovresti imparare che è bello essere cortesi, cordiali, sorridenti e parlare con tutti, cincischiare con tutti, ma anche
1: però
0: ogni tanto
1: mondo,
0: un
1: sì.
0: po' meno.
1: It's a wild world, cantava anche qualcuno.
0: E non c'è l'aggancio in questo caso.
1: No, non c'è l'aggancio in questo caso perché c'è un altro tema che vorrei affrontare per
0: subito.
1: Non sembrare oggi troppo buonista.
0: Sì.
1: Vogliamoci bene, in alcune zone è tanto bello, ma intorno alle rotatorie ci si accapiglia sempre. Allora, amici italiani, cos'è che non avete ancora capito del funzionamento della rotatoria? Perché non è complesso. Allora, innanzitutto c'è una bella segnaletica che prima di accedere alla rotatoria nei luoghi buoni e giusti vi spiega come si accede. Normalmente, principalmente nei casi principali, chi già si è messo a sinistra ha la precedenza e quindi non potete lì andare a cozzare contro chi sta arrivando, per cui dovete attendere che siano passati.
0: Sì.
1: Ci sono ancora rarissimi casi in cui la rotatoria funziona in maniera diversa, ma c'è un'ampia e vasta segnaletica che vi informerà. Quindi non è complesso. E lo dico per tutti quelli a cui suono come una pazza in tutte le rotatorie.
0: Basta comunque sia sempre seguire ovviamente le indicazioni delle hostess. Avanti, le vostre uscite di emergenza. Non vi preoccupate, adesso la fermo tranquilli.
1: La sensazione
0: la
1: è che
0: adesso,
1: sia sempre io so io e voi?
0: No! Allora, su.

0: Privato dal mezzo pubblico. Elena, sto ballando per ogni canzone. No, volevo...
1: Spiega anche a noi chi è, no. Elena, e perché ci sentiamo di doverle spiegare che ci stiamo dimenando.
0: Elena Faccani, me l'hai presentata a te, e che mi ha detto da quel momento io non sto più praticamente ferma seduta perché
1: straordinaria devo... fisioterapista che partecipò anche a una indimenticata puntata del Fattore C, dopodiché vide tutte in fila indiana andare a farsi sistemare da lei, e chi ne è uscita con un paio di pezzi ancora come erano prima è stata fortunata. Torni che dici, ma dov'è che c'avevo,
0: no,
1: l'anca?
0: Vabbè,
1: ma lo psoas non doveva, dov'è finito il diaframma?
0: Grandissima.
1: Un po' così, ti ribalta come non ci fosse un domani.
0: Grandissima, seguitela sui social, Elena Faccani, fantastica. Allora, detto

0: Questo invece a me mi piace il blues di Pino Daniele. Dunque, ribadisco, è domenica anche, bisognerebbe essere tutti più buoni, un po' come a Natale, domenica 13 settembre.
1: Sì.
0: Sto cincischiare, oh! Eh?
1: Mi piace fare quello che dicono gli ascoltatori.
2: Non significa chiacchierare. Sì. Significa perdere tempo.
0: Sì, ma stai calma! Stai calma!
1: Io, a me è piaciuto molto, è il mio stesso tono quando mi indispongo davanti a qualcosa. Quando voglio confermare di saperla, io faccio esattamente come
0: ma
1: lei.
0: Ma perché quando si chiacchiera, tutto sommato, che si fa? Si costruiscono palazzi, certo, nel chiacchierare.
1: Si tergiversa, Mary.
0: Si tergiversa, va bene, comunque sì, ok. Chiedo scusa, non lo so, guarda, veramente ce n'è un altro, però aspetta.
3: Cincischiare, lo dice la parola. Cincischiare di tutto, ma senza una roba.
0: Senza un fine.
3: Così.
1: Non la chiuderei.
0: Si chiama fattore C, ragazzi.
1: Mary, non la chiuderei prima di un intervento di Stefano Bartezzaghi per mettere i puntini sulle I e poi l'uomo delle parole.
0: Ma non dovete tanto preoccuparvi se vi dicono tu cincischi, tu stai cincischiando. Quanto se
1: vi dicono poliestere.
0: Ecco.
1: Sappiatelo, sapevate?
0: Perché tu sei una poliestera.
1: Sei di poliestere, Mary. Capito? Sei
0: no, fatta
1: poliestere,
0: di poliestere. No.
1: Cosa succede? Che il nuovo insulto tra gli adolescenti. Un tempo si andava
0: sì,
1: lì
0: sì,
1: a cercare nel torbido.
0: Adesso voglio che la stessa persona che mi cazziava, che mi diceva ovviamente che non vuol dire parlare, ma perdere tempo. Adesso poliestere, gli deve spiegare che vuol dire pure ai giovani poliestere.
1: Mary, cerchiamo di mantenere un rapporto educato con i nostri ascoltatori.
0: Ma cazziate in una maniera brutale.
1: Mary, allora attenzione Mary, perché le intenzioni non sono quelle che poi le tue orecchie percepiscono, okay. Si voleva semplicemente stabilire una verità, riportare ordine.
0: Scusa.
1: Detto questo, sì. Se un adolescente vi dice che siete fatti di poliestere,
0: sì,
1: significa che non nutre nei vostri confronti la più profonda stima.
0: Beh,
1: per le nuove generazioni
0: sei
1: il
0: finta.
1: Poliestere fa schifo, cioè è sinonimo di tutto quello che è scadente, è il sinonimo dell'useggetta, di questa moda che va contro l'ambiente e quindi gli fa schifo. Per cui se vi dicono che siete di poliestere, siete so poliester, capito?
0: Ah, proprio così, so poliester.
1: Siete così tanto poliestere, tutta di poliestere.
0: Sono tutta di poliestere.
1: Sei tre quarti poliestere e l'altro acqua.
0: Sì, l'unica cosa buona che c'è il poliestere, a parte che si suda tantissimo, che però lo metti lì, lo stendi, lo riprendi e non lo devi stirare
1: mai.
0: Ho
1: capito, per i ragazzi sei cheap in questo momento, ti vesti male, stai inneggiando a qualcosa che danneggia l'ambiente e ricordati che i giovani vogliono solo cose organiche.
0: Bene, posso mandare la missione di questo anno per me?
1: Qual è la tua missione?
0: Questa.

0: vi prego, mi mandate il frame audio in cui Mary dice stai calma in questo modo così rilassato, così sereno.
1: Ciao, sai dove lo mette? In questi casi è per
2: stai
1: la suoneria.
2: Stai calma!
1: In questi casi è per la suoneria del cellulare, lo sai.
2: Stai calma!
3: No, allora, la mia missione comunque sia quella degli Oasis, lo dico, sì, nel senso andare a vedere il concerto degli Oasis, sì, missione che è fallita. Io ho due
1: al
3: missioni.
1: Al secondo posto c'è andare a vedere il concerto di Harry Styles.
3: Seconda, beh, missione fallita.
1: Mi piace, amica, perché tu infili sempre quegli obiettivi che poi potranno portarci solamente a un nuovo fallimento.
3: No, esatto, un nuovo fallimento che racconteremo, perché poi la cosa più bella qual è? Quando dicono, vabbè, ma figurati, lavori in radio, ma figurati se tu non li trovi i biglietti. No, in questo caso non mi dicono se non te li regalano, che è strano, perché di solito è proprio te li buttano in faccia.
1: Ma io ho già fatto un piano d'azione, sì, ho già prenotato quel volo per la Puglia dove mi getterò in ginocchio ai piedi di Luca De Gennaro dicendo: tu, sommità della musica, dei, sì, giornalisti, della
3: portami con te,
1: perché deve venirci ancora una volta tua moglie che se li ha visti tutti 100 volte
3: e se magari pure rotta le scatole, voglio,
1: esatto,
3: dire, no? Per esempio potrebbe essere.
1: Esatto.
3: Luca, se stai ascoltando, batti un colpo, noi siamo come sempre ancelle e soprattutto, come ben sai, ci vuole assai per comprarci a noi.
1: Luca, se stai ascoltando, sì, dormi molto preoccupato.
3: Ma sai proprio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente?

0: Ultimamente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: la serenità. Sunday Morning, Velvet Underground, un capolavoro. 12:36 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C con Flavia Cercata e con Mary Cacciola, dove tra le altre cose si parla anche di tendenze. Tendenze riguardo anche agli insulti, perché anche gli insulti hanno le proprie tendenze,
1: certo,
0: le proprie mode.
1: È un'ultima ora praticamente. Sì. Se un adolescente vi dice poliestere, o sei fatto di poliestere, o sei tutto poliestere, o sei tre quarti poliestere.
0: Tu e tre quarti della palazzina tua.
1: La palazzina tua è fatta di poliestere, sta insultando te e tutta la palazzina.
2: Come il complimento che Stefano Gabbana

0: ha fatto a la Franchi, la stilista, scrivendole Miss Poliestere.
1: Bella.
0: Ciao Alessandro da Roma, siete fantastiche.
1: Anche bella tu. Mary, Miss Poliestere.
2: Miss Poliestere.
1: Chissà cosa ha risposto lei poi, perché non è dato sapere, controlleremo. No, non diciamo ha lasciato cadere.
2: Non abbiamo seguito la cosa quest'estate.
1: Secondo me l'insulto è qualcosa su cui bisogna lavorare.
2: Sì.
1: Nel senso che se proprio ti senti di insultare qualcuno, almeno un filo di creatività.
2: Ci vuole.
1: Allora, per quel che riguarda ognuno ha gli che si merita, sì. Io me li merito particolarmente cattivi e noiosi, cioè è difficile che mi dicano una cosa che mi strappa un sorriso, cioè cercano proprio di ferirmi con anche cioè un po' di misoginia di solito in fondo e anche un filo un po' di come si dice, quando tu pensi che una donna non possa dire determinate cose, fare determinate cose,
2: quello è anche un po' il lavoro,
1: sono i miei, sono...
2: Sì, ma quello è anche un po' il lavoro che fai, nel senso che comunque che fai, parli alla radio, metti la musica. Non ti occupare di altre cose, quello è a prescindere da chi sei.
1: Come dicono le cantanti, che fai?
2: Bravissima.
1: Sul palco parli di politica,
2: pensa a cantare. Esatto.
1: Ma te invece sono un po' invidiosa, perché i tuoi hanno un estro creativo e un'ironia che veramente ti sei meritata.
2: Una volta ogni mille anni, in realtà ce n'erano due che erano rimaste, uno purtroppo l'ho cancellato ma lo ritroverò prima o poi, ma non era proprio, cioè non l'hanno scritto a me direttamente, l'ho beccato su un post dove c'ero io evidentemente, forse sulla pagina di Radio Capital, dove una persona diceva: Mary Cacciola è noiosa come la musica andina. Ora è ovvio, a parte che la musica andina,
1: questo, the winner is, l'abbiamo detto anche ieri, è il migliore in assoluto.
2: Per me era una delle cose più belle in assoluto, perché la musica andina, cioè ti sei sforzato, dice, per te che cosa? Per me, per esempio, il primo maggio, fino a un certo periodo, il concerto del primo maggio erano le trombette di Bregovic, con tutto il rispetto per le trombette di Bregovic, era quel tipo di musica lì. Quindi identificare la noia con la musica andina, ecco, è il flauto che avete praticamente, che poi è l'ocarina anche, che avete odiato per tutta la vita, è quella roba lì, capito?
1: Sì, perché l'insulto arrivava da un uomo molto rock.
2: Ma io l'ho amato, sì. Cioè mi fanno ridere. Secondo me si possono insultare le persone,
1: sì, sì,
2: con una. Anche appunto ridendo, sorridendo, che è il passare dall'ironia.
1: L'ho raccontato una volta che Selvaggio Lucarelli scrisse che ero, se la guardate non sapete ancora chi sia, è il Joker delle carte. Perché diciamo che io amplifico un pochino il sorriso quando rido e mi arriva alle orecchie. Quindi effettivamente ci ho trovato una pertinenza.
2: Allora vorrei dire comunque sia che a sto punto ne abbiamo due di Joker, perché con mia profonda invidia sia te che Betty Senatore, cioè avete una dentatura come un po' i cavalli.
1: È vero, sai che anche Betty arriva fino alle orecchie. Devo dire che noi siamo ragazze allegre, vogliamo,
2: sì,
1: che si veda dall'immagine.
2: Con queste labbra bellissime, tra l'altro, con un taglio meraviglioso di labbra, io con grande invidia dico: beate a voi, siete The Joker.
1: Devo dire che mi aveva divertito e da allora per un po', quando mi specchiavo, cercavo di capire quanto dovessi stirare il sorriso. Un filo meno, Flavia, un filo meno, mi dicevo.
2: L'altra missione di quest'anno della mia vita la state per ascoltare nella sua nuova canzone Aperture. Questa è Harry Styles.

0: secondo me perdo le ginocchia. Se riesco ad andare al concerto di Harry Styles, perdo proprio gliele lancio proprio, come si lanciavano i disegni una volta.
1: Questa citazione delle tue ginocchia è un messaggio subliminale.
0: No, ma come ricominciare? Sì. No,
1: per un'amica all'ascolto che salutiamo, e qua chiudo la parentesi.
0: Ah, ok, sì, questo sì, va benissimo. Allora, attenzione, l'ho detto ieri, l'ho detto oggi, c'è una precisazione da fare sull'insulto che mi era stato rivolto. Prego.
2: Buongiorno Mary e Flavia. Buongiorno. La noia della musica andina è presa dalla canzone di Nucio Dalla. Ecco. La musica andina, che noia mortale, da più di 3 anni si ripete sempre uguale.
1: Certo, mentre il cucciolo Alfredo,
0: ecco,
1: non è così noioso, no. Canta in modo diverso. Certo.
0: Ecco, chiedo scusa, qualcuno dice anche che è una citazione oltre, anche da 3 uomini e una gamba. Detto questo, se la questione era l'ascoltatore non è stato così originale, per me lo è stato comunque, e lo ringrazio di avermi così fatto gioire per una frase meravigliosa.
1: Ma certo, anche
0: perché però era di un poeta.
1: Se l'insulto lo prendi da qualche altra parte, l'hai sentito da qualche altra parte, però è calzante in quel momento, funziona lo stesso.
0: Ci sono anche gli anatemi. Molto
1: quelli lasciali lì, grazie, che ne ho abbastanza.
0: No, nel senso, però fatti in maniera carina, quando per esempio ti sfilano un parcheggio sotto il viso, no? Sotto proprio il naso. E tu, questo, realmente assistita a questa scena, di questa signora, perché è una signora, Valentina, che saluto, tira giù il finestrino e dice al signore che le ha fregato per l'appunto il parcheggio. Lei lo sa, vero? Che non avrà una vita semplice, né?
1: No, questo è minaccioso. Io dico sempre una cosa.
0: Ma sì, ma non hai detto niente di che.
1: Io dico sempre: ti auguro di non trombare mai più fino alla fine dei tuoi giorni. Ma con un tono leggero, anche un sorriso sulle labbra, che uno dice: succederà mica per davvero, capito? Ma detto questo, Stefania da Barletta, che solleva immediatamente il livello di questo programma, dice: ragazze, in maniera creativa si insultavano perfino Marinetti e D'Annunzio. Sì. Poi mi piace che ci sottovaluta parecchio, perché mette Marinetti, futurista. Sì. D'Annunzio tra

0: parentesi non ammesso decadentista, però vabbè, lui dice, uno diceva all'altro nullità tonante, cretino fosforescente.
1: Cretino fosforescente è bello comunque sia.
0: Ma D'Annunzio chiamava Marinetti Monte Carlo di tutte le letterature. Bella questa me la rivendo.
1: È molto bella, quindi insulti creativi, ragazzi, bisogna darsi da fare con questa roba. Che cosa
0: alcuni
1: succede?
0: Io non li capisco, quindi se utilizzassero lo stesso metro di insulto per me non capirei cosa stanno dicendo. Che vuol dire darti nella della pecora nel traffico?
1: Ah sì,
0: perché sei lenta come la pecora che si incanala lenta, non lo so, non è così efficace secondo me, eh.
1: Adesso mi hai fatto una domanda, io non,
0: perché il gregge delle pecore fanno un casino quando sono nel traffico, si ferma tutto il traffico quando arriva il gregge delle pecore in montagna, in campagna, che attraversa tutti fermi,
1: sì, certo.
0: Caos, quindi magari
1: soprattutto
0: è quello.
1: Voi le salutate le pecore che dicono che porti soldi con
0: io
1: la mano sinistra?
0: Non ci credo, ma

0: poi è quello che proviamo a fare anche noi, no? Vivere il nostro tempo, vivere il mio tempo, Litfiba su Radio Capital, anche se per Piero Pelù non passa mai il tempo, ragazzi. Bono era e Bono è rimasto con i suoi. Che gli devi dire? No, niente.
1: Bene, Mary, de gustibus non disputando, maestro.
0: Prenditi, assumiti la tua responsabilità, dice Massimo.
1: Sì, dice Massimo.
0: Vai.
1: Dov'è? A augurarmi di non trombare più fino alla fine dei miei giorni, ragazze, ma dove sarebbe la novità?
0: Massimo, abbracciamoci fortissimo, cioè potremmo andare avanti.

0: Cioè con noi proprio grandi sorrisi, proprio con
1: potreste
0: noi proprio
1: anche risolvere il problema tra di voi, ecco,
0: tanta
1: così.
0: Amicizia, tanta amicizia, sì. Tanto amore e tanta amicizia. Ma a proposito, hai chiesto guidare da pecora cosa significhi? Sì. Prego,
2: no,
0: te la
2: dice, sei una pecora quando guidi che ti metti dietro a tutte le altre auto, cioè se c'è uno sbocco sulla destra o sulla sinistra, uno spazio, un pertugio, un fila di là e così ti togli dalla fila, se no dura i chilometri, ecco, in quel senso.
1: Però non mi ha soddisfatto questa spiegazione,
0: sì,
1: non, se posso
0: dirti. Non è un insulto.
1: No, anche perché chi poi si mette in coda, nell'era in cui tutti te vogliono fregare, e mentre tu sei in coda passano a destra, a sinistra, sopra per andare avanti, quando prendono la corsia in cui bisogna svoltare, tutti incanalati dove si va dritti e loro vanno nella corsia dove si deve svoltare e poi all'ultimo si vogliono rincanalare per andare dritto, cosa
0: allora,
1: gli fai quelli?
0: Vabbè, allora ricordando che chi vede le pecore, siamo in tanti perché magari non è vero, ma che ti frega, intanto le saluti con la mano sinistra perché dice che porta soldi. A proposito di soldi, è vero?
1: Ne abbiamo parlato così lievemente
0: ieri,
1: perché non volevamo struggerci nell'invidia e nel dolore, ma sono stati vinti gli oltre 223 milioni con 5 ieri. Euro del Super Enalotto.
0: Chi già è troppo, secondo me 2 euro dovevano bastare, però va bene, 5
1: chi
0: euro
1: chi è
0: okay.
1: Il fortunato che ha giocato la schedina, ci si interroga lì ad Oggiono.
0: Ora, non è che sarete 200.000.
1: Però dicono che nel bar ci siano tantissimi clienti, certo. La maggior parte abituali, però anche quelli di passaggio, per cui il mistero resta. Qualcuno non si trova più in paese, dicono, ma dove sarà finito? E punterei un po' l'attenzione su chi sparisce.
0: Sì, perché un signore di una certa età non si trovi più. Allora, la questione è...
1: L'hanno fatto secco i parenti per intascare la vincita.
0: O magari non si è sentito bene. Allora,
1: gli è preso un coccolone.
0: Io farei... Allora, in questo caso, stranamente, io direi fatevi gli affaracci vostri. In questo caso direi forse manderei qualcuno a cercarlo.
1: Ma mi volete lasciar sognare, per favore?
0: Sì.
1: Io vorrei farmi un mondo tutto mio in cui l'anziano signore ha avuto notizia della vincita,
0: che
1: si è già organizzato e si è dato la macchia insieme alle sue amiche per festeggiare per sempre in Polinesia, lontano da amici e parenti che potrebbero reclamare qualche soldino.
0: Ed è bravo, anche se ci vogliono un po' di giorni.
1: Ha pensato beneficenza, sì, ok, poi però me li tengo tutti.
0: Bravo, cioè, un po' si può fare se

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
10: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Brava. No, perché accendo i microfoni, non parlo, ma faccio il playback di When You Gonna Learn dei Jamiroquai.
1: Quanti talenti, Mary.
0: No, beh, tutti sprecati tra le altre cose.
1: Sei una donna straordinaria.
0: Incredibile,
1: tu
0: Fabio
1: Ceccato. Tu ogni giorno restituisci qualcosa di fertile a questo mondo ormai sterile.
0: Le vuoi dire a tutte le altre, quelle che già sappiamo, che tiriamo fuori da un anno e passa?
1: No.
0: Ok, bene.
1: Solo questa era pertinente.
0: Ecco, questo è Fattore C, amici.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: La prima canzone che ho imparato a memoria di Lucio Battisti, sai, c'avevo 6 anni.
1: Ancora 86. Tu?
0: Ancora tu di Lucio Battisti. Credo che quel 45 giri, quando arrivò a casa mia, suonato ovviamente dai miei fratelli più grandi, mi sa che mi entrò proprio nel cervello. Bentrovati amici, siete a Fattore C con Mary J, con Maurino Belgeri, con Linda Ovena, con Flavio Cercato e con Mary Cacciola.
1: Siamo proprio noi, Mary, yes. E volevamo parlare dell'argomento un po' di questi ultimi giorni, perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è andato in Irlanda in visita a Dublino, tutto a posto, ha detto: come mi piace qui, questo paese mi piace proprio tanto, si sta benone da queste parti.
0: Vero,
1: ma perché non lo riunifichiamo?
0: No,
1: e lì hanno detto: Donald, eri andato avanti, è andato bene così,
0: sì,
1: così bene fin qua.
0: Perché andare oltre? Perché andare oltre? Adesso io non dico di leggere libri di storia perché pare brutto nella vita, ma sono 2 minuti che stiamo respirando almeno da quella parte, no? 2 minuti, 2 giorni più o meno.
1: Però aspetta, perché Donald si è spinto oltre, nel senso che ha detto: mi piace talmente tanto l'Irlanda, mi piacciono così tanto gli irlandesi, persone fantastiche.
0: Sì.
1: Ma perché non possiamo stare tutti riuniti e tutti insieme? Adesso mi ci metto d'impegno, così magari un giorno accadrà, perché non capisco come potrebbe essere una cosa negativa. Allora, cominciamo dall'inizio, Donald.
0: No, aspetta,
1: si potrebbe fin dalle scuole medie recuperare un testo di storia.
0: Adesso, senza esagerare, però, non è troppo impegnativo. Vai più giù.
1: Ok, allora si potrebbe ascoltare una canzone degli U2,
0: tipo,
1: per dire, un Sunday Bloody Sunday. Che cosa ne so.
0: Sì, però secondo me lui vede YouTube un po' come il fumo negli occhi, secondo me no. Secondo me potrebbe far qualcosa, un film con esplosioni,
1: ma allora,
0: con
1: basta,
0: bombe.
1: Ma allora mi basta un Michael Collins qualunque,
0: brava,
1: diciamo, protagonista,
0: brava,
1: Liam Neeson.
0: Esatto.
1: Mi basterebbe anche Nel nome del padre di Daniel Day-Lewis. Tra l'altro Daniel Day-Lewis, attore nato a Londra, ma con cittadinanza irlandese, perché il padre era irlandese. Lui si è trasferito in Irlanda e ha voluto fortemente la cittadinanza.
0: Sì.
1: Si potrebbero ascoltare anche, che ne so, i Simple Minds di Belfast Child.
0: Che bella, che canzone meravigliosa.
1: O che ne so, un altro suggerimento, Zombie dei Cranberries.
0: Sì,
1: un po'
0: anche
1: successiva, ma sempre verde.
0: Sì.
1: E poi, che cavolo ne so, Mary,
0: no,
1: si potrebbe...

0: andare
1: c'è di
0: a
1: tutto,
0: dare un'occhiata, dico questo forse è troppo, tornare indietro agli accordi di pace del 1998, dove finalmente hanno avuto una serie di intuizioni che hanno portato a un accordo, e lì io non mi muoverei andando a sindacare la faccenda.
1: O anche, guarda, ti leviamo tutto lo sforzo, se però metti caso che ti siedi 2 minuti, tiri su le gambe e pensi a tutto quello che in questo momento secondo te dovevi rappacificare da 2 o 3 anni a questa parte.
0: Scusa, Mary, tiri su le gambe per riattivare la circolazione.
1: Per riattivare la circolazione, fa sempre bene, signore mio, lasci perdere. E pensi a tutto quello che avresti voluto e dovuto, secondo il tuo criterio, riunire, tranquillizzare, riappacificare. In ci sei riuscito manco per niente? Forse potrebbe essere una bella idea.
0: Però questa è una polemica nei confronti
1: sterile
0: del presidente degli Stati Uniti d'America, Mary, che ci ascolta tutti i sabati e tutte le domeniche.
1: E noi lo salutiamo.
0: Sì, solo fino alle 13, perché poi va a fare la scampagnata.
1: Scusami, ti porto, posso portarti a Londra?
0: Sì, puoi portarmi, ma ti dico solo una cosa, che si attende anche il commento di
1: Lindovena,
0: del primo ministro britannico. Dopo Lindovena viene, sì.
1: Hai detto?
0: Primo ministro britannico, sì.
1: Che ancora non si è ancora
0: espresso.
1: Quando vai a Londra, la prima cosa che ti viene in mente,
0: a Buckingham Palace a mangiare la regina.
1: Oppure.
0: No, devo andare a Notting Hill. Subito dopo essere stata a Buckingham Palace a omaggiare la regina.

0: Notting Hill si intitola questa canzone di Suki Waterhouse, che ha cominciato come modella, poi ha detto ma quasi quasi faccio l'attrice, ma sai che c'è, mo faccio la cantante, e fa tutto quanto bene, quindi che gli vuoi dire, brava, molto brava, molto brava.
1: Abbiamo un vincitore per l'argomento di prima, sì, al 342-342-2190, sì. Si tratta di Max che scrive: You Too, Simple Minds, Cranberries, tutti negazionisti. C'ha ragione Donald,
0: cioè Stirlanda è più bella riunita, adesso se mette lui è tutto a posto. Ma attenzione, abbiamo chiesto a un po' il nostro punto focale del programma,
1: il nostro guru, il nostro riferimento, il nostro pilastro,
0: Linda Ovena.
2: Grazie.
0: Delle cose ancora più importanti.
2: Sì, perché riguardo, voi, ecco, sottovalutate un fattore fondamentale.
0: Fattore colore.
1: Sottovalutassi il fattore parrucchiere si è visto, perché mi ha seguito le mie immagini estive, sono arrivata ad essere il cugino It e poi finalmente mi sono recata dal parrucchiere.
2: Sottovalutate l'ammoniaca. Qui il problema reale di Donald Trump è l'ammoniaca.
0: Sniffa?
2: No, se la mette nel testa.
0: In testa?
2: Nel giro di una settimana questo nostro amico, caro Donald,
0: ma proprio ci vogliamo proprio bene,
2: ha cambiato due volte colore. Una settimana fa, venerdì scorso,
1: era diventato castano, ma allora lì non si poteva più dire il ciuffo biondo che fa impazzire il mondo.
2: E infatti quando è andato due giorni fa nella riunione dei repubblicani a Dallas era di nuovo biondo. Ma secondo
0: non è biondo, è biondo rossiccio.
2: Quel biondo cenere, sì, tra il rossiccio, non so chi gliela fa la tinta.
0: Arancione.
2: Però evidentemente c'è un'esagerazione di ammoniaca nella tinta.
0: Perché tu l'hai studiata.
2: Sai, fa male alla testa, ci sono i risultati.
0: È quello! Allora.
2: Ma no, è inutile mettere in campo tutti i politologi, i giornalisti, qui non siamo andata alla radice del problema.
0: La radice. Allora, Donald, amico Donald, hai anche dei soldi, non è che c'hai pochi soldi pure te adesso. Non...
1: Qualcosina da investire in parrucchiere ce l'abbiamo.
0: Ecco, cioè noi volendo tutte e tre ti potremmo già così segnalare dei bravissimi parrucchieri che usano tutte cose naturali.
2: Sì, oppure mettono la protezione, esistono le protezioni.
0: Esatto.
2: Lui non fa uso di protezioni.
0: La protezione per il cuoio capelluto?
2: Sì.
0: Per la testa proprio?
2: No, per la testa, poi magari dal cuoio arriva fin dentro.
0: La protezione per la testa è bello, un casco, dici
2: un casco,
0: tu, per evitare di menare la testa al muro, perché forse è quello il problema.
1: Abbiamo Amiche, fatto starei ad ascoltarvi per ore, ma purtroppo
0: chi è?
1: Siamo i Duran.

0: Meraviglia è Duran Duran su Radio Capital. Attenzione, perché intanto vorrei dirti che il ciuffo biondo che fa girare il mondo, che fa impazzire il mondo, ovviamente sì. È una cosa che si dice ovviamente in Italia per una questione di
1: Non è internazionale, Mary?
0: No, però attenzione, perché ce n'è un'altra che potrebbe diventare anche internazionale: il ciuffo castano che guarda lontano.
1: Io vi voglio benissimo,
0: Antonio, fantastico.
1: Cari avventori del Fattore C, sento
0: Antonio
1: di amarvi,
0: fantastico.
1: Caro Antonio, grazie, sempre grazie. Allora Mary,
0: sì.
1: Guardiamo un po' anche a casa nostra, perché è facile
0: parlare
1: degli esteri,
0: sì.
1: Parliamo
0: sì.
1: degli interni.
0: Sì.
1: Dall'inizio del 2026 i treni ad alta velocità hanno accumulato 14 mesi di ritardo. 14
0: Appena.
1: Mesi di ritardo, sono un anno e due mesi.
0: Ecco.
1: Amici. Sì.
0: Parliamone.
1: Parliamone.
0: No, parliamone, nel senso, invece di, visto che c'è un ministro a capo, no? Che si dovrebbe occupare di quello. Parliamo più di treni che di ponti. Ponte! Hai detto ponte?
1: Guarda,
0: allora,
1: Mary, tutto torna,
0: tutto
1: perché noi si parla di treni che arrivano in ritardo.
0: No, e sarebbe il viaggio della speranza.
1: Si parla del ponte sullo stretto ed è per questo che oggi ti accompagnerò all'aeroporto
0: sì.
1: per poter usufruire di un volo per
0: sì.
1: andare a Reggio Calabria,
0: sì.
1: mirare lì la Messina dall'altra parte.
0: Anche, certo, ovviamente.
1: La Sicilia.
0: Certo, lo stretto di Messina, dove non c'è ancora il ponte, ma a quanto pare già, in ogni caso, stanno cercando la manovalanza per lavorarci, poi magari ne riparleremo la prossima
1: ne riparleremo
0: settimana.
1: Perché il
0: sì.
1: tema va approfondito,
0: sì,
1: Mary, ma arrivano messaggi al 342 342 2190 di gente che ascolta attentamente e ti conosce bene,
0: diciamo.
1: E scrive come Maria Antonietta per esempio,
0: sì.
1: Mary, ma stasera
0: sì.
1: sarai o no a Scirubetta?
0: Allora, sarò a Scirubetta domani alle 19 per parlare. Intanto, che cos'è Scirubetta?
1: Ecco,
0: bravo,
1: stavo per dirti
0: dillo.
1: Questo. No, io Scirubetta lo faccio spiegare a te, perché io sto qua nella pianura padana.
0: Scirubetta è il festival del gelato che si sta tenendo già a Reggio Calabria. Ha aperto le sue porte venerdì sul lungomare di Reggio Calabria, che come ben sapete, quello di Miami a quello di Reggio Calabria gli è spiccia casa. Cioè,
1: sì.
0: è molto più bello quello di Reggio Calabria.
1: È risaputo.
0: Ecco, allora, lì praticamente voi trovate tantissimi stand, ci sono maestri gelatai che arrivano da tutto il mondo, voi potete serenamente assaggiare un gusto di qua, un gusto di là, ci sono anche degli show cooking, perché sapete che sempre più è una cosa in realtà che ha preso già piede da parecchio tempo, però il gelato molto spesso adesso viene anche unito ai piatti, alla cucina eccetera, quindi ci sono anche degli show cooking. Si parla del gelato perché è vero che in ogni città c'è la propria gelateria preferita, ognuno di noi c'ha sempre il proprio gelato preferito. Però a Reggio Calabria è proprio un'istituzione il gelato, nel vero senso della parola. Negli anni 70 c'erano solamente due fazioni, adesso ci sono molte più persone, molte più gelaterie. Un tempo era Cesare contro Sotto Zero.
1: Le due fazioni facevano riferimento a due gelaterie storiche.
0: Cesare contro Sotto Zero. Adesso no, perché ce ne sono molte di più. Il chiosco di Cesare è praticamente un'icona, e di fronte tu esci dai Bronzi e se lo ritrovi lì, è un chiosco che è rimasto sempre così, quindi è una tappa assolutamente obbligata. E proprio di fronte c'è questo, il pezzo del lungomare, di fronte c'è pieno di stand con tutti questi gelatai che vengono da tutto il mondo, che si confrontano, e noi invece ci confronteremo, io e ovviamente altri colleghi, loro però sono giornalisti, io no, quindi questa potrebbe essere una bella differenza, sulla comunicazione del gelato, su come
1: certo.
0: si comunica il gelato.
1: Ma io
0: volevo
1: Mary...
0: fare la lista, dico solo Valentina Venturato perché è l'unica che mi ricordo, e anche perché è amica mia e quindi
1: saranno contenti gli altri, Mary.
0: Sì, che sono
1: arrechi
0: famosi.
1: Sempre uno straordinario servizio alle professionalità altrui. E volevo domandarti a questo proposito,
0: non mi ricordo
1: ma io
0: niente.
1: Non vengo con te perché ho avuto l'ardire di suggerire in onda.

0: del surrogato del gelato proteico, quello con lo yogurt greco, il cioccolato fondente a bagnomaria,
1: allora, ognuno fa quello che vuole a casa,
0: pelate in crema, sì, sciroppo
1: fino
0: d'acero,
1: a martedì scirubetta proprio sul lungomare più bello del mondo. Del resto D'Annunzio lo definì il chilometro più bello d'Italia e non era bello come è bello adesso.
0: Vorrei intervenire, ma quando si trattano questi argomenti spinosi Mary Cacciola non ne ha
1: non ne voglio mezza,
0: non è più generosa,
1: no, per niente.

0: Arrivederci con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il

0: conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Got to be real, Charlene, su Radio Capital, 13:38 minuti.
1: Vedi,
0: dai, soddisfazione.
1: Mary, cosa può succedere cantando nel coro della chiesa?
0: È un attimo.
1: Inizi così bambina e poi diventi Charlene.
0: E credo che da quelle parti, in America, credo che si usi fare.
1: Beh, soprattutto negli anni 60. Negli anni 60 uscivano più cantanti dai cori di chiesa che dalle case discografiche.
0: Sai, adesso c'è questa nuova moda delle persone che comunque ormai hanno una certa età, quindi non vogliono fare cori per una questione di un giorno trovare la fama e diventare rockstar o roba del genere. Ma come andare a giocare a burraco, si riuniscono per andare a cantare.
1: Allora, posso fare una petizione? Ma perché in chiesa non si canta più tanto? Cioè, perché noi cantiamo sempre poco? Come mi piace quando si canta in chiesa? A me piacciono anche proprio quelli tradizionali. Sento, se la mia vita
0: santo,
1: non lo canto perché ho giurato. Tu ricordi che io, quando ho giurato su Marconi, sì, ecco, di andare in onda con te non facendo delle cose, ho giurato che non avrei mai cantato. Ma questo per la vostra salute e il vostro bene, però tu sei la mia vita, altro io non ho, bla bla bla, io la cantavo a squarciagola, non vedevo l'ora.
0: Devo dire, non so se c'è qualcuno che frequenta, magari ce lo può dire,
1: io
0: se si canta
1: sporadicamente, si canta molto poco e poi mi sono persa quelle tradizionali
0: piccole,
1: che a noi piacevano un sacco quando si faceva
0: sono
1: il
0: cambiate?
1: Catechismo. Non mi ritrovo più, sarà che ho cambiato città, però mi piacerebbe ancora. Senti, io quando qualcuno intona lì tu sei la mia vita, altro no, io parto a cannone proprio. Per la disperazione dei più, diciamo, degli astanti, ecco.
0: Perché è l'unico momento in cui ti puoi finalmente sfogare.
1: Ma perché poi nessuno sta guardando a me, capisci? Non è
0: certo
1: che sei lì in chiesa canta, però ogni tanto qualcuno si volta.
0: Quelli davanti dicono: chi è sta stonata?
1: Mi guarda con commiserazione, ma lì all'interno di quelle mura non puoi che volermi bene lo stesso.
0: Ma
1: capisci?
0: Certo.
1: Vuoi infamare una poveretta all'interno della chiesa?
0: Mai sia.
1: Al cospetto di Nostro Signore?
0: Mai
1: non
0: sia,
1: credo proprio.
0: Mai
1: esatto
0: sia.
1: Ma vorrei parlare di una cosa che mi sta molto a cuore.
0: Sì.
1: Le edicole.
0: Sì.
1: Edicolanti d'Italia, voi
0: santi
1: per me
0: subito,
1: siete
0: veramente
1: la resistenza.
0: Sì, è vero.
1: E oggi si parla di questa edicola, in questi giorni se ne è parlato, dell'unica edicola delle Isole Eolie, uh-huh, che ha dovuto chiudere. Era a Lipari ed era tantissimi anni che c'era, fu aperta nel 1928 dal nonno dell'attuale edicolante e avrebbe tra un po' festeggiato proprio il secolo tondo tondo, se non fosse che un affitto di 3.000 euro al mese ha costretto l'edicolante a chiudere i battenti. Allora, lui è Domenico Belletti, ha 80 anni e ha raccontato che da quando ha memoria lui ha sempre vissuto tra i giornali nell'edicola di famiglia, per cui per lui questa storia di dover chiudere è stata talmente dolorosa che ha deciso di non privare la sua comunità di questo servizio. Quindi cosa fa? Si carica tutti i giornali su un furgoncino insieme ai libri e va in giro per l'isola. Così lui comunque,
0: carino,
1: offre il servizio, però non ha l'affitto dell'edicola
0: ed è un'altra cosa
1: da pagare.
0: Dire.
1: Io l'ho visto fare molto, moltissimo, soprattutto nel sud Italia, la Petta,
0: sì,
1: che va in giro con i libri, cioè le librerie,
0: sì,
1: d'estate,
0: vero,
1: quando le persone sono in spiaggia, eccetera, diventano itineranti, lo fanno più d'uno, io
0: è
1: ne
0: vero
1: ho conosciuti almeno due o tre, se ne vanno in giro e lì trovi dei punti dove puoi comprarti il libro magari da leggere in spiaggia e lo trovo veramente un servizio utile per la comunità e sempre tanti gli edicolanti.
0: Per la diffusione della cultura, mi hai fatto ricordare che ieri, venendo proprio qui, ho visto una signora che era seduta proprio nei giardinetti qui di fronte di Corso Sempione, che si stava godendo il fresco con i suoi occhiali un po' a mezzo naso e stava leggendo il suo bel giornale, che è ovviamente una signora di una certa, ed è stata una bellissima immagine che non ricordavo quasi.
1: Sai che non so se lo faccio ancora, ma citiamo Marco Santin della Jalapas Band,
0: sì,
1: raccontando i fatti suoi privati e in pubblico.
0: Ci prega noi.
1: I primi anni in cui sono arrivata a Milano, tanti,
0: sì,
1: anni fa, sapevo sempre dove trovarlo la domenica perché il Marco non rispondeva mai al telefono, anche oggi,
0: anche
1: devo
0: adesso,
1: dire, fa fatica,
0: che...
1: però ai tempi sapevo che la domenica l'avrei trovato in un particolare luogo, in un parco, su una montagnetta, diciamo,
0: sì,
1: dove lui si portava tutti i giornali che non
0: della
1: era
0: settimana
1: riuscito a leggere durante la settimana e si metteva in pari.
0: Lo so.
1: Mi piaceva tanto, lo trovavo un lusso incredibile, secondo me ha smesso quando è arrivata la prole.
0: Beh, a quel punto o guardi la prole che gioca e cerca di ammazzarsi su qualche altalena, oppure ti metti a giornare a leggere.
1: Ciao Marcolino.

0: Ecco.
1: Wow.
0: Gentile su Radio Capital, ma attenzione.
1: No, sì, io.
2: Flavietta per gli amici, Suor Maria Claretta. Dai, Flavia, sei la numero uno.
0: Dai.
3: Ma qual era Suor Maria Claretta? Era quella di Sister Act, stiamo parlando?
0: Sì, Sister Act era quella più giovane.
3: Bene,
0: mi pare che fosse quella più giovane, sì, giusto, quella piccina che a un certo punto
1: prima suona, ma canta con un filo
0: di voce, poi a un certo punto arriva Whoopi Goldberg che dice allora tiriamo fuori la voce,
3: come quando feci la scuola di teatro e la mia insegnante mi disse adesso ti metto davanti al pungible, adesso tu devi dire no tirando, perché io non riuscivo a dir di no. Adesso non fate allusioni sessuali perché non si trattava di quello, si trattava, ecco, proprio di voler essere sempre accondiscendente, quindi cercare di essere accondiscendente con gli altri, sì, che poi mi procurava una serie di
0: problemi,
3: limiti. Sono stata lì un po' che non riuscivo, dopo sono riuscita e non sono più tornata indietro, Mary.
0: Brava, sai che mi sta venendo comunque sia un dubbio, ma siamo sicuri che Claretta invece non fosse proprio Whoopi Goldberg? Sai che mi sta venendo un
3: non spargete falsi storici, io non me lo ricordo minimamente, sono anni che non vedo Sister Act.
0: Sai che si controllate un attimo perché
3: ma
0: mi
3: sai chi lo
0: questo...
3: sa? Chi lo,
0: sì,
3: sa?
0: Chi lo
3: qualcuno
0: sa
3: dall'altra parte della radio, certo, 342 342 2190, fateci sapere se avete più fresco in memoria Sister Act.
0: Mentre Clotti ti fa sapere che in Brasile non solo si canta,
3: sì,
0: in chiesa, ma le canzoni durano all'incirca 4-5 minuti, quindi una messa dura un'ora e mezza, due. Inoltre si suonano prevalentemente
3: le percussioni suonano chitarra e percussioni tantissimo, ma sono d'accordo, cioè se la comunque andare a celebrare quello in cui si crede a seconda di quale sia poi, no, il riferimento religioso, ma perché non farlo col canto? Io la trovo triste la messa celebrata senza canto.
0: E comunque Whoopi Goldberg, il mio dubbio era assolutamente
3: Grande prestigio, ringrazio l'ascoltatore.
0: Sì, grande prestigio. E...
3: ma l'ha fatto poi alla fine un posto al sole? Sai che non sono. Non andata,
0: sì,
3: ha smesso,
0: sì,
3: già finito?
0: Sì.
3: Peccato,
0: fatto.
3: Io sognavo già che rimanesse nel cast per sempre.
0: Gente che canta, attenzione.
2: Mi dà molto energia.
4: Ciao Fattore C, io sono Monica, sono di Parma e canto nel coro della cattedrale, sempre di Parma. Ciao ciao!
0: Cattedrale?
3: Sì, ma poi per cantare nel coro della cattedrale non è stonata come il campanaccio della mucca come me, capisci?
0: No.
3: Siamo a un altro livello.
0: No, ecco, sì, siamo a un livello molto alto perché secondo me per cantare poi ci sono appunto quelli che hanno le voci un po' più sottili, un po' più alte, eccetera. Cioè sono dei cori veramente importanti. Quello a cui facevo invece riferimento io sono proprio delle aggregazioni. Per esempio Mary Jo ci stava raccontando che suo papà si vede con altri amici di fronte alle edicole, stiamo facendo un po' un mischione, però
3: sì,
0: è vero,
3: tutto torna.
0: Invece che per esempio vedersi al bar, e in questo caso al coro, come alla lezione di yoga, però alla lezione di yoga non credo che tu possa parlare, manco nel coro, però quantomeno ti sfoghi, parli e canti,
3: ma
0: capito?
3: Scusa, a proposito delle edicole, salutiamo tutti quelli che ci scrivono di,
0: sì,
3: omaggiare l'edicolante che non c'è più, che era un,
0: sì,
3: riferimento, le edicole che hanno dovuto chiudere, questo è uno spazio che facciamo molto volentieri, questo della resistenza culturale delle edicole, ma lo stesso Fiorello quando faceva,
0: brava,
3: edicola fiore,
0: no,
3: ha preso spunto da una realtà, cioè dal fatto che le persone, soprattutto mattiniere, poi si ritrovino in quel punto per commentare i fatti del giorno, cappuccio alla mano.
0: Che molto presto al mattino. Peccato che devi arrivare a una certa età per fare quel lavoro lì.
3: Beh, sì, non devi correre al lavoro. Però, vabbè, ma è una bella cosa. C'è del bello in ogni età,
0: soprattutto in quella.

0: Scusate ragazze, ma nelle lezioni di yoga si canta volendo, perché ci sono i mantra meravigliosi, ti portano ad uno stato meditativo.
1: Mamma mia, no, ecco, quelle sono le tipiche cose che mi smuovono il cervello. Alcuni, appunto, la musica andina, a me un po' i mantra mi...
2: A me piace ripetere la stessa cosa che poi ti convinci. Cioè, non so come dire, ho dei mantra tutti nella miei vita. A un certo punto decido che quello è il mio obiettivo e comincio a ripetere.
1: Ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la puoi

0: Imagine Dragons, Believer su Radio Capital. E niente, è finita la nostra settimana lavorativa. Meno male, va, domani, da domani si riposa. Io purtroppo, guarda, purtroppo sono veramente, c'ho il cuore che mi gronda sangue perché devo andare a Reggio Calabria. Quanto sono dispiaciuta.
1: Io sono la tua autista volontaria, ma non ho capito, sì, grazie, perché amore, mi sono offerta volontaria senza chiedere.

0: Linate o Malpensa?
1: Linate.
0: Meno male, perché già stavo pensando, mi sono offerta volontaria per Malpensa, poi becco tutto il rientro dal lago e resto in macchina fino alla prossima settimana, amore, quando torneremo entusiaste.
1: Amore, ti ho detto che potevi anche lasciarmi serenamente al taxi.
0: Ma io non
1: taxi.
0: Ti lascerei mai.
1: Ciao
0: mai.
1: Maurino, ciao Mary J, ciao Linda, ciao Pietro, ciao
0: Ci
1: Flavia.
0: Sentiamo
1: ciao.
0: Sabato prossimo alle 12.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
12: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: La pressione atmosferica è in aumento sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio è da segnalare solamente un aumento dell'instabilità al sud, con qualche rischio temporalesco, specie sulle aree ioniche. Per il resto sole prevalente ovunque, con poche nubi sparse. In serata e nella prossima notte residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14:02 minuti, è finito anche il giro, insomma, di formazione per quanto riguarda la MotoGP che corre in Italia questo weekend. C'è tanto sport, perché ci sono i motori, c'è la Formula 1, c'è la finale del tennis negli Stati Uniti, insomma ci sono tante cose che vi racconteremo naturalmente nell'arco della giornata.

Sono passati la bellezza di 40 anni da quel 13 settembre 1986, giorno in cui i Common Earth di Jimmy Somerville portarono al numero uno della classifica britannica dei singoli la loro versione di un capolavoro che era firmato da Harold Melvin and the Blue Notes. Quello era del 75, questo invece era l'86, ovvero Don't Leave Me This Way, canzone che poi è stata ripresa anche tra l'altro da Thelma Houston. Qui non era da solo Jimmy Somerville e neanche i Common Earth, perché insieme a loro cantava una signora chiamata Sarah Jane Morris, che ha una voce pazzesca, cantante che quando fa i pezzi jazz è strepitosa e che vi consiglio di andare a ricercare magari da qualche parte su YouTube. Scrivete Sarah Jane Morris su Google, come lo chiamava qualcuno, troverete tutta la storia di Sarah Jane Morris e andate ad ascoltare soprattutto le canzoni, non quelle più pop ma quelle più raffinate, quelle più jazz, quasi in stile Etta James, così un po' tanto, cioè a livello di Etta James difficile arrivarci, però ci poteva tranquillamente arrivare. Non parliamo di MotoGP perché gli italiani non stanno andando benissimo, la Bezzecchia è già fuori, Bagnaia è già fuori, cioè, insomma, è una carneficina, perché sono usciti tutti praticamente, però davanti a tutti adesso, se vedo il monitor, dovrebbe esserci Marquez, tanto per cambiare, però dovrebbe essere quello, però il monitor è talmente piccolo, un po' lontano, quindi non è che lo riesco a vedere molto molto bene. Quello che so invece è che prima dei Common Earth nella Hall of Fame su Radio Capital dal 1979 vi abbiamo regalato oggi all'interno della Capital Hall of Fame anche Loredana Bertè e la sua Ella Luna Bussola, che è stata protagonista all'Inalpi Arena un paio di giorni fa di una partecipazione nel jukebox di Rai 1. Sì, c'era Clementino, avete fatto questo spettacolino e ha fatto un pezzo anche lei, quindi insomma, protagonista ovviamente degli anni 80, 90 e 2000. Come jukebox ci sta anche la Luna Bussola. Quante volte avete messo la monetina per ascoltare nel jukebox? Tante, tantissime.

ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Pina Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

0: Justin Timberlake dal 2006 con What Goes Around Comes Around. Questo invece era Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, di lui parliamo tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange. 6 decenni di grande musica.

0: Radio Capital.
1: Domenica 13 settembre, questa è Radio Capital, Capital Hall of Fame. Praticamente siamo arrivati alle 14:31 minuti, pronti naturalmente per altre 6 canzoni, ma prima parliamo di Jovanotti, perché ieri c'è stata la prima delle 2 date del suo Jova Summer Party qui a Roma al Circo Massimo. Questa mattina io, facendo la strada che mi porta in radio, sono passato praticamente vicino da testaccio al Circo Massimo e c'era già gente che stava andando allo al Circo Massimo per questa sera. Cioè, tutto il giorno lì, perché è vero, si inizia presto, comunque il Summer Party comincia nel pomeriggio, ci sono dei DJ set, delle situazioni particolari. Comunque questa sera chiude nella sua Roma, e lui che tra pochi giorni compirà 60 anni. Quindi in questi giorni è uscito anche un articolo sul giornale con un'intervista al nostro Andrea Prezioso, che con lui al Veleno lavorava, ha messo i dischi, metteva musica, quindi insomma lo ha raccontato dal suo punto di vista. Quindi mandiamo un grande abbraccio ad Andrea Prezioso dell'ufficio musicale, visto che ci siamo, anche a Luca Sacchi. Per la MotoGP invece non ci sono buone notizie per gli italiani, ve l'ho detto prima, è uno spoiler, quindi se avete registrato la gara, perché Bezzecchi e Bagnaia sono già fuori, e fuori anche Rins, fuori Mir, fuori Moreira, fuori Miller, davanti a tutti al momento, l'ho detto, c'è Marc Marquez, dietro di lui il fratello Alex, e poi terzo in questo momento è Acosta, è sceso in quarta posizione su Aprilia Jorge Martin. Ok, detto questo, ripartiamo con gli anni 60, 1969, Elvis Presley.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Mr. Blue Sky della Electric Light Orchestra di Jeff Lynne dal 77 nella Hall of Fame, ma anche Ivano Fossati 1983, la musica che gira intorno, la sua musica insieme a quella di Fabrizio De André, è protagonista del tour che Fiorella Mannoia sta facendo per tutta Italia, Anime Salve, dove lei omaggia i due grandi personaggi, Ivano Fossati con cui ha lavorato a stretto contatto e Fabrizio De André che invece con De André ha fatto proprio Anime Salve, che è l'ultimo album meraviglioso del grande Fabrizio De André. Allora, è finita la MotoGP, 27 giri, ha vinto a Marc Marquez, guarda un po', secondo il fratello Alex Marquez, terzo Pedro Acosta e poi gli altri tre sul quarto, quinto e sesto gradino della classifica sono spagnoli, perché sono Aldeguer, Martin, Jorge Martin e Fernandez, il primo italiano e settimo di Gian Antonio, poi Bastianini e Marini, quindi sei spagnoli, tre italiani e Quartararo che è arrivato decimo, giusto per le prime 10 posizioni della MotoGP qui in Italia, il Gran Premio di San Marino. Invece adesso vi porto ad ascoltare una canzone che il 13 settembre 1997 arrivava al numero uno della classifica britannica, una canzone molto particolare questa, che Richard Ashcroft aveva scritto dedicandola al padre, il padre che era scomparso quando lui aveva soltanto 11 anni. È una canzone che ti mette anche un po' d'ansia quando l'ascolti, se l'ascolti per bene. Però, insomma, è una dedica veramente grandissima. Era una delle tracce di Human Names, la riascoltiamo insieme qui su Radio Capital, nella Hall of Fame. Si intitola The Drugs Don't Work.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Relax, Take It Easy, l'anno era il 2007, questo invece è James Blunt per chiudere la prima ora di Capital Hall of Fame con Stay the Night.
1: Capital Hall of Fame.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. 130 cavalli e anche VDI. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: Le 15 e 30 secondi, pronti a ripartire per la seconda ora di Capital Hall of Fame, sempre sulla vostra radio, cioè Radio Capital. Solo bella musica, Tommaso Checchi in regia. Fabio Erbo al microfono con voi fino alle 16. Mandiamo un abbraccio a Tiziana che ha visto Richard Ashford a giugno a Lido di Camaiore. Ha detto grande concerto, lui in grande forma. Sai che avrei voluto esserci anch'io? E invece no, non c'ero. Purtroppo è Elena che dice 97, e si parla ovviamente del pezzo di Verve, The Dark Don't Work. A volte mi dimentico di quanti anni sono passati da allora. Ho sempre amato tantissimo questo pezzo. E il tempo passa, la musica resta, e quindi ogni volta che ascolti una canzone ti si riaprono dei ricordi, no? Com'era quella cosa che si dice, dicono i giovani? Ti ho sbloccato un ricordo, cosa che io odio, non posso sentire. Ti ho sbloccato, non lo posso sentire. Una di quelle cose è un po' come messaggino, chiamatina, queste cose qua, un po' dà un po' fastidio, però problemi. Ripartiamo con gli anni 60, che è meglio, va? 1967, il signor Frankie Valli. You're just

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Ci sono film che ad ogni passaggio televisivo, devo dire, raccolgono milioni di telespettatori, e questo è sicuramente uno di quei film. Sto parlando del primo Top Gun, non del secondo. E il 13 settembre 1986, cioè 40 anni fa, il tema principale di quel film, che era cantato ai Berlin, che abbiamo appena sentito, cioè Take My Breath Away, arrivò al numero 1 della USA Singles Chart, che, come amo sempre ricordare, è la classifica più importante al mondo. Canzone scritta da Giorgio Moroder, pensate un po', c'è la sua firma, quindi un po' di italianità c'è dentro questa canzone. Take My Breath Away è sicuramente una di quelle canzoni che, per quanto riguarda gli anni 80, tutti noi ci ricordiamo, perché insomma il film l'abbiamo visto, la canzone l'abbiamo ascoltata un sacco di volte, e tante volte, visto che eravamo a metà degli anni 80, l'abbiamo anche ascoltata risuonare dentro un jukebox, perché c'erano ancora i jukebox con i 45 giri che ogni tanto saltavano, dovevi dargli la botta tipo Fonzie in Happy Days, però capitava anche quello. Prima anche i Queen nella Hall of Fame da 76 con Somebody to Love, eravamo partiti nel nostro viaggio con Can't Take My Eyes Off You, invece nella versione, quella originale, di Frankie Valli, 1967. Per il calcio ci sono un po' di aggiornamenti da dare, perché c'è il vantaggio del Lecce, al momento è di 2-0, hanno segnato Koulibaly e Gabriel per quanto riguarda la squadra di Lecce. Ok, vi abbiamo dato anche l'aggiornamento in tempo reale. Oh, lui ha già annunciato tutti gli eventi di questo autunno, sto parlando di Max Gazzè, che adesso riascoltiamo su Radio Capita, non dal vivo ma da disco, dal 98, la favola di Adamo ed Eva.

0: Dal 2011 su Radio Capital, questa era Beyoncé con Love on Top. Prima di lei, dal 94, anzi dal 2004, anche i Keen di This is the Last Time.
1: Capital Hall of Fame.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.

0: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
7: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
8: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Wake up kids, we got the dreamer's disease. Sei decenni di grande musica. If you like pina colada. Radio Capita.
9: E allora la partita del pomeriggio di questa domenica, in campo ci sono Lecce e Monza, sono sul 3-1 perché poi aveva accorciato le distanze il Monza con Mangas e ha segnato 3-1 con Koulibaly ancora una volta per il Lecce, quindi 3-1 quando si gioca il 28esimo del primo tempo. Per la Formula 1 una brutta notizia per i ferraristi perché Hamilton è fuori, ha avuto problemi con i freni e quindi adesso attualmente è uscito dalla gara. Non vi dico gli aggiornamenti perché stanno facendo i pit stop e quindi vi daremo aggiornamenti più tardi, ma lo farà anche il nostro Edoardo Rossi tra le 4 e le 6, che lui è un grande esperto, un grande amante della Formula 1. Anni 60 adesso su Radio Capital nella Hall of Fame. Scott McKenzie, San Francisco è la canzone.

Sign of the Times, questo è Prince su Radio Capital 1987, prima di lui anche Le Orme e la loro canzone d'amore che abbiamo ascoltato nella Capital Hall of Fame. Allora, dobbiamo darvi un po' di aggiornamenti anche per la Formula 1, perché adesso davanti a tutti c'è il ferrarista Leclerc. Abbiamo già detto che Hamilton invece è fuori perché ha avuto un problema con i freni, e in un circuito come quello di Madrid stare senza freni non è proprio il massimo. C'è quel curvone meraviglioso, mi viene male soltanto a guardarlo, immaginati a guidare a 300 all'ora lì sopra. La parabolica è veramente bella da fare, ma se sei a posto con tutti, con tutto il mezzo, in quel caso lì non era il caso. Secondo c'è il nostro Kimi Antonelli, poi Verstappen, Russell, Norris e via via tutti gli altri. Piastri, che era davanti a tutti, ha fatto un pit stop un po' strano, ha avuto un problema penso con una gomma e al momento è in settima posizione, e quindi insomma vedremo come andrà a finire, ma vi ho detto gli aggiornamenti alle 16 in Capital News, e poi li avremo ancora con Edoardo Rossi nella seconda parte della Capital Hall of Fame. Allora, adesso invece vi riporto a 30 anni fa, perché il 13 settembre del 1996 veniva dichiarato morto, 6 giorni dopo essere stato vittima di una sparatoria.

Da un'auto in corsa in quel di Las Vegas, un rapper che io personalmente amavo molto. Sto parlando ovviamente di Tupac Shakur, che in vita ha fatto alcuni album molto particolari. Ce n'è uno che io adoro moltissimo, che è Me Against the World, e qui in quell'album lì c'è un pezzo che secondo me è stupendo, dedicato alla madre con cui avevo un rapporto abbastanza complicato. 1995, Dear Mama, Tupac su Radio Capital.

0: Tupac con Dear Mamma, poi è arrivato Cesare Cremonini che praticamente ha già annunciato il nuovo disco, ha fatto vedere anche la copertina, farà un concerto di lancio del disco e del tour in quel di Londra, in una location meravigliosa che io conosco perfettamente, molto molto bella. E poi, quella era Dicono di me, è arrivato anche Ed Sheeran dal 2014, la canzone Don't, a chiudere le prime due ore di Capital Hall of Fame qui su Radio Capital. Ma visto che è domenica, ce ne sono altre due con Edoardo Rossi tra le 4 e le 6, quindi state con lui, mi raccomando. Altri aggiornamenti per quanto riguarda la Formula 1 e per tutto il resto naturalmente c'è sempre anche la nostra redazione. Io ringrazio voi per l'ascolto, Tommaso Checchi per la regia, dalla RBU appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica se vi farà piacere ovviamente, Capital Hall of Fame tra le 2 e le 4. Ciao ciao!
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni.

0: su maserati.it.
1: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
2: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
2: Una produzione One Podcast.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Trump ammonisce Zelensky, il presidente ucraino deve fermare gli attacchi contro le raffinerie russe, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti nel suo golf club di Dunbeg in Irlanda. Oggi l'Ucraina denuncia un attacco sistematico russo contro la sua rete ferroviaria, colpita anche una locomotiva di un treno passeggeri a 2 chilometri dal confine con la Polonia, nessuno è rimasto ferito. Mosca parla di attacchi a convogli che trasportano armi dall'Europa. Trump ha parlato anche di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, proprio mentre i protagonisti dell'ultima rivoluzione tecnologica spingono sul freno. Occorre rallentare lo sviluppo dei modelli, aperto il capo di Anthropic, e Elon Musk è d'accordo. Andrea Lucatello.
11: Dario Amodei, CEO di Anthropic, chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati per lasciare più tempo a test, sicurezza e controlli. Amodei non mette in discussione i benefici dell'AI, ma avverte che i rischi sono ormai gravi. A preoccupare soprattutto la capacità dei nuovi sistemi di contribuire alla creazione della generazione successiva, accelerando ancora di più la corsa tecnologica. E gli incidenti ci sono già stati, i sistemi sperimentali hanno aggirato le barriere di sicurezza e Anthropic ha denunciato anche l'uso di Claude per operazioni militari e attacchi informatici. Sulla frenata arrivano il CD Altman e quello di Elon Musk. Amodei propone inoltre valutatori indipendenti e un coordinamento tra le grandi aziende.
10: Il volontario della protezione civile piromane arrestato a Vieste, un uomo di 35 anni accusato di aver appiccato 8 incendi in Gargano nei mesi di luglio e agosto, roghi che hanno devastato ettari di boschi e vegetazione. Il volontario antincendio è stato incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si cercano eventuali complici. Lo sport, si corre il Gran Premio di Spagna di Formula 1 a Madrid e in questo momento c'è una Ferrari in testa, quella di Leclerc, mentre l'altra Ferrari di Hamilton si è ritirata per un problema ai freni. Leclerc che però ancora non ha effettuato il pit stop, seguono Antonelli e Verstappen e Norris. In MotoGP a Misano nel Gran Premio di San Marino, cappotto spagnolo con 6 piloti spagnoli nei primi 6 posti, vince Marc Marquez davanti al fratello Alex, quinta l'Aprilia di Martin che viene così raggiunto in testa alla classifica mondiale proprio da Marc Marquez. Bezzecchi, partito dalla pole, cade nel primo giro. Le parole del nuovo leader mondiale a Sky.
12: È vero che dopo la caduta di Marco è stata una gara diversa, pure mi ho rilassato un po' troppo all'inizio e mi ha sorpreso Martin con quell'attacco, ma dopo piano piano mi ho ripreso e da quel punto, già quando era primo, ho gestito un po' il distacco come ho fatto ieri quando vedeva che Alex era vicino, attaccava un po' e per provare di gestire il rischio. E dai, penso che abbiamo fatto una bella gara e l'importante è che 37 punti a Misano, casa Ducati.
10: In Serie A, Lecce Monza 3-1, il risultato alla fine del primo tempo, sta per cominciare il

0: secondo, gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali notturne, residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto, situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno, poco nuvoloso. Nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti specie su Calabria e Sicilia. In giornata, situazione sostanzialmente invariata, con il rischio di isolati rovesci quasi

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua holo.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, grazie come sempre al grande Fabio Arbois che tornerà come detto il prossimo weekend a partire dalle 14. Un grazie anche a Tommaso Checchi dalla parte registica alla parte tecnica. Allora staremo insieme come detto sino alle 18, poi sarà il tempo per Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco, ma ripartiamo subito con la nostra Capital Hall of Fame, questa sorta di museo dove le opere d'arte non si vedono ma si sentono. Sentite qui. Cominciamo subito con il grande Marvin Gaye e con I Heard It Through the Grapevine.

Allora faccio subito un saluto a Marta che dice: Marvin Gaye, patrimonio musicale e non solo. Ma pensate che addirittura quella canzone, non so se conoscete questa storia, nella versione di Marvin Gaye non era subito destinata al grande pubblico, anzi Berry Gordy della Motown la fece registrare anche a Gladys Knight e pubblicò quella versione, che andò bene, per carità. Poi a un certo punto, così, Marvin Gaye disse: vabbè dai, mettiamola lo stesso sul mio disco The Groove, e invece i DJ delle radio la trovarono molto interessante, quindi ebbe successo e quindi Berry Gordy dovette pubblicarla come singolo. Bene, abbiamo sentito anche, Impressioni di Settembre, la PFM, dal disco Storia di un Minuto del 1972, un disco e un periodo celebrato nell'ultimo tour della band chiamato Doppia Traccia, dove c'era una prima parte dedicata ai grandi classici e una seconda invece dove veniva fatto il tributo al periodo con Fabrizio De André. Comunque, se siete interessati a vedere nuovamente la band di Friends di Cioccio e soci, sappiate che hanno già in qualche modo fissato le nuove date per il 2027 con l'On the Road Again Tour, che sarà invece focalizzato sul periodo Cook e sulla buona novella, sempre di Fabrizio De André. Invece abbiamo appena sentito i Proclaimers con la loro I'm Gonna Beat 500 Miles, una canzone che ci ha messo un po' a diventare famosa, perché dal 1988 ha poi conosciuto il successo grazie al fatto che è stata abbinata a un film nel 1993, Benny and June con Johnny Depp, ma poi un po' come You Never Walk Alone, un po' come Seven Nation Army, è anche diventato un grandissimo inno da stadio, soprattutto negli stadi scozzesi. Ma passiamo agli anni 90 e il turno dei Liquido, questo è Narcotic.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital.

0: Can't Feel My Face, questo è The Weeknd, dal disco Beauty Behind the Madness. Immagino che qualcuno di voi abbia ancora negli occhi le immagini del concerto che ha tenuto quest'estate a Milano, e prima di lui c'era il grandissimo Mario Venuti con grande, tratto dal disco Grandi Imprese del 2003. La canzone era veramente. Ci sentiamo tra poco qui dal Museo delle Belle Canzoni. A dopo.
1: Capital Hall of Fame.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano. Da 50 anni, ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: Le 16.33 su Radio Capital, ancora un buon pomeriggio da Edoardo Rossi, ancora un saluto e un ringraziamento a Tommaso Checchi in regia. Allora, andiamo al 1965, quando una band californiana chiamata Birds, della quale abbiamo parlato anche settimana scorsa e che spesso ci tornano a trovare all'interno della Capital Hall of Fame, pubblicano il loro primissimo singolo, per intenderci la cover di Mr. Tambourine Man del grandissimo Bob Dylan, che la mandano e poi finiscono col mandarla al primo posto, cosa che non era riuscita purtroppo a Bob Dylan, che quando l'ascoltò non disse si può fare, ma si può ballare, perché la loro versione era sicuramente più danzereccia. Andiamo ad ascoltare i Birds dal 1965, questa è Mr. Tambourine Man.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Allora ne approfitto per ricordarvi il risultato del Gran Premio di Madrid. Antonelli di nuovo al numero uno, al secondo posto Verstappen, terzo Norris, dopo che insomma c'è stata una dura battaglia all'ultima curva tra questi due piloti. Quarto posto per Leclerc, peccato la Ferrari è andata un po' così così. Bene, allora, ma torniamo alla musica all'interno della Capital Hall of Fame. Abbiamo sentito prima una canzone da Oscar del grandissimo Isaac Hayes con Theme from Shaft, e adesso la leva calcistica della classe 68 del grandissimo Francesco De Gregori, che inizierà in autunno il suo nuovo tour che si chiama Nevergreen, ma prima, il 28 di settembre,

comparsata al Teatro Carlo Felice di Genova per il concerto evento 20 anni di New Quartet, che sono un originale quartetto, lo dice la parola, di Genova, composto da tre archi e al posto del secondo violino hanno un flauto, che ha collaborato veramente con tantissimi musicisti. Infatti la lista degli ospiti sul palco dell'evento del 28 di settembre è veramente molto molto ricca. Da Francesco Di Gregori, appunto, ci sarà Samuele Bersani, Nicolo Fabi, Ermal Meta, Giuliano San Giorgi, il nostro, concedetemi di dire, il nostro Vittorio Cosma, Samuele Busta dei Subsonica, insomma ci sarà veramente da apprezzare tantissima musica, sarà sicuramente una serata molto molto sorprendente. Bene, siete su Radio Capital, questa è la Capital Hall of Fame, proseguiamo con Alanis Morissette, che adesso ha anche lei uno spettacolo teatrale che porterà sul YouTube Theater di Los Angeles, ma la riascoltiamo con Hand in Mind.

0: Le 16.56, questa è la Capital Hall of Fame con Edoardo Rossi sino alle 18. Ne approfitto per salutare Chicca che mi scrive dalla spiaggia, beata te. Allora, abbiamo sentito prima Hands in My Pocket di Alanis Morissette, che come vi dicevo è in tour con uno spettacolo teatrale, non proprio un vero e proprio concerto, si chiama Butterfly with a Machete. Quindi ci siamo capiti, no? Cioè la leggerezza di una farfalla con un macete, e penso che ovviamente questo si riferisca al peso, diciamo, delle parole dei suoi racconti, visto che alterna momenti di vita vissuta a momenti insomma che riguardano la sua carriera. Poi abbiamo sentito Kids degli MGMT e Amanda Lear dei Baustelle dal loro settimo disco L'amore e la violenza del 2016. Torniamo tra poco con la seconda ora della Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

0: A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Capital Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Ed è arrivato il momento di parlare un po' dei Beatles, ma non diremo niente del biopic che potrebbe uscire nel 2028, nemmeno del nuovo disco di Paul McCartney, nemmeno del fatto che John Lennon sarebbe diventato nonno, ma dritti a parlare del grande Ringo Starr, che ha contribuito a rendere unico il suono della sua band con il suo stile batteristico, in particolare con l'iconica parte di batteria di questa canzone. Sto parlando naturalmente di Come Together.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Un saluto anche ad Ambra che ci ascolta dalla spiaggia. Non lo so, Tommy, siamo il programma più ascoltato dalla spiaggia. Stupendo, cioè, sarei felicissimo. Audi Radio dice il programma più ascoltato. Vabbè. Allora, questa è Radio Capital, questa è la Capital Hall of Fame. Abbiamo appena sentito dal 1984 Jump dei Van Allen. Tra l'altro volano gli stracci in casa Van Allen, perché sono appena uscite due biografie dei due cantanti della band, quella di David Lee Roth e quella di Sammy Hagar. David Lee Roth, che ha cantato fino a questo periodo, quello che abbiamo ascoltato, e Sammy Hagar, che sarebbe arrivato dopo. Il batterista Alex Van Allen, nonché fratello del compianto Eddie Van Allen, ha definito quella di David Lee Roth una prospettiva interessante su quell'epoca. Su quella di Hagar ha detto: sapete che c'è? Non la leggo neanche, perché intanto Sammy Hagar è un idiota. Benissimo, grazie, arrivederci. Perfetto. Prima abbiamo sentito, a proposito di grandi chitarristi, anche la splendida Pigaro dal 1978 del grandissimo Ivan Graziani. Ma passiamo agli anni 90 e parliamo di Pretenders, perché questa formazione, come sapete, arrivava da un discreto successo degli anni 80, ma all'inizio di questo nuovo decennio, con l'album Pact, ha iniziato a fare un po' di fatica. Poi Chrissy Hynde si è un po' ritirata, ha detto aspetta un attimo, e a un certo punto ha detto no, dobbiamo fare un disco per tornare alla grande. E nel 1994 pubblicano Last of the Independents con un singolo clamoroso che cambierà nuovamente la storia della band. E sto parlando di I'll Stand By You.

0: Malika Ayan con Esse Poi, una canzone del 2013, la nostra amica Malika Ayan che è venuta a trovarci ben due volte all'interno delle Capital Jam. Ricordiamo che dal 18 settembre uscirà con il suo nuovo singolo, anzi il suo nuovo disco chiamato Cicale. Prima abbiamo sentito i Simply Red con Sunrise e prima i Pretenders con I'll Stand By You, anche se lasciatevi solo dire una cosa, i Pretenders poco prima del 94 pubblicarono una versione bellissima di Bold As Love di Jimi Hendrix sulla compilation tributo Stone Free. Andatevela a cercare che è stupenda. A dopo.
1: Capital Hall of Fame.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99 euro e mini compressore ricaricabile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo

0: Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
2: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Regina, ma che bel sorriso!
6: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
5: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
7: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
12: On air with Monge Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.
13: Su Radio Capital.

0: ultimi sei decenni di musica.
1: 17:27, l'ultima mezz'ora di Capital Hall of Fame per questa domenica 13 settembre. Un saluto ancora a Tommaso Checchi dalla regia e un saluto anche da me, Edoardo Rossi, in questo pomeriggio di Radio Capital. Allora, partiamo di nuovo con il nostro tour musicale dal 1970. Parliamo di Simon e Garfunkel, che sì, sono famosi per aver realizzato il loro Sound of Silence, ma uno dei loro dischi più premiati è sicuramente Bridge Under the Troubled Water, all'interno della quale c'era questa splendida The Boxer.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. 6 decenni di storia. Open up your mind and see like me. 6 decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.

Vita spericolata, lui è Vasco Rossi, dal disco Bollicine del 1983. Che dire di questa canzone? Tante cose sono state dette e sicuramente ci sono anche dei documenti, anzi anche dei documentari che parlano molto di questo periodo, come ad esempio Il Sopravvissuto. Un saluto al regista Pepsi Romanoff e a tutto lo staff che ha lavorato a questo contenuto. Ma mi va di suggerirvi anche il libro del nostro amico Maurizio Biancani, che è il fonico che si è occupato della registrazione di questo, ma di anche tanti altri clamorosi album. Credo che non troppo tempo fa sia venuto a proporre, anzi a raccontare, questo libro proprio durante il programma di Luca De Gennaro. Il libro si chiama L'alchimista del suono e all'interno di queste pagine ci sono succulenti retroscena sia delle registrazioni con Vasco, ma anche con Lucio Dalla, eccetera. Insomma, è la sua storia veramente interessante. Allora, un saluto a chi scrive, un saluto a Mino, un saluto anche a Francesca da Napoli. Prima parlavamo di chi ci ascolta dalla spiaggia. Allora Sebastiano e Lella dicono: aspetta un attimo, noi ti stiamo ascoltando dal Brasile, da una spiaggia del Brasile. Ok, forse avete vinto, dai. E un saluto anche a Marco, no, che ricorda come la canzone dei Pretenders che abbiamo ascoltato poco fa è una dichiarazione d'amore bellissima, di una sensibilità fuori dal comune. Grazie Marco da Siena. Magari la prossima volta approfondiremo meglio anche il testo, no? Che magari abbiamo sentito un po' di corsa. Bene, allora passiamo agli anni 90. Allora, c'è un artista, figlia d'arte, che si chiama Nene Cerri, che sicuramente ricorderete per il suo periodo di successo all'inizio degli anni 90, figlia del grande Don Cerri, jazzista, che nel 1994 ha già un discreto successo. Aveva già pubblicato il suo disco di esordio, che era andato molto bene, Rolai Sushi, nel quale tra l'altro, se non sbaglio, avevano lavorato anche due personaggi come Robert Del Nye e Andrew Wolf dei Massive Attack. Dopo questo disco, quello per intenderci, dove c'era Buffalo Stance eccetera, ne fece un altro che andò molto bene, ma a un certo punto decise con il marito e produttore Cameron McVeigh di realizzare un qualcosa di un po' più maturo, diciamo, e le venne in mente di un concerto visto qualche tempo prima in Svezia, dove vide il grande Jus Sundur, che è un artista insomma particolarmente famoso, sicuramente il più celebre musicista africano. Arriva dal Senegal, arriva da Dakar ed è stato comunque già celebrato negli anni 80 grazie a Peter Gabriel, grazie alla tournée con Human Rights Now, insomma un musicista assolutamente rispettato e molto conosciuto. Nene Cerri scrisse questa canzone insieme al marito e realizzarono una base con le sue parti cantate e poi la mandarono a Jus Sundur, che la completò con le sue parti in parte in francese e in parte in Wolof, no, che è quella lingua dell'Africa occidentale. Questa canzone ebbe un grande successo ed è una canzone cantata in tre lingue che ruota attorno a un concetto molto semplice, cioè che nei primi 7 secondi di vita un bambino non sa ancora cosa siano il razzismo e la violenza. 7 seconds.

E c'è tanta gente di voi che ci sta ascoltando da lì. Addirittura Massimo scrive dal Costa Rica, Antonio scrive dal Salento, insomma, mi fa molto piacere. Poi anche Chiara da Torino, nota località balneare. Ciao a tutti, allora grazie mille per essere stati all'ascolto. Abbiamo sentito, allora, innanzitutto L'estate di John Wayne di Rafael Gualazzi dal 2016 e prima Sing dei Travis dal 2001. Io vi ringrazio, vi ricordo che tra poco ci saranno gli splendidi Matilde Amato e Alessandro Prisco con il Capital Weekend. Ringrazio tantissimo Tommaso Checchi per il supporto in regia. Ci sentiamo sabato a partire dalle 16 sempre su Radio Capital. Da Edoardo Rossi è tutto, buona serata.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
6: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
7: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
7: Una produzione One Podcast.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte.

0: info prezzi in negozio e su esselunga.it. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Le notizie delle 18 a Radio Capital, buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. La benzina tocca un nuovo record storico, il prezzo medio del self-service sulla rete autostradale è arrivato a 2,19 euro al litro, superando il picco di 2,18 toccato nel marzo del 2022. Colpa del petrolio che ha superato i 100 dollari al barile, ma ad incidere sul prezzo alla pompa ci sono anche i costi dei prodotti raffinati e delle tasse. Andrea Lucatello.
3: Quello di gasolio e benzina è un problema che riguarda anche chi non ha la macchina, perché il carburante è un costo per trasporti, agricoltura e pesca. Se gli aumenti vengono trasferiti lungo la filiera, finiranno per pesare anche sui prezzi dei beni e quindi sulle tasche dei consumatori. Il governo ha prorogato fino al 17 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel, ma lo sconto rischia di essere rapidamente assorbito dai rincari. La proroga costa allo Stato 102 milioni di euro ed è stata pensata per guadagnare tempo. Giorgia Meloni annuncia un intervento più mirato con possibili aiuti ai consumatori e sostegni specifici per autotrasporto, agricoltura e pesca. Tra le ipotesi c'è anche un bonus per gli ultimi tre mesi dell'anno.
2: La cronaca, Villatora in provincia di Padova, un uomo di 70 anni ha soffocato l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto i due erano da soli in casa. La vittima aveva 97 anni con diverse patologie. Veniva accudita dalla figlia e dal genero che ora verrà portato in carcere. È risultato positivo all'etilometro il calciatore del Cagliari Daniel Maldini, a cui è stata ritirata la patente dopo l'incidente con la sua Porsche in cui è rimasto coinvolto questa mattina poco dopo le 5 a Milano. Maldini era a guida dell'auto in compagnia di tre amici quando è andato a sbattere contro una Golf all'interno della quale c'erano un uomo e una donna ricoverati in codice giallo. Maldini è stato subito dimesso dopo gli accertamenti. Siamo allo sport. Kimi Antonelli vince anche a Madrid ed è l'ottavo successo quest'anno. Il pilota italiano passa il traguardo davanti a Verstappen e a Norris, penalizzato dalla safety car. Ecco Antonelli ai microfoni di Sky.
4: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere. Credo che oggi il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria. Credo che anche dal nostro lato ci sia stata una comunicazione molto buona tra me e Bono, perché comunque mi aveva avvisato della virtual e in quell'istante ho cercato di rallentare un pochino per vedere se riuscivo a beccarla proprio prima dell'entrata dei pit. Quindi sì, è stato timing perfetto, sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene.
2: Complimenti a Kimi, quarta la Ferrari di Leclerc, Hamilton fuori per un guasto ai freni, Antonelli ora 81 punti di vantaggio su Russell in classifica generale. La MotoGP, a Misano vince Marc Marquez, che così appaia Jorge Martin in testa alla classifica del mondiale piloti. Bezzecchi, partito dalla pole position, è caduto al primo giro. Infine il calcio, il Lecce supera il Monza 3-2. Ora tocca a Napoli-Bologna, questa sera Sassuolo-Juventus. La linea ora a Matilde Amata, Alessandro Prisco con Capital Weekend. Per le news ci risentiamo alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Nella mattinata di domani pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali, qualche nube in più al sud, con locali addensamenti in particolare tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, qualche isolato rovescio sulla Calabria e sempre sulla Sicilia. Per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Regina, ma che bel sorriso.
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più

0: www.sodentalpro.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing.

0: Ma lo vogliamo mettere un disco la domenica quando tocca a noi qui su Radio Capital, sì? Quindi quando sono pochi minuti passati dopo le 18, che non si possa ricondurre un po' alla domenica anche di Kimi Antonelli?
1: Ragione, dal titolo, è vero, la settimana scorsa
0: c'era Don't Stop Me Now dei Queen, adesso abbiamo Don't Stop Till You Get Enough di un Michael Jackson d'epoca dannata, direi, e che evidentemente un titolo che si può anche rifare a Kimi Antonelli, che avete appena sentito nelle news, ha vinto anche il Gran Premio di Madrid, quindi,
1: incredibile, no? Comunque è un fenomeno, cioè è giovanissimo, un fenomeno. Faccio una domanda a tutti quelli all'ascolto: ma voi all'età di Kimi Antonelli esattamente vi ricordate cosa stavate facendo? Cioè come eravate, anche così come tipo?
2: Ma quanti anni ha Kimi Antonelli?
0: 20,
1: esatto,
0: e 20
1: appena
0: giorni,
1: compiuti,
0: insomma, poco più. Comunque con una bella colonna sonora, appunto quella di Michael Jackson, che accompagna questa ennesima vittoria. Sì, non fermarti finché non ne hai abbastanza, caro Kimi, e qui lanciamo la
3: sigla. Capital Weekend Matilde Amato e Alessandro Prisco.
0: E buonasera a tutte le persone all'ascolto. Dunque, l'avete capito, questa è Radio Capital, l'Ale Lamati con voi fino alle 20, come ogni fine settimana, come ogni weekend, quindi in Capital Weekend o Weekend, come preferite. Un buongiorno a

0: Anzi, un buonasera, buongiorno, non so neanche perché. Così.
1: Ma infatti, perché secondo me sei settato su un altro orario.
0: No, sono settato anche sulle luci del nostro studio, che sono a giorno.
1: È vero.
0: Quindi è come se fosse mattina.
1: Perché ci stiamo ancora abituando allo studio nuovo, cosa che interessa il giusto a tutti quanti, cioè niente. Però noi avevamo un piccolo appartamentino fino all'anno scorso, piccolo, grigio, un po' più buio, anche più raccolto. Adesso invece abbiamo avuto accesso al grande open space.
0: Alla stanza dei bottoni, forse, chi lo può dire?
1: Quello grande, quello bello, tutto luminoso, e quindi sì, ci stiamo ancora prendendo un po' le abitudini.
0: Non è troppo. No, volevo semplicemente salutare la squadra, anche oggi composta dall'ottima Ilaria, e poi un saluto a Tommaso Checchi, che ritroviamo dopo tante settimane, che ci guida sapientemente da Roma. Sai cosa mi dà l'idea l'illuminazione di questo studio? Mm-hmm. Non mi ricordo se ne abbiamo già parlato tempo addietro. Ieri citavamo Las Vegas.
1: Sì.
0: Per chi è stato a Las Vegas lo saprai, i casinò hanno tutti un'illuminazione di questo tipo.
1: È vero.
0: Per non farti rendere conto del tempo che passa.
1: Sì, e infatti, se vi è mai capitato di andare in un casinò a Las Vegas, si perde completamente la cognizione del tempo, perché non vedi, non ci sono vetrate che danno sul fuori, quindi non sai se è giorno, se è notte, quanto tempo sei stato lì dentro. Diventa praticamente una specie di
0: prigione.
1: Come stare nei parchi di divertimenti, in quelle attrazioni al buio, tipo Casa degli Specchi, Casa degli Spiriti,
0: che poi quasi, tecnicamente quello che è, no? Insomma, i casinò a Las Vegas sono dei parchi giochi per adulti, possiamo anche dire una cosa del genere. Non ci sono orologi, per lo stesso motivo,
1: certo,
0: che citavi poc'anzi. Poi chiaramente ognuno è libero di guardare i propri e di rendersi conto. Una cosa io
1: ma non lo fai perché sei distratto,
0: certo,
1: comunque. Poi c'è un sacco di gente che passa, poi ci sono suoni, odori, colori, tutto un mondo a parte praticamente.
0: Resta comunque un viaggio meraviglioso. Ecco, se vi capitasse di dover andare e dover cenare, i ristoranti sono dentro i casinò, anche se sono vuoti vi diranno comunque di aspettare. Perché? Perché così in quella mezz'ora che hai di attesa
1: magari
0: ti giochi altri dollari. Così.
1: Vai alle slot machine a farti un giro come Marge Simpson. Ricordo un episodio dei Simpson, c'era Marge che veniva proprio completamente rapita e la dovevano portare via a forza.
0: Eh sì, perché poi ti prende un po' quella scimmia lì. Io invece, quando penso alle macchinette, alle slot machine, per me è Ietta. Zia Ietta,
1: Zia Ietta, certo.
0: Quella della tata di Francesca Cacace, una delle grandi serie TV, anzi all'epoca ancora telefilm, che forse hanno fatto la storia della televisione. Vai, Gianna. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare.
1: Vedi che ha ragione Federica lassù, che subito al 342-342-2190 dice: Brunori è il poeta del nuovo millennio. Perché questa canzone di Gianna Nannini, appena sentita su Radio Capital, è scritta da Dario Brunori,
2: ma
1: Brunori
2: dai.
1: Sas. No, però guarda che non è che tutti lo sanno, perché è comunque un singolo nuovo e magari non è capitato di ascoltarlo così tante volte, e va riascoltato con attenzione per sentire proprio il testo. Si sente tantissimo che l'ha scritta Brunori.
2: No,
1: mi piace tanto.
2: Sorrido, perché no, beh, questa qui è una cosa che probabilmente, visto che saranno già un paio di settimane, se non addirittura tre, che passiamo questo disco, questa nuova canzone di Gianna Nannini, quindi credo che ormai no, questa cosa sia abbastanza nota. Qualcuno l'avrà detto che è stata. No, aspetta. No, sorrido perché io te ne avevamo parlato fuori onda.
1: Sì.
2: E io ammettevo di non essere un grandissimo fan, magari, di un certo tipo di poetica, ecco, mettiamola così.
1: Invece,
2: poi tradotta in musica.
1: Io volevo dirlo, perché mi piace tanto. E poi comunque sai che credo tantissimo anche nella stagionalità delle canzoni. Per cui se la Gianna avesse fatto uscire questa canzone quest'estate, sarebbe stata magari percepita in maniera diversa. Voi immaginatevela adesso con l'autunno che arriva. Adesso chiaramente siamo ancora nell'ultimo scampolo di estate. Rivediamoci a ottobre.
2: Sì, ma la percezione hai ragione, è già quella autunnale. E infatti i dischi dell'estate quando escono?
1: Verso maggio,
2: fine
1: così
2: maggio.
1: Ti prepari e cioè, è proprio, c'è tutta una stagionalità. Fateci caso, vabbè. Poi ci rivediamo a fine ottobre, quando sentirete questa con la malinconia della fine di una giornata che ormai si è conclusa, che magari è stata anche una bella giornata, e riapprezzerete la poesia della voce di Gianna Nannini mischiata
3: ai colori dell'autunno.
1: E ai colori anche della poetica di Brunori.
2: A proposito di luci, a proposito di colori, parlavamo, no, di come a Las Vegas tendano a tenerti chiuso dentro, non contro la tua volontà, ma anzi facendo leva sulla tua volontà, ma senza facendoti rendere conto del tempo che passa. Christian, fedelissimo ascoltatore da Rimini, scrive: guardate, senza neanche andare a Las Vegas basta andare ai bingo qui in Italia. Per fortuna non sono mai entrato.
1: Sai che nemmeno io ci stavo pensando, perché anche qualcun altro ha scritto: beh ragazzi, ma non c'è bisogno di andare fino a Las Vegas, i casinò sono tutti così. Ma non mi è mai capitato. Cioè a Las Vegas magari lo fai perché fa parte anche del giro turistico, no?
2: Dici, sì, vado, certo,
1: cioè se vai a Las Vegas un giro al casinò te lo fai anche senza giocare, soltanto per vedere com'è.
2: E poi la maggior parte è tutta collegata, quindi tu
1: passi da uno all'altro
2: senza neanche quasi che capire la differenza, proprio perché le luci sono tutte uguali. Vabbè, ma noi non volevamo parlare di Las Vegas.
1: No, volevo
2: però
1: dire una cosa, sì, che oggi, allora intanto facciamo per alzata di mano, quanti stanno rientrando dalle ferie? Pochini. Quanti stanno rientrando dal weekend? Questi un po' di più, vedi, li hai visti quelli lì lontani? Siamo in colonna, ci siamo noi, vi facciamo compagnia fino alle 8. Quanti genitori felici che domani ricominciano le scuole? Qui da folla proprio.
2: Un saluto a tutti gli adolescenti e i bambini che sono all'ascolto in questo momento di Radio Capital, e per i quali domani finalmente finirà questa lunga vacanza.
1: Pacchia, questa lunga pacchia. E volevo anche sapere quanti hanno i figli che devono ancora finire gli ultimi compiti delle vacanze, perché io ero così. Io finivo l'ultimo giorno.
2: No, la domanda giusta è: quanti hanno figli che devono ancora iniziare e di conseguenza finire entro domani mattina?
1: Questi sono i Prischi. I Prischi erano così, che non li cioè fino all'ultimo secondo non avevano fatto niente. Invece io qualcosina avevo fatto, però era l'ultimo giorno, le ultime ore che ti separavano dall'inizio della scuola per finire proprio alla belle meglio o alla belle peggio anche.
2: Sì, giusto per far vedere anche che si era fatto
1: qualcosa. Che qualcosa avevi fatto.
2: 342-342-2190. Quella che state ascoltando è Radio Capital, questo è George Michael.

0: Ciao amici, anche noi siamo bloccati nel traffico, stiamo tornando dalla fantastica isola d'Elba, abbiamo festeggiato lì il nostro primo anniversario di matrimonio. E nulla, si ritorna a casa che domani si lavora. Un bacio, ciao ciao!
1: Ciao,
2: quanto entusiasmo, che bello il primo anniversario di matrimonio. Bravi che l'avete festeggiato. Noi quest'anno abbiamo festeggiato il quarto per la prima volta.
1: Allora, sai che se dici noi, magari chi non ci conosce pensa che siamo io e te.
2: Ah, noi due. No, noi
1: perché
2: non...
1: ci sono altre coppie sposate che
2: vero,
1: vanno in onda qui su Radio Capital. E non siamo noi.
2: No, non siamo noi. Noi non siamo sposati nella vita. In onda sì. Siamo partners in crime. No, io e mio marito, sì, scusami, hai ragione. Perché...
1: Di recente, no, mi faceva sorridere anche questa nota audio, perché tu hai festeggiato venerdì. Giusto il quarto.
2: Sì, quarto anniversario, ma per la prima volta, perché ci siamo resi conto che non avevamo mai festeggiato in maniera ufficiale, cioè facendo un pranzo, una cosa, anche una merenda poteva andare bene.
1: Ma chissà, no, mi stavo chiedendo, io vabbè, chiaramente non sono sposato, lo sai, lo sapete tutti. Magari tutti no, ma no, esatto. No, allora, questa cosa qui di festeggiare l'anniversario, il primo anno ok, il secondo ok, secondo te poi si riesce a mantenere per tutta la vita o prima o poi è un qualcosa che si va a perdere?
2: Allora, secondo la teoria di Billy Crystal, in Harry ti presento Sally, come devi accompagnare, cioè lui diceva che non accompagnava mai le fidanzate all'aeroporto, perché no, ma non c'è solo quella scena lì da Katz Delicatessen comunque.
1: Però per noi maschietti è sempre quella
2: maschietti.
1: Roba lì.
2: Vabbè, comunque per te,
1: sì,
2: parla
1: per
2: te.
1: Me,
2: che
1: per me.
2: Vabbè, comunque Harry ti presento Sally, lui aveva questa teoria secondo la quale diceva che non bisognava accompagnare la fidanzata all'aeroporto mai, neanche la prima volta, perché dice se poi dopo un po' che ti rompi nella routine della vita di accompagnarla, lei ti chiederà perché non mi accompagni più all'aeroporto che all'inizio lo facevi, e quindi secondo la teoria di Billy Crystal meglio non festeggiare mai,
1: perché la volta che ti dimentichi sono problemi. Questa è la stessa tattica, o meglio la stessa scusa che usavo con i miei genitori quando dovevo rientrare a casa la sera. Chiaramente non ero mai puntuale,
2: certo.
1: E gli dicevo, ma signori, se io fossi puntuale tutte le volte, la volta che non lo sono voi vi preoccupate?
2: Giusto. E quindi
1: mi sembrava anche logica come però
2: diciamo
1: non l'avevano presa tanto bene.
2: No, infatti, perché comunque c'era, quindi anche tu avevi delle regole, avevi il coprifuoco.
1: Certo.
2: Sì, no, pensavo che soltanto le ragazze, perché io comunque non rispettavo mai niente, ovviamente. Mi è anche capitato di restare a dormire sulle scale perché avevo dimenticato le chiavi di casa, questo per dare l'idea del livello di ansia dei miei genitori. Ma no, non posso suonare, no, non potevo suonare alle due, mi ha fatto il cenno, tipo mi ha fatto
1: campanello.
2: Il gesto di suonare il campanello, Ale. No, allora non ho potuto suonare il campanello perché erano le due di notte e comunque ero in ritardo di un'ora sull'orario.
1: Ah, certo, meglio dormire sulle scale e farsi trovare dei vicini.

0: Chi?
1: Allora, ho provato timidamente a telefonare sì, sul cellulare, però non ha risposto nessuno, per cui niente, sono rimasta lì. E la mattina dopo a ritirare il giornale ci sono anche io.
0: Eccomi.
1: Sì, e sono entrata col giornale. Vabbè,
0: va bene, comunque rinnoviamo gli auguri, insomma, non sono neanche le congratulazioni alle persone, insomma, la coppia che ha appena festeggiato il suo anniversario nella splendida, come l'hanno definita, Isola Elba.
1: Bello, comunque l'ultimo, ma poi sono gli ultimi, c'è cioè l'ultimo scampolo d'estate, abbiamo detto, anche l'ultimo scampolo di mare. Bello, cioè, capisco l'entusiasmo.
0: Non è scampolo lui perché è sposato.
1: Vabbè,
0: oggi
1: e allora?
0: È la giornata delle battute, anzi questo è il weekend delle battute, quelle brutte che però strappano sempre qualche sorriso. Dai, fai un sorriso. Dai, farne un altro.
1: Eccolo qua.

0: Allora, Matti, tu e Mario non eravate gli unici venerdì. Salutiamo anche Alberto e Maura dalla provincia di Milano. Dice anche noi venerdì 11 settembre, complimenti anche a voi per la scelta. Abbiamo festeggiato 44 anni di matrimonio, però sono arrivati molto prima.
1: Sì, loro ne hanno 40 in più sulle spalle. Però mi fa ben sperare. Perché complimenti per la scelta fai?
0: No, perché
1: l'ironia.
0: Adesso, no, non faccio dell'ironia assolutamente, però è inevitabile che quando chiedono quando sei nato, quando ti sei sposato, e uno dice 11 settembre, la prima cosa che viene in mente, anche perché freschissima,
1: lo so.
0: Ce l'abbiamo qui il 25esimo anniversario, insomma, dell'attentato alle Torri Gemelle, dove tra l'altro ero proprio in quella vacanza di cui parlavamo in apertura, che ho fatto a Las Vegas. Nella stessa vacanza ero andato anche a New York 3 settimane

0: prima proprio dell'attentato alle torri. Quindi, o sono stato fortunato a riuscire a vederle o porto sfiga visto quello che è successo.
1: No, adesso no, non si dice di una persona che porti sfortuna, no, assolutamente no, però invece sei stato fortunato.
0: No, sì, sì, sì, sì. E quindi mi aveva colpito ancora di più quello che era successo, certo, proprio per quello.
1: Mi piace anche la versione di Icio, comunque, che dice: ragazzi, io non ho mai festeggiato l'anniversario di matrimonio, però farò uno strappo alla regola quest'anno perché è il 30esimo. Forse.
0: Icio, va bene, fallo. Poi però fatti un appuntino per il 40esimo.
1: Sì.
0: Sempre per il discorso che abbiamo fatto. Poco fa, alle 18.30, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend. Weekend.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
15: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
16: Cortilia, che piano?
15: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
17: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Un disco che ci riporta alla fine degli anni 60, era il 1968, Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, qui su Radio Capital alle 18:37 minuti. Ne sono passati un po' meno, ma neanche così tanti meno di anni da quando Fabio si sposò. Buongiorno, anzi buonasera e benvenuto.
1: Ciao,
0: su Radio
1: Fabio.
0: Capital.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao Fabio.
1: Dove sei che sentiamo dei cani che abbaiano?
2: Sì, sono per strada, c'è un po' di cani che passano, che abbaiano.
1: Ah, va bene, partecipano anche loro comunque,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: loro per i festeggiamenti. Senti, no, perché tu ci hai mandato un messaggio dicendoti che se voi, tu e tua moglie, festeggiate sempre, tutti gli anni.
2: Tutti gli anni, certo, da quando siamo sposati, quest'anno ha fatto 36 anni, noi festeggiamo tutti gli anni, prima da soli, poi con i bambini, con i ragazzi quando sono cresciuti, andiamo a cena tutti insieme a festeggiare l'anniversario.
0: Ma quindi perdonami Fabio, il vostro festeggiamento è sempre uguale, per esempio, sempre allo stesso posto dove vi siete conosciuti?
2: No, assolutamente, si cambia tutte le volte al ristorante quando andiamo al ristorante. E poi
1: ma ristorante normale o una cena speciale? Cioè tipo va bene anche la pizzata se
2: no,
1: proprio...
2: Sì, anche la pizzata, una sera una volta siamo andati a mangiare l'hamburger, l'hamburgeria, proprio informale, no, non siamo così formali.
1: Ok.
2: Però il vero festeggiamento è poi che noi andiamo via, da quando abbiamo fatto 25 anni andiamo via il fine settimana lungo, partiamo venerdì, torniamo lunedì e andiamo a farci un viaggio o in Europa o in Italia, dipende, andiamo a vedere posti nuovi, andiamo a visitare.
1: Questo è bello in effetti, questa è una bella idea, approfittare dell'anniversario di matrimonio per dire senti facciamoci un viaggetto qualche giorno.
0: Sì, soprattutto
2: questo ormai è scontato tutti gli anni. Noi
0: da quando i figli sono grandi però.
2: Sì, infatti da quando abbiamo fatto 25 anni di matrimonio andiamo via per i fatti nostri.
1: Senti, soltanto voi due quindi.
0: Io so che per il 25esimo, perdonami Fabio, so che hai fatto una sorpresa a tua moglie.
2: Sì. Lei non sapeva, gli ho detto che dovevo andare a... Noi siamo di Biella, abitiamo in provincia di Biella.
0: Sì.
2: Gli ho detto che dovevo accompagnarmi, dovevo andare a fare una cosa per lavoro vicino a Novara. Mi accompagni, vieni con me, dai, tanto per farmi andare da solo.
0: Che bello!
1: Allora. Lei immagino felice come una Pasqua proprio.
2: Sì, allora lei ha detto, ma sì, no, non voleva venire naturalmente, no? L'ho dovuto convincere, ho fatto la valigia io anche per lei. Siamo andati all'aeroporto e poi ha scoperto quando siamo andati all'aeroporto, poi naturalmente ci siamo imbarcati, non ha capito dove andavamo.
0: E dove andavate?
2: A Malta andavamo.
0: Ah, ok.
2: A Malta, è stato bellissimo, consiglio andare a tutti, Malta è molto bello.
0: Sì, è vero, è vero.
2: E da lì, da allora, tutti gli anni noi facciamo viaggi, siamo stati a Praga, siamo stati in Francia più di una volta, siamo stati in Italia diversi posti, cioè giriamo.
1: Sì, ormai è proprio appuntamento fisso ogni volta che festeggiate l'anniversario. Esatto, è diventato proprio una tradizione tra di voi.
0: Mi immagino in testa di Sabrina.
2: Senza né amici né figli, no, via, ci facciamo il nostro viaggetto.
0: No, dicevo, lo immagino in testa di Sabrina. No, certo, perdonami, di tua moglie che ti chiederà. Allora, Fabio, dove abbiamo festeggiato il 20?

0: 80° anniversario, no. Vediamo se ti ricordi.
1: Ma lui se lo ricorda, perché secondo me Fabio è uno preciso, ha segnato tutto.
2: No, in realtà io non mi tante cose non me le ricordo, no, ci sono cose che non mi ricordo e se non me lo dice lei non mi vengono in mente, allora comincia a farmi l'interrogatorio.
1: Ah, vedi, no, allora è veramente come dice Ale.
0: Fabio, grazie mille.
1: Un abbraccio a tutti e due.
2: Sì, grazie mille anche a voi. Buona serata e buon grandissimo e buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
3: Radio Capital.

0: Vedi, tu parlavi di Brunori prima quando abbiamo passato Gianna Nannini. Io sono felice invece di aver ritrovato dopo un po' Lucio Corsi, che era un po' che non avevamo, almeno per quanto mi riguarda.
1: È vero,
0: in scaletta,
1: sì, quindi... è vero, non ce l'avevamo. Grazie di aver partecipato. Quindi oggi eravamo eravamo pieni di amici, di cantanti italiani che ci piacciono, anche di messaggi al 342-342-2190. Mi piace quello di Lucia e Antonello, che dice: noi ragazzi volevamo dirvi che festeggiamo tutti gli anni anche noi il nostro anniversario, quest'anno per i 35, no vabbè, per dirlo, si volevano accodare alla storia, certo, di Fabio e Sabrina. Quest'anno per i 35 anni siamo andati in Irlanda, però volevamo aggiungere una piccola postilla: noi festeggiamo anche il giorno in cui ci siamo messi insieme qua, se vuoi puoi fare gne gne gne, cicca cicca cicca.
0: E qui sono 39 gli anni.
1: Perché?
0: 39 anni.
1: 39
0: si sono messi
1: anni
0: insieme, 35 di matrimonio.
1: No, vedo che l'hai letto, l'ha scritto Monitor Ilaria. No, non avevo capito. Infatti dicevo, come fai a saperlo? Scusami, c'eri
0: anche
1: miei, tu.
0: Ti segno io. Li ho sposati io.
1: Li hai fatti conoscere tu.
0: Sentite, no, invece notizia questa che ci riporta un po' all'attualità, magari poteva anche essere un'idea, se ve l'avessimo detto prima, di questa famosa cena, o meglio famosa, di questa cena che è stata organizzata sul famoso ponte, sull'acquedotto di Gravina. Quindi siamo in Puglia. Il ponte è quello della Madonna della Stella, non so se
1: sotto
0: qualcuno...
1: il ponte di Gravina c'è Pierin. Ce l'ho già la rima,
0: la rima,
1: mi è venuta in mente un attimo dopo, non era preparata.

0: comunque un po' di polemiche, perché sì. Outstanding in the Field, che è una società, un'associazione che propone e organizza pranzi o cene all'aperto, sì, con prodotti tipici del luogo e con chef scelti.
1: Per quello.
0: Sempre local. Comunque questa cena a cui hanno partecipato 110 persone, quindi sì, immaginatevi questo ponte molto lungo, simbolo della città di Gravina.
1: Tutta gente che peraltro non soffre di vertigini comunque.
0: Ma sai, perché sei seduto, magari non vedi neanche tanto giù, però tutta gente che comunque del denaro ce l'ha, perché la cena costava $390 a cranio.
1: Alla faccia del cacio cavallo. Okay.
0: 110 persone appunto su questo ponte, per la maggior parte turisti provenienti dagli Stati Uniti. E qui la polemica, ne ha parlato anche il Times, dicendo: ecco l'ennesimo esempio di cose che si possono permettere solo i ricchi, mentre le persone meno abbienti non potranno mai provare esperienze del genere.
1: Ma infatti, voglio dire, stai a Gravina di Puglia e vai sul ponte a fare la cena così, perché invece non vai a mangiarti le orecchiette nel ristorante consigliato da zio
0: con
1: Peppino?
0: Con la nonna che ti fa proprio, te la preme col pollice.
1: Ma questi sono proprio i classici turisti americani che vengono e fanno le cose, spendono e spandono e fanno le cose in grande.
0: Però la location molto molto bella, questo assolutamente va detto. Wilson Phillips.

0: Allora, qui ci sono le due sorelle Wilson, sì. E poi c'è una che è la Phillips, fanno le Wilson Phillips, ascoltate in questa Hold On. Poi c'erano i fratelli Wilson, che erano quelli dei Beach Boys.
1: Sì, okay. E poi c'era Wilson, scusami.
0: E poi c'era il pallone da pallavolo. Ma io ti vorrei sposare se non fossi già sposata.
1: Occhio a quello che dici, non per altro, non perché sia già sposata, potremmo fare una roba così
0: senza
1: a umma umma.
0: Senza che ci mettessimo d'accordo.
1: Ma perché poi ti penti nel momento stesso in cui lo dici.
0: Sì,
1: perché,
0: no, infatti mi sono già pentito.
1: Infatti, perché lui poi fuori onda, dovete sapere, che mi vessa, mi dice le peggio cose.
0: Ma non
1: sì,
0: è vero.
1: Ma fa parte del nostro rapporto di amicizia.
0: Sei il mio zuccherino. Comunque, per quei pochi che non sapessero qual è, o meglio, chi è a questo punto, quel pallone da pallavolo ribattezzato Wilson, che è la marca.
1: Era Castaway, era quello che diventava l'amico di Tom Hanks, esatto. In Castaway. Era quello che poi di fatto lo ha tenuto in vita, perché grazie a quel pallone ritrovato, a cui poi lui aveva fatto la faccina come se fosse, sì, appunto una persona realmente esistente, questo gli aveva permesso di non impazzire del tutto
0: e di
1: soprattutto
0: non sentirsi solo, evidentemente.
1: Di non sentirsi solo e di tenere duro in attesa dei soccorsi, che poi sono arrivati o no non lo dico, perché metti caso che uno non ha visto Castaway.
0: Comunque quel pallone poi ha avuto un merchandise
1: incredibile,
0: importante, perché hanno ricreato il pallone con la faccina e io,
1: certo,
0: ce l'ho a casa.
1: Davvero? Sì. Ah, questo non l'ho mai visto.
0: Se vuoi ti faccio non l'ho mai gonfiato, però è lì ancora.
1: E allora scusami, no, invece dovresti tenerlo per parlarci da solo per commentare le sconfitte, la disfatta del Milan.
0: No, ti ricordo che ieri stavamo per, ma poi non è andata così. Tra l'altro Napoli-Bologna ancora 0-0.
1: Tu non lo so, controlla che intanto io intrattengo il gentile pubblico. Allora, mi volevo leggere il messaggio di Dennis e Anna da Pordenone, dove tra l'altro è in corso il Festival Letteratura. Questo sono i giorni del Festival Letteratura, che è uno dei festival letterari più belli che ci siano in Italia. Mi pare almeno. Adesso Ilaria, mi controlli se Festival Letteratura. No, ma è Mantova, infatti, che cretina, perché c'è Pordenone. Scusate.
0: Capite perché non la voglio sposare? Se la canta e se la suona.
1: No, perché stavo pensando. Allora, no, Pordenone, sì. Pordenone legge. Scusatemi, amici di Pordenone, scusatemi anche amici del Festival Letteratura di Mantova, però è in corso in questi giorni. Dicevo, Dennis e Anna, buonasera ragazzi, ascoltando la storia dell'ascoltatore di Biella, Fabio, mi ci sono molto ritrovato, perché il cambio di rotta anche per noi è stato proprio il 25esimo anniversario di matrimonio. Abbiamo fatto tutta la Costa Dalmata e il Montenegro in moto, da soli io e mia moglie. Quest'anno sarà il 40esimo, faremo una cosa un po' più ridotta in macchina, anche perché mia moglie è reduce da un grosso problema di salute, quindi le mandiamo un abbraccione, e dice faremo un weekend lungo, però comunque
0: no,
1: la tradizione
0: via
1: resta.
0: Sempre
1: no,
0: mi par di capire da quelle parti lì, insomma, Cittanova, Novigrad, credo sia l'Istria, insomma, la Croazia, quella più vicina, se non vado errato. La Costa Dalmata non ho fatto battute su Crudelia De Mon, che avrei potuto, ma me le sono tenute.
1: Mi chiami così, normalmente fuori onda, lui mi chiama Crudelia.

0: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
9: Subaru. E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
14: Mille, mille e ancora mille.
15: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
14: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Pronto? E il dottore offre €13.450. Vuoi cambiare pacco?
17: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da €13.450 in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo €3.733, 33 rate mensili da €99. Dan 7,99, taglio 15,81. Rata finale €9.705. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13.450.
18: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Nuovo test elettorale sull'onda nera in Europa. Si vota in Svezia, i seggi chiudono tra un'ora, poco dopo dovrebbero arrivare i primi exit poll. Dopo il trionfo della AfD in un'elezione locale in Germania, le parlamentari svedesi sono molto attese perché è dato in forte ascesa il partito di estrema destra dei democratici svedesi, fondato quasi 40 anni fa da appartenenti a movimenti neonazisti. Conte avverte il PD, se andiamo al governo stop armi a go-go all'Ucraina, dice il leader 5 Stelle.
19: Non può essere che domani mattina vinca Schlein o addirittura un'altra candidata, candidato, e a quel punto lì si mandano a go-go armi in Ucraina per un'escalation militare che ci sta portando al terzo conflitto mondiale giorno dopo giorno. Non è possibile che il Movimento 5 Stelle sottoscriva un programma che continua in politica estera a fare quello che sta facendo Meloni.
18: Arrivano critiche da alcuni esponenti del PD. Schlein tra poco tiene il discorso di chiusura della festa dell'Unità a Reggio Emilia. Bugie sui rischi dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, insiste nel mettere in guardia il mondo. In un'intervista alla CBS dice che per troppo tempo l'industria ha mentito alle persone sul fatto che questa tecnologia comportasse dei rischi. Noi di Anthropic non lo abbiamo mai fatto, ma gran parte del settore sì, ha aggiunto. Lo sport, siamo nell'intervallo di Napoli-Bologna, il risultato fermo sullo 0-0, il Lecce ha battuto il Monza 3-2, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, lunga in chiave mondiale in classifica, ma dice oggi meritavo di arrivare secondo, avrebbe dovuto vincere Norris, il pilota McLaren penalizzato dell'ingresso della safety car, mentre Antonelli l'ha sfruttata con un pit stop. MotoGP a Misano nel Gran Premio di San Marino, Bezzecchi parte in pole ma cade nel primo giro, vince Marc Marquez che affianca Martin in testa alla classifica, sei spagnoli ai primi sei posti nella gara di oggi. Pallavolo, alle 21 si gioca a Modena, Italia-Slovacchia per gli europei maschili. Capital News torna alle 20.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: celestiale, voce di Kate Bush.
1: No.
0: Wuthering Heights.
1: No, non
0: su
1: fare.
0: Radio Capital alle 19:06 di questa domenica 13 settembre 2026. Di nuovo ben trovati se siete con noi dalla prima ora, ben arrivati e ben arrivate. Se da poco avete acceso la radio.
1: Sì, ma basta con questa voce così finto sexy, perché
0: no, allora too sexy for
1: perché
0: my car.
1: Hai intercettato il messaggio di Alberto, sì, da Mantova, che salutiamo doppiamente visto che prima ha fatto un piccolo scivolone sul Festival Letteratura. Dice: ragazzi, sarete anche amici e colleghi, cari Matilde e Ale, ma da casa risultate estremamente intriganti e la fantasia viaggia, siete eroticissimi.
0: Ma, no.
1: Ma come? Ma in che senso?
0: Pensavo tutto il contrario invece, cioè per me l'erotismo è proprio tutto un'altra dimensione.
1: No, infatti poi io non abbiamo nessun tipo di rapporto così, però deve essere la tua voce quando fai la voce bassa.
0: Beh, ma anche la tua.
1: Un po' intrigante.
0: Anche la tua, non scherzo.
1: Comunque, solo le basse peraltro.
0: Grazie ad Alberto abbiamo scoperto qualcosa che evidentemente non ci appartiene per epoca. Intanto appunto siamo Alessandra e Matilde fino alle 20 e questo è Capital Weekend. Come ogni weekend, domenica la nostra Ilaria, che appartiene a un'altra generazione, ha detto: ah, Alberto sta facendo
2: una serie Wattpad su di voi.
1: Wattpad? Cos'è una serie Wattpad?
2: Allora, Wattpad è una piattaforma praticamente online, gratuita, dove tutti quanti possono scrivere delle serie o delle fanfiction basate su persone realmente esistite. Quindi magari se ho una crush per Harry Styles,
1: sì,
2: creo un Wattpad di me e Harry Styles, che ci innamoriamo, che creiamo la nostra storia, che ci sposiamo, facciamo i figli, quello che vuoi.
1: Sì.
2: Oppure anche drammatica, cioè magari un amore tormentato, che magari
1: amore tossico.
2: Un Wattpad su voi due.
0: Questa linea Harmony, cioè
2: sì,
0: quelli che noi chiamavamo evidentemente Harmony. Poi
2: esatto,
0: puoi spiegare a chi ci sta ascoltando, perché magari non tutti lo sanno, cioè l'espressione ho una crush.
2: Allora, avere una crush
1: vabbè,
2: vuol
1: dai,
2: dire
1: però
2: avere una cotta per qualcuno.
0: Oh, cioè,
1: esatto.
0: Se io vado da mia
1: sì
0: madre e dico: mamma, ho una crush per Valentina.
1: Lei pensa che sei andato addosso a Valentina,
0: esatto,
1: con la macchina e quindi chiama i vigili per fare una constatazione amichevole. Ma non ho capito, come fai a sapere che Alberto sta creando questa cosa?
0: No, no, immaginato.
2: Era la mia idea. Cioè, magari lo fa.
1: Sulla base di questo messaggio tu dici probabilmente si sta facendo quindi tutto un viaggio.
2: E quindi magari si è già costruito tutta una narrazione dietro.
0: Però attenzione.
2: Ma alcune sono famose.
0: Io,
2: c'è gente che si,
0: certo,
2: si legge serie, cioè fanno capitoli, capitoli, capitoli, perché poi tu puoi votarle, commentarle.
0: Ma quindi perdonami, questa cosa una volta inventiamo, tu Ilaria scrivi e vai avanti col tuo, diciamo, con la tua sorta di romanzo, poi si può pubblicare, quindi tutti la possono leggere.
2: Esatto.
0: Okay.
2: Ed è così che magari diventano famose e ti chiedono di scriverne sempre di più e tu vai avanti a scrivere.
0: Beh, ma guardiamo il lato positivo, non
2: sì
0: è una brutta cosa, cioè stimola la fantasia utilizzando anche la tecnologia, quindi con strumenti quotidiani, nel senso di utilizzo ormai comune.
1: No, bello, infatti, ma poi comunque non credo che si faccia male a nessuno facendo galoppare la fantasia e scrivendo storie che non esistono, cioè di base è un po' il punto di partenza,
0: certo,
1: anche per scrivere dei romanzi, per cui potrebbe essere, oh, che ne sai, magari ci sono dei giovani scrittori in erba, giovani nel senso non di età, non anagraficamente,
0: no, certo,
1: ma semplicemente degli esordienti che iniziano su Wattpad.
0: Anche perché ormai scrivere libri non è difficile, nel senso tutti possono scrivere, no, non nel bene e nel male, farsi pubblicare la cosa complicata.
1: Ah, certo.
0: In questo caso
1: sì,
0: evidentemente magari è una piattaforma che ti dà l'opportunità di essere più visibile, una sorta di social del libro.
1: Sì.
0: Può essere una roba di
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: genere.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene. Oh, che bello, arrivano i giorni.

0: Ricordiamo per i fan dei Jungle la data del 15 novembre, quindi neanche troppo in là, un paio di mesi, qui al Forum di Milano, anzi Forum di Assago.
1: Sì, bravo, ci tengono comunque gli abitanti di Assago, perché è poco fuori Milano.
0: Sì, dal confine ci arrivi quasi a piedi praticamente, però insomma, serata per i Jungle di cui Radio Capital sarà anche Radio Partner. Senti, a proposito di libri e di intelligenza artificiale, di cui vorrei parlare.
1: E infatti ti volevo dire una cosa, non so se avete seguito la vicenda, forse un po' marginale, però se ne è parlato abbastanza quest'estate, del caso di questo scrittore, che in realtà è uno studente universitario, Jerry Falaid o Falad, non so.
0: Jerry, amico nostro,
1: Faluomo. Gianni Faluomo, in realtà è Gianni Faluomo, esatto. Vabbè, comunque ha attirato l'interesse di 14 editori prima di essere ritirato dall'agenzia che lo rappresentava per i dubbi sulla genesi del suo libro, che pare, anche se lui si difende strenuamente, dice no, io non c'entro niente, l'ho scritto io, giuro, tutte quelle castronerie sono farina del mio sacco, non c'entra le AI, e invece no, è stato accusato di aver scritto il libro con l'intelligenza artificiale, per non saperne leggere né scrivere, manco a dirlo, hanno deciso di ritirare appunto questo libro dal mercato. Tra l'altro mettendo poi in cattiva luce l'agente letterario Mark Gerald, che è un agente letterario importantissimo, che era andato porta a porta per tutte le case editrici
0: a proporre
1: questo libro fenomenale.
0: Allora, intelligenza artificiale di cui oggi si è parlato tantissimo, sicuramente se state seguendo non solo i telegiornali ma anche Radio Capital da questa mattina, nelle news tutti hanno parlato del CEO di Anthropic, Amodei, che tra l'altro appoggiato da Elon Musk, quindi non dall'ultimo degli arrivati, ha detto attenzione.
1: Meno male che hai detto l'ultimo degli arrivati, pensavo dicessi quello che diciamo normalmente fuori onda.
0: No, un po' vabbè, nella sua follia, come tutte le persone, ha qualcosa di positivo e anche tanto evidentemente di negativo. No, allora, la cosa assurda è che gli stessi sviluppatori dell'intelligenza artificiale adesso hanno alzato le mani dicendo signori, attenzione, perché se la sviluppiamo troppo e con questa velocità, nel giro di un anno si prenderà, cioè c'è il rischio che l'intelligenza artificiale controlli l'internet, che mi sembra un problema, no?
1: Dico solo, apro una piccola parentesi che chiudo immediatamente. Oggi ero a pranzo dai miei, come faccio ogni domenica, mia mamma mi ha detto, mentre parlavo di una cosa, ha detto ma controlla, chiedilo all'intelligenza artificiale. Io ho detto ma io non ce l'ho. Come non ce l'hai? Io c'ho ChatGPT, cioè mi ha detto così, quindi vabbè, per farvi capire, comunque mia mamma si è messa lì con ChatGPT a cercare le informazioni, ormai chiede tutto, qualsiasi cosa. Gli ho detto mamma, per favore. Sì, poi mi ha fatto anche tutto il discorso dell'ho scoperto quant'acqua si consuma, e allora le ho detto e disinstalla sti applicazioni.
0: Allora chiaramente ha degli utilizzi abbastanza anche banali e utili, per altri versi insomma l'eccessivo, appunto dicevamo, l'eccessivo sviluppo potrebbe essere dannoso. Si ipotizza un po' quel futuro di cui tanti magari anni fa avevano già ipotizzato, in tanti film, in tanti libri si scriveva di un mondo

0: governato dalle macchine,
1: beh,
0: con
1: certo,
0: l'uomo.
1: AI Artificial Intelligence, esatto, per esempio, Steven Spielberg, solo per citarne uno.
0: Macchine create dall'uomo, tra l'altro, quindi un po' il paradosso è quello. Poi accanto a questa notizia, nella quale non entro nel merito perché immagino tutti la si pensi più o meno nello stesso modo, o comunque ognuno ha la sua idea sui rischi che l'intelligenza artificiale porta, poi leggo questa notizia che arriva da Rio de Janeiro, dove è andato, dove negli scorsi giorni c'era questo, questa specie di festival, questo festival musicale, Rock in Rio, praticamente pioveva da tanti giorni.
1: Sì.
0: Ok, e la pioggia non smetteva, andando anche un po' a disturbare il festival. Allora cos'è successo? Sono stati chiamati quelli della fondazione Cacique Cobra Coral, che io non sapevo neanche chi fosse.
1: Nemmeno io fino a 30 secondi fa.
0: È un'organizzazione esoterica brasiliana che sostiene di poter influenzare gli eventi climatici. Praticamente tutto attraverso una medium, ha smesso di piovere e hanno detto, vedete, è merito nostro, è
1: certo,
0: merito della nostra medium.
1: Una oda Me Brown, esatto, che era quella che c'era in Ghost.
0: In Ghost, esattamente. Quindi non solo possiamo fermare le piogge, ma possiamo anche prevenire le catastrofi naturali. I medium, hai capito, per, certo, fermare le piogge. Quindi da una parte abbiamo l'intelligenza artificiale che si prepara a dominare il mondo e a decidere delle nostre sorti.
1: E dall'altra la stupidità naturale di queste minchiate. Dai, scusami però.
0: Oh, però ragazzi, ha smesso di piovere? Ha smesso. Il festival è andato avanti e quindi chi ha ragione alla fine? Vabbè, il mondo è veramente diviso in due, da che parte stare? Per fortuna possiamo ancora deciderlo noi. IGY, Donald Fagen.

0: quasi inquietante pensare che l'acronimo di questa canzone, cioè EGY di Donald Fagan, praticamente non è altro che International Geophysical Year, cioè l'anno geofisico internazionale. Vabbè, insomma, c'è tutta una storia su quella che è la realtà di questo acronimo, ma il testo di questa canzone commenta in maniera sarcastica, e ne stavamo paradossalmente parlando poco fa, e questo lo trovo abbastanza inquietante, la visione ottimistica del futuro che si era diffusa tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80, con concetti futuristici come le città che vanno ad energia solare, i tunnel che passano sotto gli oceani, le stazioni spaziali permanenti. Qualcosa si è avverato, qualcosa meno.
1: Il tutto commentato: what a beautiful world this will be.
2: Esatto.
1: Bellissimo, un mondo meraviglioso. E poi sì, esatto, qualcosa effettivamente si è avverato.
0: Beh, sfido chiunque a non pensare, come me alle elementari, che le macchine un giorno le avremmo trovate volanti.
1: Ma ancora
0: prima poi.
1: Ma perché alle elementari, scusami?
0: Ancora oggi
1: ci penso che prima o poi potremmo arrivare anche a quello. Invece, tornando un po' più alla strettissima attualità, sempre a proposito di intelligenza artificiale, ma anche di uso eccessivo dei social, leggevo, visto che parlavamo del fatto che domani ricominciano le scuole, che il livello degli studenti nel mondo è ai minimi storici, vale a dire non che sono pochi gli studenti, ma che il loro livello di apprendimento è sempre più basso.
0: Okay.
1: Questo è venuto fuori da un rapporto relativo all'anno scorso, chiaramente, quindi al 2025, dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. In pratica è venuto fuori che crollano la lettura, la matematica in particolar modo, i risultati delle materie scientifiche rimangono più o meno stabili rispetto agli anni precedenti, però insomma il dato significativo è proprio il calo della matematica, e qui ci si può mettere, cioè ci mettiamo dentro un po' tutti, ma quello che mi preoccupa maggiormente è il calo della lettura. Cosa vuol dire? Nel senso che la capacità di leggere, di comprendere, rappresenta la base, diciamo, dell'apprendimento scolastico.
0: Beh,
1: anche un problema da risolvere, cioè lo devi leggere e comprendere.
0: Una volta c'era tipo proprio la sezione, l'ora di lettura e comprensione del testo.
1: Sì, è vero.
0: Una cosa del genere, insomma, che forse si è evidentemente
1: forse si è persa, e quindi forse anche questo è il motivo. Però diciamo, in questo scenario così un po' sconfortante, in realtà l'Italia non se la passa malissimo, nel senso che il ministro Valditara ha detto che in maniera così un po' ottimistica diceva comunque l'Italia è sopra la media, cioè il sistema scolastico italiano rimane comunque solido, perché rispetto agli altri paesi europei o comunque nel mondo non siamo messi così male. Va detto anche che la media è un po' bassina,
0: ecco,
1: per
0: stavo
1: cui
0: dicendo,
1: quando sei il primo degli scarsi non è che proprio quindi sei lì che sei pronto a risultare.
0: Ho preso 5, male, ma gli altri hanno preso tutti 4, ho capito
1: però comunque siete tutti dei caproni. No, la cosa che è interessante è che effettivamente rispetto ad altri paesi, tipo per esempio la Finlandia, che abbiamo preso sempre ad esempio come paese, cioè, in cui le cose funzionano benissimo, gli studenti sono tutti intelligentissimi e preparatissimi, siamo sopra la Finlandia.
0: Vabbè,
1: così, se ci può confortare.
0: Ma tutto questo mi stai dicendo sotto sotto che la colpa è anche delle facilitazioni che arrivano dall'AI?
1: Questo l'ho detto inizialmente, cioè un po' c'è il discorso dell'AI, un po' c'è l'uso eccessivo dei social, un po' c'è il fatto che non si scrive più a penna e non ci si sforza più di arrivare ai concetti in maniera proprio così analogica e non digitale, non so, in maniera così spontanea.
0: No, chiaro. Quindi questo è un messaggio per tutti gli studenti che domani inizieranno le scuole. Mi raccomando, ritornate a usare le penne e la carta.
1: Sì, anche il calamaio,
0: calamaio.
1: Ve lo diciamo noi che comunque no, io ci avevo solo il buco nel banco, mi sono chiesta a cosa servisse.
0: Il buco nel banco e le cicche attaccate sotto.

0: Potrebbe anche essere che la mancanza di attenzione a scuola potrebbe essere causata dalla signorina di Neffa a volte, che potrebbe anche tornare nei prossimi giorni, della quale ormai tutti la conoscono la natura.
1: Bravo, ma sai che in realtà io la storia della mia signorina non l'ho scoperta tanto tempo fa. No, pensavo che fosse, io e la mia signorina stiamo bene insieme, pensavo che fosse la fidanzata.
0: La fidanzata, beh, dicevo, da un certo punto di vista sì.
1: Eh sì, però pensavo che la chiamasse così, cioè come hai questa formalità nel chiamarla mia signorina? Cioè, mi sembrava un termine anche un po' desueto, non da Neffa. Fa quantomeno, vabbè,
0: educato.
1: Ma infatti non c'è, non è mai troppo tardi per scoprire delle cose. Vedi che Luigi ci scrive: ragazzi, comunque io a cosa servisse il buco nel banco l'ho scoperto stasera. Grazie raga. Grazie Luigi.
0: Perché giovane, vedi?
1: No, mi fa piacere perché soprattutto Luigi ha scoperto questo programma da poco, secondo me. Sì. Pensa che siamo anche un programma attraverso il quale si possa imparare qualcosa. La storia del buco nel banco, comunque, adesso io l'ho scoperto perché non era della nostra epoca, quei banchi lì li abbiamo ereditati,
0: certo.
1: E il buco serviva per metterci il calamaio e col pennino poi andavi a scrivere.
0: Pensa quanti anni avevano quei banchi e di chi erano le gomme che citavo prima attaccate sotto,
1: certo,
0: perché abbiamo ereditato anche quelle
1: belle durone. Sì, quelle lì proprio lì da, mamma mia, che poi quanto era brutto andare a scoprire che te ne trovavi una, cioè,
0: posso dire forse la gomma era la cosa meno peggiore che ti poteva capitare.
1: Cosa c'era sotto?
0: Pubblicità.
2: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio.

0: Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Autunno, colori che cambiano e sapori che restano. Un piatto vero, un calice buono e tempo per te. La vacanza completa quest'autunno è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: On air with Mongi Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.
8: Radio Capital, solo bella musica.

0: Sulle note di James Brown, Giovanni scrive: buonasera ragazzi, comunque vi avviso che nel programma del nuovo anno scolastico che domani andrà a iniziare, sì, ci sarà di più l'uso del corsivo, giusto?
1: E anche dei corsivi, no, perché Madonna, quella roba lì, mamma mia, come si è persa, grazie signore, veramente, cioè io non ne potevo più.
0: Beh, è durata?
1: Beh, fin troppo, posso dire, fin troppo, perché poi è stata presa ad esempio, c'è un sacco di gente che ha iniziato a parlare in corsivi. Mamma mia, che fastidio! Fastidio!
0: Aspetta, sì. Oltre l'uso del corsivo, quindi ritorno.
1: Quindi non quella robaccia parlata, ma il corsivo.
0: Il ritorno alla scrittura manuale, ci sarà anche un ritorno alle filastrocche e alle poesie a memoria ancora.
1: Che bello, Gianni Rodari, sei uno di noi, finalmente. Richard Scarry, quelle belle cose imparate a memoria.
0: Grazie Giovanni, che ne ha ben d'onde, perché è un operatore scolastico che scrive da Sant'Angelo in Vado, quindi siamo nella provincia di Più, Pesaro Urbino. Ma a proposito di lettura, parliamo di libri.
1: Guarda, visto che appunto dice i ragazzi fanno fatica a leggere, in realtà non è vero, perché ho letto i dati recenti, sembrerebbe che la lettura sia sempre più diffusa proprio tra le giovani generazioni, quindi diciamo che c'è un attimo di contrasto tra le due cose. Allora, stasera ho pensato di consigliarvi un libro che piacerà, credo, a tutti, soprattutto a te, Ale.
0: Attenzione, perché le aspettative poi creano
1: problemi. È vero,
0: problemi.
1: Lo dico sempre anche per me.
0: Alzi l'aspettativa, poi.
1: Però, se vi piace il genere thriller psicologico, sì, è un libro corto, meno di, ma saranno 200 pagine, ma scritto grande.
0: Torniamo alle scuole. Oh, quanto hai fatto di te, ma quanto hai scritto?
1: Lo dico per gente come te, vedi che ti ho guardato. Allora, sì, è un libro corto, di quelli, però, io l'ho letto credo in 5-6 ore proprio, perché non riesci a staccarti da questo libro. Si intitola L'Appuntamento, l'ha scritto Pier Giorgio Puligi, che è uno scrittore italiano sardo, bravissimo tra l'altro a scrivere soprattutto thriller. Allora, la storia dell'appuntamento si svolge in un ristorante di lusso. Dico tutto quello che vi posso dire, ma poi a un certo punto mi fermo perché non voglio assolutamente fare.
0: Poi canna acceso qualcuno da me?
1: No, allora, ci sono un uomo e una donna che si incontrano per la prima volta in questo ristorante di lusso, appunto è un locale raffinato, immaginatevi calici di vino, musica jazz, tutte le luci un po' soffuse, insomma un posto bello,
0: romantico,
1: esatto. Lei arriva puntuale, elegante, però capiamo subito che è schiacciata da un pesante debito che deve in qualche modo colmare. Lui si fa attendere un attimo, una volta seduto chiarisce subito di essere l'unico a dettare le regole di quella conversazione, di quella cena. Okay. A quel punto l'incontro si trasforma in una sorta di trappola, cioè ci sono domande scomode, prove psicologiche, ricatti, velate minacce, cioè diventa una roba veramente inquietante. Sì, chiedi pure.
0: No, ti faccio finire poi, perché poi siamo anche in un periodo, in un'epoca in cui se faccio la domanda sbagliata poi è male.
1: No, allora, è un libro che quando l'ho finito l'ho praticamente lanciato e ho detto: cosa diavolo ho appena letto? Cioè, incredibile. Ripeto, 165 pagine, completamente folli, disturbanti, piene di continui colpi di scena. Per cui uno si arrabbia, soffre, resta scioccato, profondamente angosciato. Detta così dici: Mati, scusami, ma che libro ci stai consigliando? Invece no, non posso dirvi altro, ma è un
0: libro, fidatevi,
1: che fa riflettere tantissimo, perché la realtà potrebbe non essere così lontana dalla fantasia scritta da Puligi.
0: Ok, stavo per dire, è qualcosa che ci può dare il cattivo esempio, ma hai già quasi risposto.
1: No, assolutamente, però riguarda in parte quel mondo di intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato anche questa sera.
0: Poi, quindi, ricapitolando,
1: un libro che si legge in modo compulsivo come in preda ad una febbre che divora, si intitola L'Appuntamento, scritto da Pier Giorgio Puligi, che in realtà si scrive Pulixi, ma si pronuncia Puligi, edito da Sam.

0: Ciao ragazzi, Matilde, sono d'accordo con te. È un libro che è spiazzantissimo fino all'ultimo colpo di scena.
1: Sì.
0: Anch'io ho avuto dei singulti, addirittura mi è capitato di tornare indietro a rileggere delle cose pensando di aver saltato qualche riga,
1: sì.
0: Invece no, è proprio così.
1: Sì.
0: Particolare, un libro particolare. Sì. Ciao, baci.
1: Grazie, ciao. Cinzia, baci anche a te.
2: No, ragazze, quanta hype che state creando su questo libro, di cui arrivano anche le foto, perché poi è sempre molto bello, Matti, quando tu consigli dei libri,
1: sì.
2: Scatta inconsapevolmente tra gli ascoltatori, le ascoltatrici, insomma, al 342-342-2190 il ce l'ho, manca. Generalmente questa cosa è molto divertente.
1: Allora, Arianna,
2: in questo caso ce l'avete in tanti.
1: Arianna, per esempio, ha mandato la foto di lei con Puligi.
2: Felice,
1: con...
2: No. Purtroppo, no, Felice Pulici era un vecchio giocatore scomparso ormai da quasi 8-9 anni. Un vecchio giocatore della Lazio.
1: Vabbè, comunque sia, scusami, non avevi fatto bene a precisarlo. Per me, che di calcio sai bene che.
2: Però poteva essere una domanda: Felice? Sì, abbastanza vicino a Pulici.
1: Certo. Infatti, io ho pensato a quello perché è sorridente, appunto, con Pulici alla presentazione di un altro libro. Poi sono arrivate anche le foto delle copertine dell'appuntamento, quindi quello di cui abbiamo parlato questa sera. Quindi qualcuno di voi ce l'ha già lì sul comodino pronto ad essere iniziato. Io ve l'ho detto, cioè non vi aspettate una lettura leggera, perché vi farà riflettere tantissimo, secondo me, sul nostro mondo, cioè sul mondo che stiamo vivendo, e quello che succede nel libro in effetti potrebbe succedere, potrebbe, ma adesso non posso svelare altro. Mari da Torino dice: comunque guarda che tutti i libri di Puligi si leggono così, in modo compulsivo. Sono d'accordo, e infatti è un bravissimo scrittore di thriller.
2: Dice con una domanda la sua, non è un'affermazione quella di Mari, no, perché dice c'è.
1: No, è un'affermazione da lettrice affezionata. Guarda che Puligi ha una fan base incredibile. Sì, anche perché è molto attivo sui social, fa un sacco di video e racconta anche dei suoi libri, per cui tiene attiva la community.
2: Vedi, noi ogni tanto siamo critici nei confronti dei social network, magari io in particolare, però quando hai degli argomenti e dei contenuti, in questo caso il tuo proprio lavoro e quindi i tuoi manoscritti, e usati bene, chiaramente hanno un effetto assolutamente positivo nei confronti non solo tuoi, ma anche della massa che viene a conoscenza di cose che magari non avrebbe.
1: Aggiungo anche un'altra cosa,
2: conoscere.
1: Che in realtà sta spopolando sempre di più. I social servono anche a far girare la cultura, e la cultura dei libri che si sta diffondendo sempre di più grazie ai raduni di lettura, se vi ricordate la settimana

0: La scorsa abbiamo ospitato Francesca Marson, ci sono ancora posti tra l'altro credo per il suo primo raduno di lettura in Liguria, e cercatela sui social Nuvole d'Inchiostro. Dopodiché spopolano anche i silent reading party, tantissimo, le librerie, le biblioteche, i book bar, cioè vanno forti proprio i posti in cui ci si ritrova a leggere anche ognuno il proprio libro, ma poi ci si scambiano consigli di lettura, quindi è diventato un rito sociale.
1: Perché ormai si cerca la pace, si cercano la pace e la serenità in questo mondo che corre veloce, caotico, che non ti lascia spazio per le emozioni, per i sentimenti.
0: E questa è la tua vita, scusami.
1: No,
0: stai descrivendo.
1: Sentimenti a volte anche dannosi, dolorosi, come lasciarsi un giorno a Roma. No.

scusate, se voglio leggermi un libro, ma è così bello stare a casa sul divano con i cani, i gatti, se ce l'abbiamo, sì, il compagno, la compagna, nessuno. Devo andare a un party per portarmi il mio libro e leggerlo, sembra veramente assurdo. No, il libro si legge per i fatti propri, a casa, in silenzio, un po' di musica, leggerezza,

0: Ciao.
1: Allora, intanto obiezione pertinente, lo dico io, sì. Però o in silenzio o un po' di musica, ma delle due l'una.
2: Hai ragione,
1: caro Riccardo,
2: hai ragione, in effetti, vabbè, ma lui voleva dire comunque in un ambiente tranquillo,
1: intimo,
2: in cui al limite sono ammessi solo i cani, gatti, la compagna, se zitta, rigorosamente.
1: E la buona musica.
2: No, però ha ragione, di Radio Capital,
1: esatto.
2: Però la radio, sai che secondo me quando stai leggendo, adesso lo dico da lettrice, distrae, perché comunque ci sono le voci sotto, poi magari ti incuriosisci, senti una cosa, poi col punto devi mettere il segno tutte le volte.
1: Però adesso, fuori dagli scherzi, sì. Riccardo, secondo me è poi una questione che è, insomma, del tutto condivisibile. Se io voglio leggere un libro, perché devo andare a condividere,
2: ma allora,
1: la mia esperienza con qualcuno? Sto a casa mia.
2: Rispondo, perché in realtà il intanto è silent.
1: Rispondo,
2: rispondo perché io ho partecipato a Silent Reading Party.
1: Sì.
2: Dato è Silent Reading Party. Se vi fate fuorviare dalla parola party, dici ah, una festa in cui si legge, quindi
1: vabbè,
2: c'è confusione. Invece no, perché ci si trova tutti, ognuno porta il suo libro, ci si trova in un parco, in una biblioteca, in un bar, adesso lo organizzano veramente ovunque, e tutti rigorosamente in silenzio o al limite con un sottofondo musicale, però che
1: scelto da chi?
2: Scelto da Riccardo,
1: ah,
2: okay. Che dice in
1: giusto,
2: silenzio o con la musica, e dopodiché ognuno legge il proprio libro. Poi alla fine, volendo, c'è il momento di confronto, ma dopo due ore.
1: Tu
2: fai un'oretta, due di lettura.
1: Ma domanda, da insipiente, tutti dobbiamo leggere lo stesso libro?
2: No, okay. Beh, poi ci sono.
1: E allora con chi mi confronto? Se io sto leggendo.
2: Io do una sbirciatina. Scusa, tu in spiaggia o sui mezzi pubblici non dai una sbirciatina a quello che.
1: No,
2: ho capito, anch'io, però do una sbirciatina a quello che leggo. Ah, hai capito?
1: E quello la chiude come a scuola per non farti copiare.
2: No, non è detto, perché non mi faccio beccare. Quindi, però mi piace sempre dare una sbirciata a quello che leggono gli altri.
1: È per colpa di persone come te che adesso tutti hanno le mascherine nere sui telefoni.
2: Ma
1: perché
2: dai,
1: devi sbirciare, cosa guardava la gente?
2: Ma tanto la gente non legge sul telefono, legge comunque sul libro.
1: Siamo lunghi. Senti, stai bussando?
2: Sì.
1: Chi?
2: C'è.
1: Marvin Gaye. Let's move it.

0: Da Charlie Puth e Meghan Trainor con la loro Marvin Gaye, disco che ormai avrà ben più di una decina, vabbè 11 anni dai, pensavo peggio insomma.
1: Sì, in effetti.
0: Forse più lontano.
1: No, invece. Sembra è la percezione del tempo che passa.
0: Lontano il prossimo weekend. Ah no, vuoi leggere qualcuno?
1: Volevo salutare Rosalba, sì, che dice comunque io ho partecipato a una lettura collettiva, un progetto di Baricco con sottofondo musicale, è vero, l'hanno fatto a Roma quest'estate, e dice abbiamo letto tutti quanti insieme Le Notti Bianche, è stata una bellissima esperienza. Ah, beh, poi Le Notte Bianche è un libro stupendo, però
0: io
1: comunque...
0: ho già finito, tu sei ancora lì
1: no, con lo stesso ma libro. No, questo sei tu, sì. Guarda, tu sei rimasto proprio ai tempi della scuola, sì, comunque sì, hai ragione, il prossimo weekend mi sembra lontanissimo.
0: Va bene, grazie Ilaria, grazie a Tommaso in regia a Roma, grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia, adesso arriverei nella medica, noi ci risentiamo il prossimo weekend qui a partire dalle 18, grazie Mati,
1: grazie Ale, baci a tutti,
0: buona
1: voi
0: domenica.
1: Buona settimana,
0: ciao.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
11: In arrivo le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. Apriamo con la guerra in Ucraina. Alcuni droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno diretto da Kiev a Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Non ci sono vittime. A fuoco anche una stazione di servizio con diversi camion. È stato un attacco deliberato, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Mosca intanto auspica la ripresa di colloqui a 3 con Kiev e Washington e apre la disponibilità di Cina e India a mediare per la pace. La politica, il Partito Democratico è pronto alle elezioni. Noi siamo pronti in qualsiasi momento, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein nel comizio di chiusura della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia. È Giorgia Meloni che deve dirci quando ci porterà al voto e visto che il governo

0: inverno è stato inutilmente lungo, prima è, meglio è per il paese. La cronaca a Villatore in provincia di Padova, un uomo di 70 anni ha soffocato l'anziana suocera con cui conviveva. Al momento del delitto i due erano da soli in casa. La vittima aveva 97 anni con diverse patologie. Veniva accudita dalla figlia e dal genero che ora è stato portato in carcere. Lo sport, il Napoli batte il Bologna 1-0 con un gol di Lobotka, il Lecce supera il Monza 3-2, questa sera Sassuolo-Juventus. Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Madrid ed è l'ottavo successo quest'anno. Il pilota italiano passa il traguardo davanti a Verstappen e Norris, penalizzato dalla safety car. Quarta la Ferrari di Leclerc, Hamilton fuori per un guasto ai freni. Antonelli ora ha 81 punti di vantaggio su Russell in classifica generale. La MotoGP, a Misano vince Marc Marquez, che così appaia Jorge Martin in testa alla classifica del mondiale piloti. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, purtroppo è caduto al primo giro. Con le news di Radio Capital ci risentiamo domani mattina alle 6.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore residui temporali al sud, specie sul basso versante tirrenico. Per il resto situazione tutto sommato tranquilla, con cielo poco nuvoloso nella mattinata di domani, pressoché sereno su tutte le regioni centro-settentrionali. Qualche nube in più al sud, con locali addensamenti e qualche piovasco possibile tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio possibile ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Sembra una storia scritta per il grande schermo. Le coriste abituali non si presentano ad una sessione di registrazione e lei e le sue amiche, che da tempo coltivano la musica, hanno già cominciato ad incidere qualche singolo con qualche piccola etichetta indipendente.

0: Riprendiamo il nostro viaggio da qui. Bentornati a Soul Sista.
1: Soul Sista. Da, da, da.
0: Eccoci, ci siamo. Un saluto a tutti da Irene la Medica, da DJ Steve Dub qui al mio fianco. Stasera abbiamo cominciato e continueremo a respirare gli anni 60, il periodo in cui il soul metteva il suo vestito buono e ambiva a diventare pop. Sono gli anni delle radio accese in macchina, dei vinili sui giradischi, dei vestiti impeccabili, delle grandi orchestre, ma anche dell'amore libero e delle lotte politiche. Riavvolgeremo il nastro del tempo per ritrovare il sound analogico del soul anni 70, la nostalgia degli anni 90 che riemerge sempre più spesso nella scena contemporanea, e poi rimetteremo il nastro in play verso il futuro seguendo gli artisti più eclettici e innovativi di oggi. Ci siamo portati dietro anche il nostro libro delle rime e aggiungeremo un capitolo al Book of Rhymes a bordo della PT Cruiser di Moraf e Sesa. Quindi, se il programma vi piace, mettetevi comodi perché si riparte con il nuovo 320. Questo è Who You Think You Fooling.

Piano Kiki Hunter, meglio conosciuti come 320, hanno da poco pubblicato il lato B di Separated from the Noise, l'album acclamato uscito l'anno scorso, con cui hanno praticamente conquistato tutti gli amanti del New Soul. Il nuovo capitolo si è guadagnato subito paragoni lusinghieri per la sua capacità di evocare quel sapore

che G. Scott e gli Sweetback hanno reso inconfondibile negli anni 90, quindi se amate il lato A, adorerete il seguito. Armonie sontuose, ritmi rilassati e splendide curve melodiche per poco meno di 30 minuti in cui lasciarsi completamente andare, possibilmente ad occhi chiusi. Un sogno. Ok, restiamo tra le novità, anche se il prossimo pezzo che voglio proporvi evoca immediatamente gli anni Ottanta. Si tratta della bellissima versione di Michelle and the Occhiello del classico di Dennis Edwards, Don't Look Any Further, che ospita Leanne Lavas.

un piccolo assaggio da Synonym, il nuovo concept album di Michelle in uscita il 2 ottobre. Manca poco, presto quindi scopriremo tutti questi duetti in cui la bassista verrà affiancata da diversi artisti che in ogni traccia rappresenteranno un determinato gender. Insieme esploreranno temi come la gioia, l'identità e la liberazione queer. Michelle non è nuova alle cover, ricordiamo tutti la sua splendida interpretazione del classico di Bill Withers, Who Is He and What Is He to You, contenuta in Peace Beyond Passion del 96, quindi sono sicura che anche in questo caso ci stupirà e che questo progetto tornerà spesso qui a Solsista. Ma continuiamo a muoverci su quella linea sottile che separa il passato dal futuro con il bellissimo album del 2011 di Rafael Sadiq, Stone Rolling. Un album innamorato della grande musica degli anni 60. Vi faccio sentire Moving Down.

Ci siamo passati tutti. Incontri una persona che hai amato e devi decidere: tiro dritto o mi fermo? Una parte di te vorrebbe che quella porta si riaprisse, l'altra sa che forse è arrivato il momento di andare avanti. È una storia universale quella che Rafael Sadiq racconta in Moving Down the Line, avvolta da quell'inconfondibile sapore Motown a cui lui rende omaggio in tutto l'album Stone Rolling. Ma lasciamo idealmente Detroit e Oakland adesso e spostiamoci in Europa, a Bruxelles. Voglio introdurre un artista davvero intrigante. Lei si chiama Aja e il pezzo che sto per proporvi è pura poesia. Better Bitter. Sentite che stile.

Un album avanti anni luce, debutta così l'artista di Bruxelles Eja, che trasforma il Golden Retriever in un verbo e lo usa come simbolo di quella vita patinata che ci viene venduta come successo. Si chiama così l'album, è un progetto ambizioso, testi consapevoli che indagano il sistema violento in cui viviamo, una voce ricca, profondamente espressiva, che si libra come una piuma in un universo fatto di jazz, soul, R&B, teatro, poesia. Un artista che non ha paura di osare, di spostare i confini e soprattutto di dire quello che pensa. Ci piace molto. Ma chiudiamo questa prima parte del nostro viaggio a Memphis, regno della Stax e culla dell'indiscussa soul Queen Aretha. Something you can feel, a soul sister.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
4: 90 secondi, non uno di più.
3: E se l'idea funziona, si sente subito.
5: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, Mai più senza. Ogni mercoledì, in prima serata, sul 9.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
3: On air with Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.
4: Radio Capital, solo bella musica.

0: Il nostro viaggio ricomincia con tutta la magia di Rising to the Top di Kenny Burke, artista che abbiamo già incontrato spesso nei nostri viaggi dentro la storia del soul, prima con i Five Stair Steps, poi come bassista, autore, produttore e naturalmente anche con questo pezzo che riconosciamo al primo ascolto. Che si tratti dell'originale o di una delle tante hit costruite sulle sue fondamenta, questo classico rappresenta un piccolo pezzo di DNA della black music anni 80. Gli abbiamo anche dedicato un Digging in the Crates, dove tra le molte hit naturalmente c'era anche il celebre Puffy remix di Love No Limit di Mary J. Blige. Se ve lo siete perso potete recuperarlo nei nostri podcast che sono sempre disponibili sul sito di Radio Capital, insieme alle nostre playlist naturalmente. Comunque stiamo parlando dell'alba dell'hip hop soul di Mary J. Blige e di un classico What's the 411 uscito in due edizioni, quella originale e la successiva versione remix che ha avuto altrettanto successo, ma noi ci concentriamo sulla prima che stasera celebriamo con You Remind Me.
1: Hey, what's up? I'm Mary J. Blige and I'm chilling with my girl Adine, the only one and only soul sister. You remind me.

Remind Me di Mary J. Blige, oltre chiaramente al richiamo esplicito a You Remind Me di Patrice Rushen. Produzione firmata Dave Jam Hall, la buona vecchia scuola di New York. Ma torniamo ai giorni nostri adesso e facciamoci un giro a Carson, la culla di Reason, rapper che è sempre il benvenuto a Soul Sista. Lui nasce nella TDI di Kendrick Lamar e Schoolboy Q e recentemente è tornato con questo nuovo progetto, Moving Towards Love Pink. Sono tre dischi, tanti stati d'animo e dentro anche quel sapore R&B di Doing Too Much che ospita Eric Bellinger e Isaiah J.

Doing Too Much, Reason insieme a Eric Bellinger e Isaiah J. Come dicevo, un progetto ambizioso in cui si è spostato definitivamente verso queste sonorità soul, R&B, e in cui mostra maggiore sicurezza, consapevolezza, anche quando parla di frustrazioni, peso delle responsabilità, gli alti e bassi della vita. Ma ora facciamo un piccolo salto indietro con uno dei duetti più infuocati degli ultimi 3 decenni, quello tra Alicia Keys e Maxwell, Fire We Make.

Fire We Make. Quello che rende questo pezzo così avvincente è che la resistenza e la resa avvengono nello stesso momento. I personaggi interpretati da Alicia Keys e Maxwell qui sono attratti l'uno dall'altra come falene verso una fiamma. Continuano a dirsi che non possono stare lontani, mentre questa tensione cresce e diventa sempre più palpabile. Alicia racconta l'attrazione come una forza a cui è sempre più difficile opporsi, mentre Maxwell alimenta quel fuoco spingendolo oltre, verso qualcosa di più rischioso, pericoloso del semplice romanticismo. E quando le loro voci si intrecciano su quei continui no, no, no, no, stanno cantando l'inevitabile. Entrambi sanno che stanno giocando col fuoco, ma nessuno dei due vuole davvero tirarsi indietro. E così, immersi in questa atmosfera bollente, abbiamo preparato due torte e disposto le candeline, perché ci sono due cose da festeggiare. La prima è che esattamente 25 anni fa Radio DJ cominciava Sossista. La seconda invece l'abbiamo preparata per Bilale, il suo primo album First Born Second, che debuttava con un singolo che per lui sarebbe diventato un manifesto e per noi un inno.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Riapriamo con Lynn Collins, The Female Preacher, una delle regine della review di James Brown, insieme a Marva Whitney e Vicky Anderson. Tutti conosciamo Think About It, il suo primo album arrivato nel 1972. Take Me Just As I Am invece fa parte di quella serie di singoli che non verranno mai pubblicati su un album vero e proprio, ma finiranno nelle diverse raccolte dei JB's, che in fin dei conti contengono alcune delle migliori tracce della famiglia del Godfather. C'è ancora Soul Sister Radio Capital, la nostra prossima tappa in New York. Vi riportiamo nella Desi Age, all'inizio degli anni 90, con i De La Soul e la loro hit Ring.

Nel 1989 i De La Soul erano tre ragazzi del college che sfidavano gli stereotipi dell'hip hop semplicemente divertendosi. Con quest'album, 3 Feet High and Rising, cambiano le regole. Ritmi, bassi, groove, campionamenti pescati ovunque, da Liberace ai Funkadelic, e quella positività colorata che diventerà la loro cifra. Ok, torniamo alla nuova scena sola adesso con un primo assaggio dal nuovo album di Jazz Caris. Cominciamo da Love's Gone.

0: Paduista, questo pezzo di Jess Caris, che nel resto dell'album invece sperimenta di più con l'elettronica. C'è Sassista Radio Capital, torniamo in casa Stax con David Porter e la sua meravigliosa versione del classico reso famoso dai Flamingos, I Only Have Eyes For You.
1: Greetings and love everyone, this is Cody Chestnut and you're listening to Soul Sister Irina. Peace.

Nel 1970 David Porter pubblica Gritty, Groovy and Getting It, il primo dei suoi quattro album per la Enterprise. Continua a lavorare però con il suo socio, il suo storico compagno di scrittura alla Stax, Isaac Hayes, che raccoglie diverse riletture di brani che Porter aveva amato e cantato durante la sua carriera. Tra questi c'è anche questa versione decisamente fuori dagli schemi di I Only Have Eyes For You, pezzo scritto nel 39 da Harry Warren e Al Dublin per il film Dames e reso celebre dai Flamingos nel 59. Un piccolo tesoro tutto da riscoprire. Continuiamo la nostra caccia nella scena contemporanea, perché tra le centinaia di produzioni che escono ogni mese si nascondono ancora dei piccoli gioielli, come Back Tonight Is Love, The Night Wonder, Giada, Saya e Iris Moon.

Alexander è un nome molto familiare, molte delle hit che conosciamo portano la sua firma. Jay-Z, Destiny's Child, Kendrick Lamar, La Badu, solo per citarne alcuni. Sotto la sua guida e produzione esecutiva, qualche settimana fa è arrivato The Zenith, il debutto del duo Giada e Saya. Si tratta di un affare di famiglia perché Giada è sua figlia e produce interamente il disco, mentre al microfono appunto c'è Saya, rapper di Fayetteville, città dalla quale proviene anche J. Cole. Sono 15 tracce di rap lirico costruite su campioni e sulle produzioni di Giada con varie collaborazioni prestigiose, un vero passaggio di testimone. Dalla vecchia scuola a una nuova generazione pronta a preservare l'anima dell'hip hop. Ma spostiamoci sul fronte R&B con un altro classico dell'era d'oro, l'SWV con I'm So Into You.

da It's About Time 1992, I'm So Into You. Le SWV sono tornate prepotentemente nell'immaginario R&B contemporaneo. C'è questo nuovo trend che mette proprio il nome del gruppo SWV al centro di varie canzoni. L'hanno fatto Summer Walker, Ambre, Carrie. Sono tutte ballad che in comune hanno quella sensualità e appeal che ha reso le SWV delle icone assolute dell'R&B anni 90. Continuiamo a percorrere il solco dei classici adesso con Foster Sylvester, Misdemeanor.

Siete ancora con Soul Sista, Radio Capital. Chiudiamo questa parte del nostro viaggio con Kenyon Dixon, I Choose You, e poi un piccolo break, paghiamo il conto e torniamo. Restate con noi.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Cresce a San Diego, fonda gli High Fives, il gruppo da cui poi nasceranno i Friends of Distinction e i Fifth Dimension. Gira in America in tour con Ray Charles e in poco tempo con i suoi Friends of Distinction comincia ad assaporare successo. Arrivano Grazing in the Grass, Going in Circles, milioni di dischi venduti e tutto quello che veniva insieme alla fama, tour infiniti, groupies, droga, eccessi e una vita vissuta sempre a 100 all'ora. Aston racconta tutto nella sua autobiografia Can You Dig It, restituendo un'immagine incredibile di quegli anni, musicalmente creativi, innovativi e completamente fuori controllo. Tra le tante loro perle c'è anche questa rilettura del classico dei Four Tops, nella loro versione ancora più elegante e sofisticata, sospesa tra il sound Motown, Barbacara e il jazz. In a Woman Like the One I Got. Ma cos'è l'innovazione? Forse è riuscire a dare una sbirciata al futuro prima che il futuro arrivi. E allora, se volete vedere che cosa c'è dall'altra parte, allacciate le cinture, fate in fretta, prima che il mondo esploda, e godetevi il viaggio con Erykah Badu e The Alchemist. Questo è Valentine, featuring Drum.

Se non sbaglio, il pezzo gira sul sample di Barry White, Playing Your Game, Baby. Che Alchemist e la Badu, che sia mai che dica soltanto Alchemist, hanno deciso di così comprimere, tenere un po' nascosto, ma che è lì, si sente. Ok, restiamo in famiglia, restiamo tra alieni e facciamoci un giro a Stanconia adesso con il classico degli Outkast.

un luogo immaginario, uno stato mentale, una terra promessa in cui le persone possono sentirsi libere di esprimersi e di essere completamente se stesse. Il masterpiece degli Outkast, Stankonia, quest'anno compie 25 anni e ci sembrava giusto celebrarlo con So Fresh and So Clean. E così, precisi e stilosi, ci presentiamo adesso con una miscela di Afrobeat, R&B e pop, pronti a contagiarvi con la freschezza di Tyla e della sua hit Water. Baby.

singolo del rapper di origine nigeriana, quindi in qualche modo restiamo in zona, Moraf, che ci fornisce riferimenti, citazioni, slang e molto altro da scoprire a bordo della sua PT Cruiser.

Moraf apre con la linea Cooler, Wish I Never Knew You, We Were in the Backseat of Your Mama PT Cruiser, evocando subito l'immagine vivida di un'estate vissuta in movimento. La Chrysler PT Cruiser, amata per il suo eccentrico design retro ispirato agli anni 40 e per i suoi interni spaziosi e modulari, è stata prodotta fino al 2010. Da allora è diventata l'oggetto del desiderio di molti collezionisti. È in parte una macchina del tempo, in parte il simbolo di un'epoca più innocente. Ed è proprio da qui che parte Moraf, dalla memoria di quegli anni, quando quella macchina era lo sfondo di giornate passate con gli amici, tra musica, freestyle e viaggi senza una meta precisa. Moraf e Seiza sono cresciuti insieme nel New Jersey, immersi in una cultura creativa fatta di gospel, poesia, viaggi notturni in macchina e freestyle nei driveway. E la PT Cruiser è il simbolo di quegli innumerevoli pomeriggi trascorsi fianco a fianco.

Nel suo verso Morafri avvolge il nastro e ci porta dentro la sua storia e i suoi ricordi legati all'adolescenza. Ci sono alcuni riferimenti piuttosto semplici, ma anche alcuni giochi di parole. Rambo, Tess Guri, No Campbell, cita l'iconico personaggio

pallone e la celebre marca di zuppe Campbell. Questa rima prepara il terreno per la linea che arriverà verso la fine della strofa, un gioco di parole che racconta quanto fosse preso. I was soup 'cause she chose me. Nel verso l'abbiamo anche sentito paragonarsi a John Coltrane in Feel Like Coltrane with a New Sax, un genio con un nuovo strumento a disposizione, pronto a spingere ancora più avanti la propria musica. E dopo aver raccontato il trasferimento a Washington DC, ricorda i tempi della Howard University. Qui arriva il riferimento a Geechee, comunità afroamericana delle Country del South Carolina e Georgia. Seguono una serie di dettagli che sembrano quasi istantanei di quegli anni. Bubble goose, il piumino invernale, beef and broccoli, il classico piatto dei ristoranti cinesi americani e Jill, probabilmente Jill Scott in sottofondo. Nel finale il tono cambia. Going down memory lane, all it really did was remember the pain. Tornare con la memoria a quei giorni non significa necessariamente ritrovare la felicità, a volte significa ricordarsi anche il motivo per cui tutto è finito. E infatti la chiusura è amara, lei è cambiata, il rapporto è diventato strano e quella Petty Cruiser, che sembrava una macchina del tempo, finisce per riportarlo dritto al dolore.

0: Verso Verse, Seiza ritorna ai suoi primi incontri con Mo, a quando la portava out to the boonies, in mezzo al nulla, e per descrivere l'atmosfera cita i Goonies, il film cult degli anni Ottanta. Il suo street attitude emerge nella rima Let the mother bitches chase the meat, I don't know the taste of defeat. La star della TDI usa meat in senso allusivo per riferirsi agli uomini, al sesso. Lascia la ricerca alle altre, lei non ha bisogno di inseguire nessuno e soprattutto non conosce il sapore della sconfitta. Dopo qualche punchline sulle nuove arrivate che la sfidano ma vorrebbero essere lei, arriva la confessione. Driving home, I think you a lot, I just want my old nigga back. Ed è qui che la corazza si rompe, vorrebbe tornare indietro e riavere quella relazione. La chiusura è ancora più intensa, like pushing angel dust every time we make love. Angel Dust è il nome di strada della PCP, una droga allucinogena conosciuta anche come polvere d'angelo, diventata particolarmente nota negli anni 70. Seiza usa questa metafora per descrivere una relazione pericolosa, intensa, che crea dipendenza, e così chiude il cerchio. Dietro le battute, la sicurezza e le provocazioni resta il ricordo di un amore che nessuno dei due sembra davvero riuscire a lasciarsi alle spalle.
1: Sister, soul sister, I am Geechee Sway.
2: And yo, it's Sonny Chiba. Yo, can't blow out forever.

è volato, ma giauto per citare Lauryn Hill, Pras e Wyclef, pronti o no, Sossista torna anche il prossimo weekend qui su Radio Capital, sempre alle 20. Adesso è arrivato il turno di Mix con Night for Heroes. E mentre si prepara vi lascio con Al Green, Let's Stay Together. Grazie per essere stati con noi, sono fuori. Grazie Steve.

0: this is Coltrane and I'm here. So,
1: allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Da Troni fino al 16 settembre.

0: 50. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

i leggendari Kinks, esponenti di punta degli anni 60, ma non solo, con Waterloo Sunset, riferendosi chiaramente a una stazione ferroviaria e anche della Tube londinese.

Su Radio Capital la domenica sera c'è Night to Heroes che è con me, che sono Mixo, e con la nuova regista che si chiama Sandra Scoop, che vuole mantenere un po' di anonimato perché il mistero le si addice. Per due ore insieme, come ogni domenica, andiamo in giro un po' di qua, un po' di là, sia musicalmente che anche nell'ambito delle arti più in generale. E oggi vi porto a Londra, nella mia amata Londra. Spero che possa essere un amore condiviso, vero? Una città che nel corso dei decenni e degli anni ciclicamente ha espresso tanta bella roba. Su Radio Capital quindi parte Night to Heroes. Abbiamo già ascoltato i Kinks come esponenti della swing in London, quindi di quel fenomeno che occupò tutte le arti, non soltanto la musica. E a questo punto ascoltiamo i Pre-Who. Cioè, gli Who, prima di chiamarsi Who, si chiamavano High Numbers e fecero un microscopico successo con questa canzone che si chiama I'm the Face, che era proprio il manifesto dei mods di quell'epoca. Swing in London su Night to Heroes questa sera qui a Radio Capital.

La dolce Marianne Faithfull, che purtroppo ci ha lasciato di recente, era la fidanzata all'epoca di Mick Jagger. Vabbè, chi non era fidanzata di Mick Jagger, che veramente era uno sciupa femmine, ancora oggi lo fa, che ha già 83 anni. Beato lui. Questa era A Still Go By, una canzone appunto dei Rolling Stones, che portò anche a successo Marianne Faithfull, una delle donne protagoniste della Swing in London degli anni 60, grazie anche a Mary Quant, che si dice ancora oggi sia stata colei la quale aveva inventato la minigonna. Qualcuno dice no, era Courrèges a Parigi, non lo so, diciamo che la storia segnala il nome appunto di Mary Quant. A proposito di ragazze, ce n'era una che si chiamava Zandra Ann, che non vi dice proprio niente, Zandra come la nostra regista, e che in realtà come nome d'arte prese quello di Sandy Shaw, la vecchia ciabatta all'ascolto, cari amiche e cari amici, forse ve la ricordate, anche perché era soprannominata la cantante scalza, cioè tutto dava scandalo, anche andare a scalzi sul palco, e lei era scalza a piedi nudi, era così. Pensate che tornò in classifica molti anni dopo cantando una canzone, facendo una cover degli Smiths, che erano molto ammiratori di Sandy Shaw. Ma torniamo agli anni 60 con un suo successo di quel tempo, Girl Don't Come, qui su Radio Capital, Sandy Shaw.

delle band più importanti della Swinging London, gli Small Faces, che poi si sarebbero tramutati in Faces lasciando Small, e in parte Steve Marriott, il cantante, il maggior compositore, chitarrista, formerà gli Humble Pie. Che band eccezionale, questa era All or Nothing. Ma non soltanto Swinging London negli anni 60, è chiaro, il 1966 fu un anno importantissimo, se avessi la macchina del tempo me ne andrei dritto filato in quell'anno lì a Carnaby Street a comprare la qualsiasi, eccomi qua. Anche nel 1979 Londra e l'Inghilterra in genere tornò a essere importante sotto i riflettori con il cosiddetto Mod Revival. Esponenti di questa corrente, sia estetica che musicale, ma anche di attitudine, erano anche i Madness, che in realtà facevano più ska che musica mod, e poi i Jam. Li ascoltiamo uno in fila all'altro, prima i Madness con Embarrassment e poi i Jam con London Girl.

0: modi di interpretare il mod revival, o perlomeno quel tipo di atmosfere, alla fine degli anni 70, i Madness, chiaramente più sul versante ska, i Jam, più sul versante mod assoluto, e le Bananarama, che abbiamo ascoltato con Cruel Summer, era un enorme successo di quegli anni lì, che erano chiaramente sul versante più pop. Però tre cose veramente che sono rimaste nella storia e nel nostro immaginario. Che bella musica. Questa è Night of Heroes qui su Radio Capital. Vi aspetto fra pochissimo. Ciao, sono Mixon, ciao ciao.
1: Amare vuol dire lasciare qualcosa di sé agli altri perché sia custodito per sempre. Alfai, fondo per l'ambiente italiano, da 50 anni ogni lascito testamentario ricevuto, dal più piccolo al più grande, ci ha permesso di tutelare e valorizzare oltre 70 luoghi speciali e 8 milioni di metri quadri di paesaggio. Non servono somme ingenti. Anche i piccoli gesti saranno preziosi per sostenere tanti nuovi progetti per il futuro dell'Italia. Lascia un segno anche tu. Scopri di più su faiunlascito.it.
2: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
3: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
3: Una produzione, One Podcast.

Un altro piccolo spostamento temporale, perché dalla fine degli anni 70, quando ci fu il Moto Revival e quindi Jam e compagnia bella, all'inizio degli anni 80 comunque Londra e l'Inghilterra tornò a comandare prepotentemente grazie all'avvento della New Wave. Poi, come dire, c'erano mille sottogeneri della New Wave, ma per comodità la chiamiamo così. Eccoci qua, siamo sempre qui su Radio Capital con Night of Heroes, le domeniche sere con me che sono Mixo dalle 10 a mezzanotte, e con la regia la nostra amica Sandra Scoop. Scusa Sandra, ma non riesco a memorizzare tanto il tuo nome. C'avevo sempre Alex Paletta, ero abituato a quel carciofo di Alex, adesso c'è Sandra Scoop che è molto meglio. Torniamo lì all'inizio degli anni 80, quando trionfava il movimento dei New Romantic, ne abbiamo parlato mille volte anche con Tony Hadley degli Spandau Ballet, e mille volte ho ribadito che in quel microscopico club, una cantinaccia puzzolente però dove veramente c'era la scena, diciamo, Boy George stava al guardaroba. Boy George, che abbiamo appena ascoltato insieme ai Culture Club Time, ultimamente ha fatto una canzone che non mi è piaciuta granché, ci siamo capiti, non approfondiamo. Tutto ciò merito di sempre e solo lui, David Bowie, David Bowie, David Bowie.

l'ho detto all'inizio, David Bowie. Ma c'era pure Mark Bolan, il suo caro amico. Purtroppo la carriera di Mark Bolan fu interrotta dall'incidente automobilistico, stava sulla Mini, guidava la sua compagna, la sua fidanzata, si schiantarono contro un albero e purtroppo Mark Bolan è andato via prematuramente. Devo dire che però la sua carriera era in una fase calante, molto deprimente anche per lui. Era Ride a White Swan, chiaramente, e adesso uno ricorda sempre David Bowie. Ma ragazzi, ma i Roxy Music dove li mettiamo? Pure quelli sono arrivati addirittura prima del successo di The Rise and Fall of Ziggy Stardust, quando Bowie si è trasformato in Ziggy Stardust, è lì che è esploso. I Roxy Music, importantissimi. Questa si chiama Out of the Blue ed è uno dei pezzi di, scritti chiaramente da Brian Ferry, perché poi gli altri erano importanti, ma Brian Ferry scansati proprio, sta diventando un bel signor anziano. Bravi Roxy Music, Out of the Blue.

Questi erano gli Sweet, una delle band più stupidine forse dell'epoca, ma ragazzi hanno inanellato anche loro una canzone più bella dell'altra, una in fila all'altra. Devo dire che non era frutto loro, perché all'inizio non gli facevano scrivere le canzoni, poi a un certo punto della loro carriera si ribellarono e cominciarono a vestirsi un po' più da macho, diciamo, con un abbigliamento che poteva anticipare un po' l'heavy metal, quindi cuoio, catene, borchie, ma agli inizi erano decisamente glam rock. Il glam rock è stato un fenomeno tipicamente inglese, detto anche glitter rock perché era molto sberluccicante, musica ultra popolare negli anni 70 che vedeva appunto tra gli altri anche gli Sweet. Diciamo che fu un fenomeno sviluppato principalmente nel Regno Unito grazie appunto a Mark Bolan dei T-Rex, che forse è stato il primo a mettere piume, lustrini, i cilindri in testa, poi il suo amico David Bowie, l'abbiamo già citato, e dopodiché tutti gli altri. Ho letto, anzi ho sentito un'intervista di recente con Gene Simmons dei Kiss. Sapete che i Kiss hanno basato molto della loro carriera sull'immagine che hanno proposto, no? L'immagine è decisamente rivoluzionaria, tutti truccati con quegli abiti assurdi. Non mi trova quasi mai d'accordo nelle sue esternazioni di Gene Simmons, che insomma non mi trova d'accordo, però ha detto una cosa interessante. Dice: noi guardavamo comunque, loro in quanto Kiss e in quanto newyorkesi, ricordiamo, guardavamo ai gruppi inglesi tipo gli Sweet, gli Slade, Bowie e compagnia bella, perché ha fatto un'osservazione giusta. Negli anni 70 in Inghilterra i gruppi che uscivano fuori, quelli già citati e anche altri, davano molta importanza all'estetica, mentre i gruppi americani, nonostante fossero decisamente bravi, che indubbiamente bravi, però avevano il jeans a vita alta, la t-shirt con il nome dello stato, erano un po' tristi, con la barba, cioè non cavalcavano l'onda, diciamo. E Gene Simmons ribadisce in quell'intervista: e noi ci siamo guardati intorno, abbiamo capito che gli inglesi avevano una marcia in più. E adesso è il momento di un gruppo che frequentava il Blitz Club e che vide appunto David Bowie scendere le scale quella sera, perché cercava giovani curiosi e estroversi ed estrosi per mettere nel video di Ashes to Ashes. C'ero pure io, c'erano anche gli Spandau Ballet, che in quel periodo lì stavano per uscire col primo singolo, ce l'ho ancora in 45 giri, me lo tengo bello stretto, non ve lo do. To cut a long story short, su Radio Capital, Spandau Ballet.

0: E a proposito di gente truccatissima, vestitissima, eccetera, questi erano chiaramente i Queen con Now I'm Here, ma l'evoluzione stilistica proprio dell'abbigliamento e anche della conciatura di Freddie Mercury ne vogliamo parlare? Da giovanissimo aveva quella cofana in testa che sembrava un mallet, e poi le tutine attillate tipo Arlecchino, rombi, bianco e nero, non si poteva guardare. Di colpo, la mattina dopo arriva tutto macio, tutto leather, con i jeans, il baffo, vabbè, le bretelle, a torso nudo. È comunque stato un soggettone, ragazzi. Questa era Now I'm Here, è finita la prima ora di Night of Heroes. Se andate, se vi abbioccate, andate a dormire, peste vi colga. Vi aspetto per la seconda ora, c'è ancora tanto da raccontare.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

Il tema principale da quel film che è rimasto nella storia, giustamente, che si chiama Blow Up, era opera di Herbie Hancock, che confezionò l'intera colonna sonora. Beh, Blow Up è stato veramente un film che ha segnato quell'epoca, l'epoca della Swing in London, ad opera di Michelangelo Antonioni, tratto da un racconto di uno scrittore argentino, Julio Cortazar si chiamava, anche se diciamo il romanzo era ambientato a Parigi, mentre le riprese Antonioni le fece a Londra, perché evidentemente aveva capito che in quel momento Londra era la città. Vede la partecipazione, a parte che vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 67, a parte che l'altra sera, qualche sera fa, l'hanno ridato in TV, me lo sono riguardato, ma oggi come oggi, a parte che la trama non si capisce granché, e poi comunque risulta estremamente lento, perché siamo abituati ormai a sti montaggi da cardiopalma che un film degli anni 60 risulta lento. Dicevo prima che l'attore principale era David Hemmings, che avremmo rivisto qualche anno dopo come attore principale in Profondo Rosso di Dario Argento. Compare anche Vanessa Redgrave, una giovanissima Vanessa Redgrave, e Jane Birkin. Ci sono anche un po' di modelle, fra cui c'è Verushka, che era di una bellezza pazzesca. La produzione era di Carlo Ponti Way, Carlo Ponti, mio marito, il marito di Sofia Loren, appunto. E Antonioni era sotto contratto con Carlo Ponti per altri due film per la MGM, che avrebbero fatto anche questi storia, Professione Report

e il leggendario Zabriskie Point, anche quello abbastanza incomprensibile. Girato a Londra, assolutamente in quell'atmosfera della Swing in London, era chiaramente Blow Up. Dall'interno di Blow Up, verso la fine, il protagonista Hemmings entra in una discoteca, in un locale, e c'è un gruppo che si esibisce. Sono gli Yardbirds, nella versione più stratosferica, con Jeff Beck ancora alla chitarra e Jimmy Page al basso. Da lì a poco, chiaramente, Jeff Beck sarebbe andato via, Jimmy Page avrebbe preso le redini per poi dopo tramutare gli Yardbirds in Led Zeppelin. Hai capito? Questi sono gli Yardbirds, questa è Shape of Things.

prima gli Yardbirds con Shape of Things, per ricordare la loro partecipazione al film di Antonioni Blow Up, veramente una testimonianza leggendaria, e poi Twiggy, una delle protagoniste chiaramente di quegli anni, perché in quegli anni lì si affermava la figura della modella, se non della supermodel, anzi proprio era quello. Grazie, come dicevamo prima, a Mary Quant, creatrice della prima minigonna che rinnovava il look femminile, tra l'altro venivano imposti anche i pantaloni a sigaretta per le ragazze, una rivoluzione, oh!

Questi erano più o meno i nomi, insieme anche a Jane Shrimpton, che era soprannominata dal suo cognome Shrimp, ovvero Gamberetto, perché era magra. Fino a poco tempo prima andavano le maggiorate tipo appunto Sophia Loren o Mae West, e di colpo la nuova immagine femminile è quella appunto fornita da Twiggy e da Jane Shrimpton.

Altra band super importante degli anni 60 della swing in London era lo Spencer Davis Group, anche soltanto per aver scoperto il talento di Steve Winwood, che fu preso in seno alla band che aveva 14 anni, cioè proprio un enfant prodigio. Questo era uno dei loro successi riempipista di quell'epoca, tutti molto positivi, si sentiva che c'era un'aria di freschezza, di positività. L'Inghilterra arrivava dalla Seconda Guerra Mondiale devastata, c'era stato il razionamento ancora per tanti anni, insomma ti davano veramente una caccola di burro e un po' di vino se ti andava bene. Gli anni 60 rappresentarono appunto l'esplosione proprio della creatività e l'uscita da quel periodo così buio. A proposito di anni 60, c'erano i Deep Purple, ancora senza Ian Gillan, col loro primo modesto successo degli anni 60. Era questa canzone che si chiama Hush.

Ma quanto mi sto divertendo, spero anche la nostra regista Sandra Scoop e spero anche voi amiche e amici. Questo programma da domenica sera mi piace, veramente, Night of Heroes, così si chiama. Abbiamo ascoltato nell'ordine tre epoche diverse, ma sempre tre gruppi inglesi: Deep Purple con Hush, prima che facessero hard rock con Ian Gillan, Kula Shaker con Sound of Drums, perché anche loro fecero una cover di Hush e poi comunque sono stati importanti per un determinato periodo pre come si chiamava, dove stavano gli Oasis, pre Brit Pop, ecco. E poi i Police, che a loro modo hanno dato una svolta al punk e che si è poi evoluto con contaminazioni reggae e tutto quel che sono stati appunto i Police. La canzone era Can't Stand Losing You.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capital Red Carpet.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Capital Red Carpet.
4: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
5: Dopo aver trovato l'amore.
6: Io e te, cosa siamo?
5: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili.
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
2: Capital Red Carpet.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: On air with Monday Gift. Gli snack funzionali grain free e gluten free.

Ce l'ho stampato in testa come se l'avessi vissuto in questo momento, riascoltando Watcher of the Sky dei Genesis. Sono ritornato lì, al Palasport di Torino, che era il 73-74, il tour di Selling England by the Pound, quando presentavano quel disco meraviglioso, e quando iniziavano proprio l'intero concerto proprio con Watcher of the Sky che abbiamo appena sentito. Peter Gabriel con un lungo mantello a strisce colorate con le paillette, che poi apriva, sembrava veramente una farfalla impazzita, con un trucco bianco in faccia, gli occhi cerchiati con vernice fluorescente, aveva di fronte un neon al wood viola, quel neon che ti fa venire i denti bianchi bianchi e sembri abbronzato, ma insomma quell'effetto lì. C'erano i colori fluorescenti, lui se l'era messo nelle orbite degli occhi, e quindi c'erano soltanto questi occhi che ti guardavano nel buio, e un colletto di questo mantello che era fatto tipo ali di pipistrello, una roba, ragazzi, veramente come se ve l'avessi visto in questo minuto. Quanti di voi erano coinvolti in quel concerto o in quei concerti, perché non fecero soltanto Torino? Io andai a quello di Torino, essendo io giovanissimo, accompagnato da mia sorella, forse c'era anche Luca insieme a noi, non mi ricordo, era sempre tra i piedi anche lui. però insomma fecero altri dati in Italia. Che storia, mamma mia, soltanto qui in questo Night of Heroes possiamo raccontare queste meraviglie, ascoltare specialmente questi pezzi, perché in tanti anni di onorata carriera

pomeridiana su Radio Capital, non ho mai avuto il coraggio, anche perché insomma sono uno che fa questo mestiere da tanti anni, e non ho mai avuto il coraggio di mettere Islands dei King Crimson dall'omonimo disco, perché è una canzone che dura tipo 11 minuti, ma è una canzone bellissima. A quest'ora della notte si può fare. Ragazzi, è un pezzo bellissimo. Ascoltate il mio consiglio, sentitevelo per bene. Islands, King Crimson.

Erano i King Crimson con la spettacolare Island, ragazzi. Di quelle canzoni così non se ne fanno più, anche perché, voglio dire, per una questione anche di minutaggio, non te le fanno fare, non lo so, a meno che uno sia appunto, che ne so, Elton John, che dicevo, fai una canzone a 15 minuti, va bene Elton, altrimenti ti tirano un calcio e ti fanno correre. Quello era un periodo, un altro periodo dove l'Inghilterra era molto vivace, proprio il progressive rock, che guarda, ottenne il maggior successo in Italia innanzitutto e poi in Giappone, ma in Giappone è una faccenda che riguarda più anni recenti. L'Italia, e c'è una spiegazione, perché l'Italia chiaramente aveva una tradizione di musica melodica della canzonetta, ma anche di musica melodica dall'opera, la lirica, no? E in qualche maniera il progressive inglese si ispirava. Questa è Radio Capital, questo è Night to Heroes, l'appuntamento di domenica con me, che sono Mixo, con Sandra Scoop in regia. Non vi dirò mai chi è in realtà, è Sandra Scoop. Curiose, curiosoni, eh? Allora, cosa facciamo? Ecco, l'Italia che fu così ricettiva nei confronti del progressive, che ancora oggi ci sono un sacco di persone un po' âgé come me che ricordano quel periodo come uno dei più creativi e più interessanti dal punto di vista musicale, non soltanto per i gruppi inglesi ma anche per i gruppi italiani, che peraltro poi trovavano successo pure in Inghilterra. La PFM fu l'esempio più eclatante, perché firmarono perfino per la Manticore, che era l'etichetta di Emerson, Lake & Palmer. Cioè, mi ricordo che era Franz Di Cioccio che mi raccontò che una volta Greg Lake di Emerson, Lake & Palmer andrò a prenderli all'aeroporto con una Ferrari, che notoriamente è una biposto, per cui insomma gli altri rimasero a piedi. La testimonianza della PFM nell'ambito del progressive rock, secondo me, è veramente sublimata meravigliosamente da questa canzone che si chiama Impressioni di settembre.

lasciato la PFM con l'impressione di settembre, non spesso, non così di sovente si può ascoltare la versione originale, quella extended, uno dei pezzi più belli che abbiano, secondo me il pezzo più bello. Se ben ricordo c'era, il testo era di Mogol, recentemente ha fatto 90 anni Mogol, e ho sentito, non so se sia vero, mi sembra un po' esagerato, che abbia venduto con le canzoni scritte da lui per i vari artisti più di Michael Jackson, più di Madonna. Ma siamo sicuri di questo? Se fosse così, complimenti. E complimenti alla PFM che era, l'abbiamo ascoltati appunto con Impressioni di Settembre. Si chiama Night of Heroes, la notte degli eroi, dove possiamo approfondire le cose che ci piacciono di più. Spero che vi stia piacendo il programma, in onda ogni domenica sera qui su Radio Capital dalle 22 alle 24 con me che sono Mixo e con alla regia Sandra Scoop, con voi amiche e amici che ci seguite. Prima rimarcavamo il fatto che il progressive rock in qualche modo strizzasse l'occhio alla musica lirica italiana, è chiaro, e allora io sono convinto di questo, perché altrimenti non si spiegherebbe come mai ha avuto così tanto successo anche qui da noi in madrepatria. Potrei scegliere fra mille cantanti che cantano bene, ma uno su tutti, non me ne vogliono gli altri, è stato Luciano Pavarotti. Quando l'ho incontrato, ho avuto il privilegio di incontrarlo nella mia vita, veramente mi è cominciato a battere il cuore, perché aveva un carisma che strabordava, un po' come il suo fisico. Questo è Nessun Dorma, una cosa veramente classica, da Luciano, Lucianone Pavarotti.

0: Adesso vi do il permesso, altro che nessun dorma. Adesso possiamo andare a riposarci tranquillamente fino alla prossima mattina. Fate sogni d'oro. Ringrazio Sandra Scoop che è stata in regia. Ringrazio tutti voi amiche e amici. L'appuntamento è fissato per la prossima domenica per Night to Heroes, sempre dalle 22. Viceversa, quotidianamente per quelle che sono le pillole, il disco mixo. Due canzoni al giorno raccontate, due canzoni per cui vale la pena dire, spendere due parole. Grazie a tutti, buonanotte, ciao!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Attenzione.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Un Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: On air with Monge Gift. Gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Capital by Night.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione.

0: Edition incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Capital by Night. Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Capital by night.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.